And the bros to become closer.

Australia.

I'm gonna go to the bathroom.

Occasionally, nobody does it a lot. Call it

Ma che piacere, eccomi ancora tra di voi. Care signore, cari signori, una nuova puntata di Tracce sta per iniziare con la mia voce, Ugo Buizza, conduttore, ideatore di queste avventure musicali e di questa tanta musica da dividere con voi. Spero tutto bene, spero stiate bene. Per quanto mi riguarda è stata una settimana dura, devo dire, e quindi 2 ore di musica insieme a voi sicuramente serviranno e saranno balsamiche. Puntata, come al solito, infarcita di tante cose nuove, ma anche tante cose dal passato, e siccome la musica è tanta, come amo dire, parliamo poco e facciamo i fatti. E i fatti sono iniziare, per esempio, parlando di Beatles in occasione della pubblicazione di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album che hanno parlato

Sono dei piccoli gioiellini. Poi lui, tra l'altro, John Craigie, quando fa questi spettacoli davanti a, tra l'altro, un pubblico non proprio numeroso, in piccoli locali, si diverte poi a narrare, a raccontare storie. Sono molto interessanti e quindi mi piacerebbe assistere a un evento del genere. John Craigie inaugura la puntata di oggi con Here, There and Everywhere, che prosegue con un'altra cover da un gruppo di Brooklyn che si chiamano, non so come mai, The Como Brothers, sì, proprio come il lago di Como. Gruppo apprezzato peraltro dal grande Steve Jordan. E allora, da Como Brothers, parlando di Beatles, appunto, una cover molto bellina, bellina, di 8 Days a Week, tratta da un album che è interamente rifatto, cioè da For Sale, Como Brothers. Ecco.

0: Oui. Niente male, è carina, questo fisca non ci voleva. Erano i Como Brothers alle prese con questa cover di 8 Days a Week. I Como Brothers hanno registrato per ora solo 3 tributi ai Beatles, solo per modo di dire, rifacendo completamente l'album Help, l'album For Sale, da cui ho tratto questa, e infine l'album Help, quindi ci aspetteremo altre cose, spero, me lo auguro. Molto molto bravi, molto carini nella loro semplicità, e ci vuole anche questa cosa. E da Como Brothers, da una band che rifà i Beatles, ovviamente i Beatles arrivano a Tracce, dal volume 4 dell'Anthology, una alternate version, una versione alternata di un classico di George Harrison, da White Album. E c'è bisogno di presentarlo, non credo.
1: I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee.
2: Okay, 1, 2, 3, 4.

0: Yeah. Hold it, Harry.
1: So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky.
2: E qua le chiacchiere si sprecano. Anche perché l'Anthology è fatta così, e questo volume 4, che forse è il più deludente rispetto ai precedenti usciti tanti anni fa, i primi tre volumi erano davvero ricchi di contenuti incredibilmente buoni. E dall'Anthology 4, da Wild Man Guitar, Gently Weeps, firma George Harrison, invece passiamo al nuovo lavoro, al nuovo album di Macca, di Paul McCartney, che diciamo torna con un album davvero di ottimi brani e ottime canzoni. La produzione di Andrew Watt si rivela vincente, come lo era stata anche per esempio con i Rolling Stones di Hackney Diamond, e questo The Boys of Dungeon Lane ci propone un Paul McCartney davvero in grande spolvero, in grande forma. Lo studio poi fa miracoli anche sulla voce, che come sapete ormai ha lasciato Paul McCartney, ed è un peccato, ma questi 14 brani dimostrano che lui ha ancora voglia di creare, il talento esiste sempre anche a 84 anni. Un album secondo me per certi versi secondo me sorprendente, mi riporta a bellissimi lavori per esempio più recenti come Flaming Pie o Custom the Creator in the Backyard, e anche ai primi folgoranti lavori come Ram, come il primo in completa solitudine, perché tutto sommato questo The Boys of Dungeon Lane, salvo un paio di brani, è in completa solitudine. Lui suona tutto e suona molto bene. Vi regalo questo brano, che è secondo me il migliore, almeno se può essere definito il migliore. Si chiama Mama Gets By, da Paul McCartney, 2026.

Questa era Mama Gets By, da questo The Boys of Dungeon Lane per Paul McCartney, un brano davvero arrangiato benissimo, questa orchestrazione fantastica e un testo anche molto bello, tanta nostalgia, tanto passato in questo lavoro. Tra l'altro lui, in una delle tante conferenze stampa e interviste che ha rilasciato in questi giorni per parlare dell'album, ha finalmente detto che secondo lui i Beatles sono stati il miglior gruppo nella storia della musica. E questo va detto, è la prima volta che Paul McCartney lo afferma, anche perché in passato aveva dichiarato che secondo lui il miglior gruppo erano i Everly Brothers, pensate, e i Beach Boys. Quindi insomma, stavolta forse fa pace con se stesso. E John Lennon era l'altra metà della mela, l'altra metà proprio della mela in tutti i sensi, Apple. E allora, dopo Paul McCartney, metterei una canzone di John Lennon mi sembra quasi scontato e ovvio. Questa è I'm Losing You.

Bella, ve la ricordavate, è una delle ultime canzoni incise da Lennon prima di scomparire purtroppo. Era I'm Losing You da John Lennon, e i produttori contano, e come se contano. Prima parlavo di Andrew Watt per quanto riguarda Paul McCartney o i Rolling Stones e altri, e anche Ringo Starr per la seconda volta ricorre a T-Bone Burnett per il secondo album, sarebbe il terzo della sua carriera, a tema country. L'ultimo album si chiama Long Round Road, e io che non ho molta simpatia per i dischi di Ringo Starr, devo dire che questi ultimi due mi sono piaciuti assai. E allora il titolo dell'album è come questa canzone, Long Long Road.

È una strada molto lunga quella percorsa anche da Ringo in tutti questi anni, dal 1962, dall'avventura con i Beatles per arrivare a questi album eleganti country e con queste produzioni. Era Lonely Road, titolo anche dell'ultimo album di Ringo Starr. Chiudiamo il quartetto, dopo Paul, dopo John, dopo Ringo, ovviamente George Harrison, che secondo me ha registrato il più bello, il miglior album di tutti gli ex Beatles in assoluto, lo dico da sempre. L'album si chiamava All Things Must Pass e lui voleva dimostrare di essere degno di Lennon McCartney. In questo album registra canzoni che aveva già registrato ai tempi dei Beatles, come l'omonima canzone quella che dà il titolo all'album, e ci regala delle perle e registra anche qualcosa che aveva fatto in collaborazione nel 1970 con Bob Dylan. In teoria doveva uscire un album proprio da Dylan e Harrison, esistono le session, esistono i bootlegs, ma poi non uscì mai. Uscirono queste due canzoni, la prima è quella composta da Harrison insieme a Dylan, che è I'll Have You Anytime, quella che vi faccio ascoltare, e poi If Not For You, che invece il signor Bob Dylan registrò ai tempi di New Morning. E adesso I'll Have You Anytime, meraviglia.

I Dev You Anytime, Dylan Harrison, e chiude questa prima mezz'ora di tracce dedicata interamente al mondo Beatles, ex Beatles, e devo dire che questa canzone davvero mi muove ancora qualcosa, è un album meraviglioso. E parlando di Dylan invece, adesso vi faccio ascoltare una chicca, perché questo è un concerto particolare, quello dell'8 dicembre del 1975 a New York al Madison Square Garden, un concerto che Dylan fece per beneficenza dedicando l'incasso a Rubin Carter, ovvero Harry Caine. Vi ricordate la storia del pugile accusato di omicidio che lui ha difeso, poi ritrattando, e gli ha dedicato anche la canzone Harry Caine, che per la prima volta fece dal vivo al Madison Square Garden. Io vi regalo però una versione splendida di Simple Twist of Fate, poi c'è la faccia di Dylan che mi guarda dalla copertina con questo trucco pesante circense e dico che lui è un genio. Simple Twist of Fate dal vivo, Bob Dylan.

1975, un Dylan in grandissima forma, smagliante, devo dire, la Rolling Thunder Review al Madison Square Garden di New York per questo concerto in favore della causa per Rubin Carter, ovvero Hurricane. E da un concerto tributo a un altro, quello invece dedicato alla figura di Gary Brooker, ovvero Procol Harum, un concerto del 2013 che vedeva anche Paul Carrack, grande voce secondo me, alle prese con un classico dei Procol Harum. Hamburger.

Questa era una versione live, erroneamente ho detto 2013, in realtà il concerto del 4 dicembre del 2023, quindi 10 anni dopo, per la precisione, giusto precisarlo, il concerto tributo a Gary Brooker con questa Homburg. Io proseguo il tributo a Gary Brooker con il classico dei classici dei, ovviamente, Procol Harum. Sto parlando di Why the Shades of Pale, in una versione particolare, devo dire molto ben riuscita, di un gruppo che si chiama a metà come il gruppo storico, insomma questo non è un quiz, eh? Allora, esistevano i Flying Burrito Brothers, vi ricordate il gruppo di Chris Hillman, di Grant Parson? Bene, ora esistono i Burrito Brothers, ciò che resta insomma di quella leggendaria band americana. Nel 2025 pubblicano un nuovo lavoro molto interessante, molto nostalgico, e più nostalgica di questa non esiste. Why the Shades of Pale.

molto particolare, niente male, devo dire, Burrito Brothers con Weather Shade of Pale, una nuova versione pubblicata lo scorso anno, nel 2025. Come sapete, Peter Gabriel sta pubblicando nuova musica secondo il ciclo lunare. Ogni pleninunio, infatti, corrisponde a una nuova canzone che sarà poi il contenuto del nuovo album che si chiamerà I.O., l'album che uscirà presumibilmente intorno ai mesi di ottobre o novembre. Sono 12 canzoni, e ne ha pubblicate già 6, quindi siamo a metà dell'opera. Io vi faccio ascoltare quella nuova, appena pubblicata, la sesta, che si chiama A Hard Lesson, Peter Gabriel.

0: Sapete che vi dico, mi piace. Hard Lesson è un'altra anteprima, la sesta, dal prossimo album di Peter Gabriel che si chiamerà Hi Ho. E questa era la Bright Side Mix, perché come per il penultimo lavoro Peter Gabriel ha deciso di farne due versioni, la Dark Side e la Bright Side, con arrangiamenti leggermente diversi. La prossima canzone invece è una canzone a cui sono molto legato, perché è molto rappresentativa dell'interprete e dell'autore. Sto parlando di Francesco De Gregori, polemiche a parte che non voglio neanche nominare in questo programma. Stimo da sempre Francesco De Gregori, anche perché come me è dilaniato, assolutamente. E questa canzone, in particolare, una delle tante, devo dire, non in particolare, che si chiama Cose, secondo me deve molto a Dylan, ma lo fa in maniera egregia. Ed è una canzone a cui io sono molto molto legato. Questa è Cose.
1: È come il giorno che cammina, come la notte che si avvicina, come due occhi che stanno a guardare da dietro una tenda e non si fanno notare.

acqua che rompe l'argine e lascia una riga nera al primo piano di una città. C'è qualcuno che bussa, baby, aspettavi qualcuno? Ho guardato di fuori, baby, e non ho visto nessuno. C'è qualcuno che bussa, baby, e muove la coda. C'è qualcosa che passa,

pioggia che diventa tempesta, come un lungo saluto, come un sorriso che dura un minuto, come uno sguardo buttato al futuro, come un'occhiata al di là del muro.

sulla coscienza come l'apocalisse in un racconto di fantascienza. Come dal nocciolo di un'esplosione, come dal chiuso di una nazione,

0: amo questa canzone, ce lo dichiaro apertamente. Cose, Francesco De Gregori, 1989, ne ha scritte di cose, è molto molto molto Dylan, che dite? Nel testo, nell'arrangiamento, ma lui riesce a farla sua questa cosa, ed è bellissimo. Da Cose, Francesco De Gregori, a una anteprima di un nuovo album inedito di una cantante che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. Lei era Roberta Fleck, una cover di Marvin Gaye, Mercy Mercy Me, una canzone ecologista meravigliosa. Eccola.
1: We're just feeling this right now.

Magnifica, Roberta Fleck, una voce unica. Alle prese con Mercy Mercy Me, un album che uscirà il mese prossimo e inedito per questa grande cantante. E da Roberta Fleck invece passiamo a un'altra cover. Mi sto accorgendo neanche a farlo apposta che sto mandando tante cover stasera, oggi, e quindi che ne so, è una scelta quasi così riuscita per caso, spero che vi piaccia comunque. E quindi da Roberta Fleck un'altra voce femminile, forse meno conosciuta, quella di Kathleen Edwards, che 2 anni fa ha fatto registrato e ha fatto un album interamente di cover che si chiama banalmente, come si chiama? Indovinate? Cover! Logical Song, Supertramp.

Non è male, devo dire non è male. The Logical Song nella versione di Kathleen Edwards, pubblicata nel 2025, bella, carina, molto molto carina. Bene, lo scorso mese di aprile, in occasione del Record Store Day, Neil Young ha pubblicato l'ennesimo album, questa volta dal vivo, che si chiama As Time Explode. È un album con una nuova formazione, quella dei Cromarts, con Spooner Oldham, il grande Spooner Oldham alle tastiere, Mika Nelson, figlio di Willie Nelson, alle chitarre, Corey McCormick al basso e infine Anthony Logerfo alla batteria, di cui non so dirvi assolutamente nulla, se non che suona veramente molto bene, altrimenti Neil Young non l'avrebbe assunto alla sua corte. Quindi Neil Young con questa nuova formazione che si chiama Cromarts, vi faccio ascoltare da questo disco dal vivo questa versione di Harvest Moon. Il tour era del 2024.

è sempre una garanzia, io non so, Neil Young, che vedevo di, un po' come con Bob Dylan, eh? Allora, era Harvest Moon dal vivo, da questo nuovo album pubblicato sia in occasione del Record Store Day, dimenticavo di dire che in questi giorni è stato pubblicato anche per la gente normale con vinile nero anziché trasparente. Questa è la differenza tra le due pubblicazioni. L'album si chiama As Time Explode ed era Harvest Moon, appunto. Proseguiamo invece con un'altra novità. L'album si chiama Dream Chaser, credo che sia il 120° album di Willie Nelson, ma è comunque sempre di altissimo livello. Tra l'altro le canzoni le ha firmate lui insieme a Buddy Cannon, che è un suo vecchio collaboratore, un album ottimo, che contiene una canzone che si chiama I Can Read Your Mind. Allora, ho letto un'intervista a Willie Nelson recentemente dove dice che questa canzone in teoria doveva essere una canzone scritta insieme a Bob Dylan. Lui aveva in mente insieme a Bob di pubblicare un album, pensate, un album insieme, Dylan e Nelson, non sarebbe stato male. E da queste session ha tirato fuori I Can Read Your Mind. Peccato che poi ha precisato, sì, però l'unica cosa che ha ancora della collaborazione, anzi l'unica cosa scritta da questa collaborazione, è semplicemente la prima strofa. Willie Nelson.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

I Can Read Your Mind, Willie Nelson da Dream Chaser, il suo nuovo album che conferma che lui la voce ce l'ha ancora. Ragazzi, è del 1933, pensate, 93 anni, e va ancora sui palchi di tutti gli Stati Uniti, gira, canta con questa voce ancora intatta, è un miracolo veramente. Un'altra novità invece, un altro album dal vivo per una vecchia formazione storica che ormai è un duo di fatto, anzi è un duo. Sto parlando degli U, che pubblicano un album di un concerto del 25 luglio 2023 a Eden Project, è un album dove loro con l'orchestra rifanno parte di Tommy, anzi quasi tutto Tommy, e anche Quadrofenia. E allora, siccome io amo Quadrofenia, questa è una canzone che poi c'era nei jukebox, si ascoltava nel 1973, si mettevano le 50 lire o le 100 lire per tre canzoni e c'era anche questa. 5 to 15, The Who.

I vecchietti qua suonano ancora, cavolo se suonano. Accidenti, The Who, dal vivo, nuovo album dal vivo pubblicato in questi giorni, molto carino, e ne hanno fatti anche troppi, però ragazzi, 5 to 15 era uno dei brani di punta della rock opera Quadrophenia. Novità anche per i Dervish, band irlandese che in Irlanda è molto popolare, da noi un po' meno. Il secondo volume a distanza di 10 anni dedicato al songbook della musica irlandese, infatti si chiama The Great Irish Songbook, e contiene canzoni tra gli altri anche di Van Morrison e di tanti altri autori irlandesi, fra i quali Glen Hansard, che presta anche la sua voce insieme ai Dervish in questa versione di Live a Light On. Glen Hansard e i Dervish.

tutta la dolcezza dell'Irlanda, i sapori dell'Irlanda. Live or Die On con Dervish, in la voce era quella dello splendido, come sempre, Glen Hansard. E da questa novità, The Great Irish Songbook, a un'altra novità di una mia beniamina che viene questa volta dal Messico, metà americana, metà messicana. Lei si chiama Lila Downs e pubblica un nuovo lavoro che si chiama, bellissimo titolo, Cambias mi mundo. E il mondo non cambia. Lei finalmente ha deciso di fare un album interamente di canzoni scritte da lei stessa, quindi poche cover, un album come al solito con la cumbia, con tutta la musica e i sapori del Mexico. Allora questa è proprio Cambias mi mundo insieme a Snow Ted Pratt.

Io adoro Lila Downs, una voce fantastica, e il suo impegno sociale sempre a favore delle minoranze, sempre contro i potenti, e in questo caso anche contro gli Yankee, come sempre. Dal Messico invece agli Stati Uniti, quelli di New Orleans, per un artista che è una leggenda, è stata una leggenda e lo ricorderemo sempre. Alan Toussaint, infatti, è sicuramente uno degli artisti più importanti della musica americana ed è quasi il simbolo della musica di New Orleans. Da un album dal vivo appena pubblicato, da Songbook Nuova Edizione, un concerto a New York City al Joe Pub del 2009, una canzone del grande Paul Simon che si chiamava American Tune.

0: Paul Simon.
1: La canzone sulla migrazione, sulle Mayflower che sbarcava sulle coste degli Stati Uniti e portava i migranti a cercare fortuna, una storia che si ripete. American Tune, dal disco nuovo di Alan, mi piace dire disco, c'è Far Da Vetch, ma è bello. Alan Toussaint, viene pubblicato questo songbook che era già uscito molti anni fa e adesso viene aggiunto un disco dal vivo che contiene appunto questo brano. Questo invece è un album particolare, il fratello di Alison Krauss, meno noto, un grande bassista che si chiama Victor Krauss, incideva nel 2007 un album molto interessante con una formazione pazzesca, c'era Dean Parks, Bill Frisell, Matt Chamberlain e la voce anche di Sean Colvin in questo brano. Anche qua una cover, ma non l'ho fatto apposta. Vi dico che canzone è? No, arrangiatevi. Troppo scontato. Victor Krauss.

Beh, un arrangiamento molto particolare che si avvale tra l'altro dalla collaborazione fantastica alla chitarra di Bill Frisell, si sentiva. Questo era Victor Kraus da un vecchio lavoro, il suo secondo album, il fratellino di Alison Krauss. Siamo quasi in chiusura, manca pochi minuti alla fine della puntata di Tracce di oggi. Io ricordo, sono Ugo Buizza e ogni settimana vi regalo 2 ore di musica scelte da me. Adesso invece una canzone bellissima di un gruppo che molti adorano, loro vengono da Portland, sono i The Lines, questa è Little Hurl in una versione dal vivo.

Little Hurl, versione live The Lines, fantastici ogni volta. Allora, siamo veramente alla fine e vi lascio con un album nuovo di Michael Weston King. L'album si chiama come questa canzone, ovvero Nothing Can Hurt Me e Anymore. E che dire, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia come al solito per l'ascolto, siete stati bravissimi a resistere per 2 ore, care signore e cari signori. Io vi abbraccio e vi saluto alla prossima settimana. Ciao ciao.

0: Bentrovate e bentrovati a una nuova trasmissione della redazione locale Emilia Romagna. In questa puntata di giugno avremo dei contributi dalle città di Modena e di Bologna. Partiamo dunque proprio da Bologna, dove dal 28 al 31 maggio si è tenuta l'assemblea semestrale della European Coalition for the Right of Housing and the City, la coalizione europea per il diritto all'abitare e alla città, una delle principali reti che riunisce movimenti, sindacati degli inquilini, collettivi e organizzazioni impegnati sul terreno del diritto all'abitare. Per una restituzione di questa 4 giorni sentiamo dunque Fabio della piattaforma di intervento sociale.
1: Trovate chi?
2: Ciao a tutti e a tutte, sono Fabio Di Platt e niente, un saluto da Bologna, dove è appena terminata la 4 giorni della European Action Coalition, dove si sono riunite più di 20 realtà da tutta Europa per discutere in 4 giorni veramente molto intensi riguardo alla casa e all'abitare. E diciamo che ci sono stati interventi e partecipazioni sia dalle città europee che fanno parte della coalition, ma anche delle partecipazioni esterne, da Londra e soprattutto da alcune realtà italiane che hanno voluto contribuire in diversi momenti e modi. E i workshop e i panel che si sono tenuti sono stati veramente molto, molto diversificati e abbiamo avuto delle restituzioni riguardo ad esperienze anche molto diverse che non si sono mai viste in Italia. Basti pensare a organizzazioni relativamente a sciopero dell'affitto e ad attacchi precisi e molto efficaci nei confronti di fondi di investimento che in paesi soprattutto come la Spagna e il Portogallo stanno facendo veramente molti danni a livello sociale e stanno provocando

su come può essere scalfito il potere di questa lobby della casa e riuscire quindi a organizzarsi tutti e tutte insieme e muovere un attacco quindi a questi padroni per sconfiggerli. Altri tavoli molto interessanti hanno anche riguardato la situazione dei senza tetto, il rent control che sempre ha visto una grande partecipazione sia dall'Italia, in particolare dal movimento di lotta per la casa di Roma, ma anche dall'Irlanda e dalla Spagna. In ogni caso, tutti questi contenuti non sono andati persi, quindi se mai ci fosse interesse nel cercare di ritrovare un po' tutto quello che è stato detto, registrazioni, abbiamo provveduto a fare dei report e appunto anche a registrare le varie riunioni, quindi le potrete trovare comunque sul sito che abbiamo pubblicato nel programma, che si chiama ancora www.abitarebologna.it. E comunque verranno condivisi anche tramite i canali social e web della European Action Coalition. Ovviamente sono stati momenti anche molto entusiasmanti, come la giornata di ieri dove c'è stata un'azione collettiva presso il The Social Hub di Bologna, che è uno studentato privato uno studentato privato di proprietà di società estere che è arrivato a Bologna alcuni anni fa e ha innescato un vero e proprio meccanismo di speculazione e di rendita all'interno della nostra città. Il The Social Hub trova spazio all'interno dell'ex edificio Telecom tra il 2014 e il 2015 è stata un'occupazione abitativa tra le più importanti a Bologna, che vedeva circa 300 persone che hanno trovato posto durante la pesantissima crisi abitativa di quegli anni. Niente, questo immobile è stato letteralmente svenduto a un fondo tedesco che poi ha aperto quindi alla costruzione e realizzazione del Social Hub, che è di proprietà di una società olandese. Attualmente i prezzi all'interno di queste camere si aggirano intorno ai 1000 euro al mese per una camera doppia, quindi prezzi veramente folli, senza nessun criterio, che hanno un target molto specifico. E non solo quindi studenti e studentesse che vengono dall'estero, ma anche turisti, quindi si crea una commistione per cercare di accaparrare le fette più alte e profittevoli della società. All'interno delle Social Hub inoltre c'è una situazione anche ambigua riguardo alla contrattualizzazione di alcuni lavoratori che percepiscono uno stipendio veramente da fame e sono sottoposti a dei veri e propri ricatti sul luogo di lavoro e quindi il Social Hub riunisce un po' sia a livello simbolico ma anche a livello pratico questi due pugni che ci vengono sferrati: da una parte quindi l'attacco sulla casa e la svendita quindi della casa che diventa un vero e proprio servizio su cui fondi immobiliari e attori privati tutti cercano di massimizzare i loro profitti, e dall'altra il continuo attacco mosso anche sul mondo del lavoro dove le persone, i lavoratori sono sempre concepiti come un costo.
E quindi nel corso della giornata di ieri c'è stata un'azione collettiva dove circa 200 persone sono entrate all'interno del The Social Hub.

rivendicando quindi il proprio diritto alla casa, all'accessibilità dell'abitare e quindi un diritto alla città. E niente, c'è stato anche un momento di riappropriazione della piscina da parte dei partecipanti alla coalition, delle realtà italiane e anche degli occupanti dell'occupante di Carracci Casa Comune. Il meeting si è concluso oggi, questa domenica, e con un'ultima assemblea che rilancia poi il nuovo incontro che ci sarà dopo l'estate a settembre a Madrid. Sarà un incontro molto importante dal 21 al 28, dove nello stesso periodo si terrà una delle più grandi fiere europee dell'immobiliare, che è stata proprio spostata da Barcellona a Madrid a causa delle pesantissime contestazioni che riceveva dai movimenti locali di lotta per la casa, quindi a Barcellona, e questa è la prima edizione invece che viene proposta a Madrid. E quindi dal 21 al 28 settembre anche la European Action Coalition per il diritto all'abitare si ritroverà a Madrid. Ovviamente anche in questo caso sarà una grande occasione per condividere esperienze, pratiche e analisi sui nostri contesti. E niente, tutto qua. Oggi c'è stata anche un'ultima assemblea tra le realtà che si occupano solamente di lotta per la casa in Italia, e cercando quindi di analizzare anche qual è il contesto italiano e confrontarsi in merito agli ultimi aggiornamenti che ci sono stati. Nulla. Grazie a tutti e a tutte per la disponibilità e niente, ovviamente contattateci o consultate con i nostri canali se siete interessati a

Renato Romagnoli, detto l'italiano, ultimo partigiano della battaglia della Bolognina, ci ha lasciato questo mese a 99 anni. Componente della 7ª Brigata Garibaldi Gap, a soli 17 anni ha preso parte anche alla battaglia di Fortalame e all'assalto al carcere di San Giovanni in Monte, nel corso del quale furono liberati oltre 200 prigionieri politici. Comunista, operaio alla Ducati, ultimo presidente di Ampi Bologna che ha partecipato direttamente alla resistenza, perseguitato durante il regime e dopo la liberazione, Renato ha mantenuto fino all'ultimo un lucido sguardo sulla realtà. A proposito della direzione che ha preso il mondo negli ultimi anni, in una delle ultime interviste pubbliche ha commentato: le guerre sono inevitabili fin tanto che si producono armi, perché poi si vendono e si usano.

La prima volta, cari amici, è bene ricordare date significative che hanno chiuso quell'episodio straordinario, nuovo per la storia italiana, che è stata la lotta di liberazione nazionale. Però stiamo attenti, non basta un giorno all'anno. In questa situazione la resistenza va ricordata con i fatti e con gli atti per ogni giorno che noi trascorriamo su questa terra che ci sostiene. Ricordare la resistenza non è tanto ricordare un fatto armato importante, è ricordare i suoi significati, le ragioni che stavano alla loro base e il messaggio che essa voleva portare a un paese da 20 anni supino sotto la dittatura, le donne a rivendicare il diritto di essere cittadine, a non essere elemento fattrici di uomini di sacrificare nelle guerre, perché anche questo è stato il fascismo, è stato l'oscurantismo politico, ma è stato anche l'oscurantismo sociale, l'oscurantismo di tutto ciò che era progresso, che era avanzamento verso un avvenire migliore. Noi eravamo i giovani di allora, ed è per questo che mi piace venire in mezzo ai giovani, è un po' tornare indietro di 65 anni, ai miei 17-18 anni, per capire le esigenze di oggi bisogna sentire le esigenze che avevamo allora. Se noi ce le ricordiamo, allora vi capiamo, capiamo le vostre insoddisfazioni, le ribellioni contro tutto quello, ed è tanto che non va. Però mi permetto di dire tra queste poche parole che vi voglio rivolgervi una cosa fondamentale. Bisogna avere le idee chiare e soprattutto cercare l'unità di tutto ciò che unisce, perché questa è stata la base per cui ha permesso durante la lotta di liberazione a uomini di provenienze anche molto diverse tra di loro di combattere la stessa battaglia su degli obiettivi comuni. Ci sono delle cose importanti nella vita che oggi sono il lavoro innanzitutto, la casa per chi non ce l'ha, la democrazia che è dimezzata, il pericolo fascista che è tanto presente che gli abbiamo il governo contro quello che dice la Costituzione italiana, e ci sono probabilmente molte colpe anche nostre a non avere sentito la necessità di combattere questo pericolo in modo... Io mi ricordo, per esempio, vi porto un esempio, quando si diceva bisogna applicare il dettato costituzionale che vieta l'organizzazione di un partito di orientamento fascista, diceva ma cosa presentiamo, intanto quegli altri hanno la maggioranza e veniamo bocciati. Ma andava fatto ugualmente, perché è una battaglia che si poteva anche vincere. Noi oggi come oggi parliamo molto bene della giustizia, però su questo piano la giustizia non c'è. Morto il giudice Beria D'Agostino, scusate il nome non mi viene, d'Argentin, nessun magistrato ha più sollevato il problema dell'apologia del fascismo, e noi vediamo
centinaia di pubblicazioni che omaggiano l'uomo che lo rappresentava, che cerca di sminuirne le colpe, e questo permette appunto che quel periodo storico venga offuscato dalle sue realtà e in contempo di vilipendere la resistenza perché è negli ideali che la resistenza portava avanti che i fascisti di ieri e di oggi vedono il pericolo per le loro posizioni politiche. Quindi in queste giornate che dovrebbero, ripeto, durare tutto l'anno, l'invito che vi fa un vecchio partigiano che si sente giovane di spirito e di animo, cerchiamo sul piano politico, sul piano sociale, sul piano della lotta di tutti i giorni, quello che unisce contro coloro che ci governano oggi con metodi che sono fascisti, perché altrimenti, come disse il grande drammaturgo tedesco Brecht, il ventre che generò il nazismo è sempre prolifico, per cui si può ripresentare. Io vi ringrazio della vostra attenzione, non vi disturbo dalla vostra festa, però siate presenti, siate attivi, partecipate, perché questo è l'elemento fondamentale per vincere le battaglie che dobbiamo portare in avanti.

Come redazione di Modena, questo mese affrontiamo due questioni. La prima è una lunga carrellata delle possibili interpretazioni a seguito dell'attentata strage che c'è stata nella nostra città il 16 maggio, che chiaramente lascia aperta una serie di possibilità, visto che manca una dichiarazione definitiva rispetto a quello che è il movente di questo atto, a cui segue una intervista relativamente allo sciopero del 29 maggio.

16 maggio del 2026 è il giorno di terrore per la città di Modena. Una macchina guidata da un giovane di 31 anni si fionda sulle persone che nel pomeriggio di sabato alle 5 del pomeriggio, quindi un momento di grande affluenza di persone, utilizza i passanti come birilli e fa filotto, 10 persone, la prima una donna su una bicicletta, l'ultima una donna che cerca di rifugiarsi davanti alla serranda di un negozio. Proprio quella viene centrata e le vengono tagliate le gambe dalla macchina. Soltanto i soccorsi immediati di alcuni passanti riescono a bloccare l'emorragia e a salvare la vita della donna. Così come soltanto la reazione immediata di 4 persone di nascita di diversi paesi riescono a bloccare questo uomo. Perché diventa rilevante anche il fatto che siano di diversi paesi? Per il semplice motivo che il Kudri, il nome di quest'uomo, il cognome di quest'uomo, che si chiama Salim, che attua questo tentativo di strage, è una persona di cittadinanza italiana, ma i suoi genitori vengono dal Marocco, sono degli immigranti, e da subito parte la gran cassa della destra che su questo attacca, appiccica immediatamente il marchio della Jihad e cominciano sui giornali, immediatamente la giornata successiva, sui giornali di destra, come Il Giornale, c'è l'elenco degli attentati jihadisti 2016-2017 che ci sono stati a Nizza e Berlino 2016, a Londra, New York e Barcellona 2017, per dire che l'integrazione è impossibile, che bisogna che vengano tutti espulsi, che la polveriera, la sinistra non vede una polveriera che c'è, e quindi che questa è la strada, la strategia. E sembra proprio che ci sia una strategia, perché nei giorni successivi ci sono manifestazioni fasciste che si susseguono. C'è nel sabato successivo una manifestazione di Forza Nuova, nella domenica Futuro Nazionale, reazioni da parte degli antifascisti che al sabato di Forza Nuova vengono anche maltrattati dalla polizia, come scenario che si ripete in maniera abbastanza problematica un po' dappertutto in questo periodo. Guarda caso però Forza Nuova fa anche una dichiarazione abbastanza sinistra. C'è un progetto politico su questa città, abbiamo un progetto politico, e sembra quasi la rapidità con cui viene imbastita la gran cassa della destra, sembra quasi effettivamente corrispondere a un progetto politico. Ma quale progetto politico può mai esserci per un ragazzo, un uomo di 31 anni con le caratteristiche che ha rispetto alla destra? Questa è una domanda che poniamo all'inizio, a cui risponderemo nella disamina delle diverse motivazioni che vengono agitate. Appunto, la Jihad l'abbiamo già descritta, ma il problema di questo uomo è che non ha collegamenti con fenomeni religiosi, non frequenta la moschea, non segue i genitori nel loro credo islamico, e quindi da un primo problema. Qual è l'altra strada? L'altra strada è quella del fatto che lui è una persona che ha avuto problemi di carattere psichico, anche qualche problema di privacy, ma emerge subito il fatto che lui è stato in cura dal 2022 al 2024 presso l'igiene mentale di Modena, in particolare con problematiche di carattere schizoide. Quindi il secondo filone è quello della psichiatria, l'altro stigma, come si dice a livello nei bar, un matto pericoloso. In effetti gli psichiatri, sia forensi che non, che vengono intervistati, dicono: attenzione, sì, c'è un problema rispetto alla psichiatria in Italia. A Modena sicuramente non è la situazione peggiore, ma in Italia siamo sicuramente di fronte a un disinvestimento costante, continuato anche con l'attuale governo, rispetto alle spese sanitarie. E in particolare l'Italia si classifica per avere un 30% in meno di psichiatri necessari per le cure che vengono richieste alla cittadinanza,
siamo all'ultimo posto dei paesi OCSE, 2,6% della spesa sanitaria nazionale per quanto riguarda proprio le cure psichiatriche. Quindi siamo di fronte effettivamente a un fenomeno in cui c'è un problema per quanto riguarda la qualità dell'offerta, ma gli psichiatri dicono: attenzione, non troviamo capri espiatori, non cerchiamo di semplificare. I problemi dell'isolamento sociale, dell'individualismo, del fatto che c'è una frammentazione sociale sempre più spinta, è un problema che ci deve fare interrogare, dobbiamo abituarci a dare risposte complesse ai problemi. E quindi, che cosa facciamo? Come inchiesta continuiamo? Se ci sono dei fenomeni di questo tipo nella storia recente, e effettivamente il Corriere della Sera dà notizia che a Berlino, a Charlottenburg, c'è nel 2022, si verifica una strage che è quasi una fotocopia di quella di Modena. Una macchina si fionda su un gruppo di studenti, 10 vengono feriti, 5 in modo grave, una donna di 51 anni muore, la macchina prosegue la corsa dopo aver investito queste persone sul marciapiede, si infila nella vetrina di un negozio, la persona viene fermata, è un cittadino tedesco armeno, e anche in questo caso sì, la spiegazione è una persona con problemi psichiatrici non collegato a organizzazioni di nessun tipo. Quindi questa, lasciamo questo filone come una domanda aperta, chiaramente.

c'è però l'inchiesta che e gli elementi nuovi che vogliamo portare all'attenzione dei nostri ascoltatori è la terza possibilità. La terza possibilità ricade in un fenomeno che proprio dalla maggior parte delle persone non è conosciuto. Prima facciamo l'elenco del fenomeno, un fenomeno recente, ma nel 2014 in California un 22enne ha ucciso 6 persone e ne ha ferite 14. A Toronto un Alem Minassian ha guidato un furgone contro la folla su un marciapiede uccidendo 10 persone ferendone 16. A Plymouth, nel Regno Unito, un 22enne ha ucciso 5 persone, incluso una bambina di 3 anni. E a Sydney, nel 2024, parliamo quindi di un fenomeno più recente, un uomo armato di coltello ha ucciso 6 persone in un centro commerciale. Ma in Italia, del 2020, vengono uccisi un uomo e una donna, Daniele De Santis e Eleonora Manta, per le stesse motivazioni che troviamo più sopra. Ci sono state minacce di stragi scolastiche in Italia, intercettate per tempo, e ci sono dei fenomeni di radicalizzazione di massa. Fenomeni di radicalizzazione di massa di che tipo? Cioè, qual è? Questi soggetti erano in qualche modo legati sicuramente all'odio sociale, ma a che tipo di odio? A un tipo di odio che viene individuato all'interno di gruppi di persone che si incontrano all'interno di internet e parlano della loro incapacità di costruire relazioni affettive, in particolare con l'altro sesso. Vengono definiti involontari celibi involontari, e il nome, la sigla è Incel. È un gruppo che ha delle caratteristiche molto peculiari. L'odio sociale è determinato sia dal fatto di sentirsi discriminati, di sentirsi messi da parte, sia per le caratteristiche fisiche, perché che le donne apprezzano soltanto gli uomini che hanno la mascella in un certo modo, che sono alti da una certa quantità di altezza in poi. E questo comporta delle conseguenze anche pratiche drammatiche, nel senso che ci sono indicazioni di quali sono i centri per farsi spaccare le ossa e allungarsi gli arti. Parliamo di cose di questo tipo. Un'idea, ma c'è anche un odio sociale determinato dal fatto che il fatto di essere esclusi è determinato anche dalla povertà, dal fatto di non essere inseriti, di non avere lavori prestigiosi in particolare. E qua si inseriscono due tasselli, perché nella personalità di El Khoudry ci sono due caratteristiche. La prima è il fatto che lui rifiutava dei lavori, in particolare in una lettera che viene sì utilizzata dalla destra perché parla dei cristiani, del fatto che è escluso dai cristiani, e quindi su quello è l'unico documento del 2021 in cui in qualche modo c'è un collegamento con un qualcosa di religioso, ma in quella lettera prega l'università di assumerlo e di non impiegarlo per esempio a fare magazziniere. Lui dice: mi sono laureato con i massimi voti, voglio, merito di essere trattato bene. E questo si sposa con l'idea che l'essere una persona esclusa, si odia la società perché non ci permette di esprimere le nostre potenzialità, le nostre capacità. E quindi entriamo nella galassia delle persone che sono escluse e che devono distruggere questa società. Questo è la risposta. E allora, ma c'è una seconda caratteristica. Si è parlato di odio per le donne. E quali sono gli elementi che ci fanno pensare al Khoudry in relazione all'odio con le donne? Beh, uno dei lavori che lui perde è determinato dal fatto che sembra che abbia trattato in maniera molto aggressiva e negativa proprio una sua collega di lavoro. Ma non solo. Anche il percorso dell'autoveicolo. La prima persona che va a investire è una donna in bicicletta. Una donna in bicicletta. Ma è il termine del percorso della macchina, perché se lo si va ad analizzare è un percorso strano, nel senso che sono 200 metri a folle velocità contro le persone, ma che a un certo punto si interrompono, cioè sembra che non sia la massimizzazione del danno il fatto di continuare e farne più che può,
a un certo punto sembra proprio che la macchina fa proprio una semicurva per andare a intercettare, guarda caso, una donna che ha cercato di proteggersi allontanandosi dalla strada e appiattendosi contro la vetrina di un negozio. È quella a cui taglia le gambe. Quindi apparentemente corrisponde, c'è una corrispondenza tra l'audio per le donne e quello che avviene concretamente quella giornata. È una terza possibile interpretazione.

Ma c'è una quarta interpretazione. La quarta interpretazione deriva dal fatto che quella cosiddetta manosfera, cioè le sfere degli uomini che odiano le donne, è una fortemente intrecciata col neonazismo. Abbiamo parlato all'inizio del progetto su Modena. E il neonazismo però ci fa venire in mente un'altra cosa, ci fa venire in mente la strategia della tensione, ci fa venire in mente il fatto che per giustificare l'avvento di un governo forte, di un governo che interviene così come è l'intenzione verso la quale stiamo andando, c'è bisogno, è stato necessario in una certa fase, la destra estrema utilizza le stragi indiscriminate, le stragi che sono state certificate, in cui i neonazisti hanno collaborato con servizi segreti, malavita, eccetera, sono Piazza Fontana con 17 morti e 89 feriti, Piazza della Loggia, 8 morti e 102 feriti, l'Italicus, parliamo del 69 a Piazza Fontana Milano, in Piazza della Loggia 74, San Benedetto Val di Sambro, la strage dell'Italicus 74, la strage di Bologna 80 morti e 200 feriti il 2 agosto del 1980, il più grave attentato terroristico nel dopoguerra in Italia. Allora è chiaro che sappiamo che abbiamo a che fare con soggetti che possono sì vedere di buon occhio il fatto che ci siano delle persone per strada che vengono annientate, che muoiono in questo modo, perché fa parte del bagaglio culturale della destra estrema, fa parte del DNA di queste formazioni. E il nesso tra la manosfera, tra gli incel, manosfera, sfere degli uomini in internet e l'estrema destra non è un esercizio accademico, è la condizione minima per smettere di trattare ogni strage, ogni femminicidio, ogni evento piano sventato come una tragedia individuale inspiegabile e cominciare a vederli per quello che sono, gli esiti prevedibili di un sistema culturale misogino, digitale e politico che produce odio su scala industriale e non viene ancora preso abbastanza sul serio. Questo sono documenti, studi che vengono prodotti sulla base di questo fatto. E allora andiamo verso la conclusione. Siamo di fronte a una quarta ipotesi, il fatto che i neonazisti possono aver individuato all'interno della manosfera, all'interno del mondo incel, questo uomo che si staglia per essere una persona culturalmente preparata e però ha anche un'altra caratteristica interessante: è figlio di immigrati, lui non è religioso ma è figlio di immigrati, e quindi riuscire nell'intento di attivare un uomo di questo tipo significa esattamente costruire una nuova strategia della tensione, ricordiamo il progetto per Modena. Allora questa è chiaramente è un'illazione, nel senso che però cerca di capire quello che gli inquirenti stanno cercando di capire, che cos'è che ha incentivato quest'uomo a fare quello che ha fatto, qual è il tipo di riferimento culturale che lo ha spinto a fare questo. E certo, è possibile anche questo pezzo, anche perché ci sono altri tasselli che vanno a posto, e cioè il fatto che in questa fase l'avvocato difensore di El Kudri è sotto minaccia di morte. Per quale motivo è sotto minaccia di morte? La domanda può essere perché è un avvocato che fa riferimento a valori di sinistra, che in qualche modo difende i diritti umani, che si batte per il diritto internazionale. Può essere che ci sia un odio di carattere anche puramente politico, e questo è un fenomeno che in Emilia-Romagna si sta sviluppando, nel senso che anche a Ravenna, è notizia di ieri, la Casa delle Donne è stata costretta a fare una raccolta firme in solidarietà a un avvocato che ha fatto una esposto contro degli adesivi messi sulle vetrine dei negozi con scritto negozio italiano, ricordiamo i negozi ebrei, questo era il razzismo, il neonazismo che ritorna, e questo avvocato è stato minacciato di morte.
Anche lì. Quindi esiste una dinamica della destra in Emilia-Romagna che sta producendo minacce nei confronti degli avvocati. Ma c'è un altro problema che non è soltanto un odio politico, potrebbe non essere soltanto odio politico, cioè se l'illazione da cui siamo partiti, per cui c'è un collegamento tra i neonazisti e il Cudri, è chiaro che sarebbe la strategia della tensione, era una cosa fatta di depistaggi, di capacità di nascondere le prove. E in qualche modo l'estrema destra ha sempre avuto la capacità di avere anche questi agganci con istituzioni che svolgono indagini o cose di questo tipo. Quello che gli manca ha assolutamente la capacità, attraverso gli agganci con la malavita, di fare minacce ai Cudri in carcere, magari come probabilmente è avvenuto, spaccandogli la testa o facendogli capire che potrebbe essere ucciso se parla. Ma ciò che fa fatica a controllare è un avvocato come Fausto Gianelli, che invece non è una persona manovrabile, non è una persona corruttibile, e però potrebbe essere una persona che, a cui deve arrivare il messaggio: attento, non cercare la verità, perché non deve emergere. E il problema c'è, perché l'avvocato lo ha dichiarato: io devo sapere il movente e ho bisogno che gli psichiatri mi aiutino a trovarlo, perché io come faccio a fare una linea di difesa di una persona che non esprime le sue motivazioni? Devo saperlo. E quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è un problema. Ora, questa è la quarta ipotesi. Le possiamo riassumere: la traccia rispetto al jihadismo, esiste la traccia rispetto alla psichiatria, esiste la traccia rispetto alla manosfera, gli non involontari, esiste la traccia neonazista. E sono tutte di tracce, di indicazioni, riflessioni interpretative, perché purtroppo la verità, e cioè la dichiarazione di El Cudri o le indagini relative ai suoi strumenti di comunicazione, non hanno ancora fatto emergere qualcosa che concretizzi una traccia concreta. Ma di tentare di fare del giornalismo che renda edotta la popolazione delle diverse possibilità interpretative di un fenomeno ci ha indotto a cercare di riassumerle all'interno di questa comunicazione.

0: infine parleremo dello sciopero del 29 maggio.
1: Allora, siamo con Tiziano del Sicobas Modena e a margine del corteo per lo sciopero generale, e chiediamo a Tiziano, insomma, quali sono state le principali rivendicazioni e come anche ha valutato la partecipazione dei lavoratori all'iniziativa.
2: Beh, intanto lo sciopero l'abbiamo convocato, è uno sciopero generale insieme ad altri sindacati di base e non a tutto il sindacato di base, perché come sapete, diciamo, anche in questo caso c'è stata una divisione tra chi ha voluto anticipare i tempi e, diciamo così, in un periodo in cui è inutile che ce lo nascondiamo, ma diciamo, abbiamo una serie di difficoltà a fare scioperare i lavoratori proprio per le condizioni oggettive che ci sono. In ogni caso, credo che lo sciopero sia sostanzialmente riuscito, e le rivendicazioni che noi facciamo sono, da un lato, salariali, però mettendo bene in evidenza che le condizioni di difficoltà dei lavoratori, sia salariali sia che di mantenimento del posto di lavoro, sono legate alla questione internazionale, quindi in particolare alle guerre e alle ricadute, appunto, che hanno sulle condizioni di vita in generale dei lavoratori. Ovviamente questo fa sì che i padroni intervengono, diciamo, con parole più dolci, che sono quelle delle riorganizzazioni, ma in realtà sono ristrutturazioni che significano espulsione dei luoghi di lavoro, cassa integrazione, mobilità e licenziamenti per i lavoratori.
1: Ok, allora a margine del corteo, nell'intervento conclusivo, è stato fatto un riferimento a due aspetti importanti. Uno, in particolare per la città di Modena, che è stata la tragedia che è accaduta quando El Kudri ha falciato numerose persone con la sua auto, lasciando 8 feriti, e un passaggio importante per invitare le persone a non cedere alla retorica di odio che le destre stanno diffondendo. E l'altra questione che hai toccato, che ti chiedo, insomma, di spiegarci meglio, riguarda una questione che è passata un po' sotto silenzio a livello nazionale, ma che è molto importante, delle ricadute sull'attività sindacale, che è la decisione della commissione di garanzia relativamente al settore della logistica.
2: Sì, allora, nella prima questione abbiamo fatto un comunicato immediatamente dando solidarietà alle vittime, insomma, a chi è stato colpito da questo fatto veramente, diciamo, grave, gravissimo, e però rivendicando il fatto che il crimine di una persona non può essere esteso ad una comunità che, in particolare sul territorio di Modena, ma un po' dappertutto, è diventata la struttura portante per i profitti dei padroni. Quindi non si possono utilizzare gli immigrati per fare profitto, per sfruttarli, per utilizzarli quando si costruiscono le politiche di insicurezza, e poi dopo criminalizzarli quando succedono questi fatti. Questa cosa per noi è inaccettabile. Per quello che riguarda invece la delibera ultima della commissione di garanzia, noi l'abbiamo considerato come un decreto sicurezza aggiunto, perché è evidente che c'è proprio il tentativo di far sì che la componente più combattiva degli ultimi anni tra i lavoratori e le lavoratrici, cioè quella della logistica, che ha ottenuto risultati importantissimi ribaltando appunto il tavolo, cioè uscendo da una logica che è quella della concertazione, in cui sostanzialmente si lasciava il pallino in mano al padrone, prendendo in mano le proprie condizioni con una serie di lotte molto dure che hanno sfidato appunto anche la repressione. Ovviamente questa delibera tende a impedire, appunto, che si sviluppi un ulteriore conflitto nei luoghi di lavoro.
1: Ok, e in pratica questa delibera vi è equiparato ai servizi pubblici essenziali?
2: Assolutamente, okay. assolutamente. Ai generi di prima necessità, ma ovviamente, insomma, trasportare del ferro, trasportare delle televisioni è un'altra storia.
1: Ok, grazie mille.
2: Prego, prego. Ciao.

Maggio con la radio 2026. Siamo al secondo appuntamento, il 7 giugno alle ore 10, alla scoperta dell'arte urbana nella città di Brescia. Ci porta il docente di Urban Design dell'Accademia Laba, Giovanni Gandolfi, in una biciclettata alla scoperta di alcuni interventi di Urban Art presenti nelle zone di Via Milano, Villaggio Violino e San Bartolomeo. I posti sono riservati e solo ai maggiorenni con sottoscrizione di una liberatoria. Il ritrovo è a Brescia, in Via Milano, al Civico 13, il 7 giugno alle ore 10. Durata della biciclettata circa 2 ore e mezza. Vi ricordiamo che i posti sono limitati e quindi affrettatevi a prenotarvi in radio allo 030 45670. Maggio con la radio vi aspetta.

6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni, apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10.

Addio Andrutto, domenica 7 di giugno, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. Un saluto a chi è all'ascolto, una buona domenica da parte di Marco. Andiamo a vedere quelle che sono le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Manifesto, che è l'unico giornale che apre sulla manifestazione che si è tenuta ieri pomeriggio ad Amendolara. Il costo delle fragole è il titolo di apertura, che ritrae un immigrato, un bracciante agricolo, con un cartello con scritto "è morto Amin Rojani", uno dei braccianti appunto barbaramente ucciso nella strage. Hanno viaggiato anche 20 ore per portare lo sgomento e la rabbia dopo l'uccisione dei braccianti arsi vivi, perché non volevano essere trattati da schiavi ma da lavoratori. In più di 5.000 hanno raggiunto Amendolara per il corteo della CGIL. Sfilano anche i leader del campo largo, assente il governo. Sulla prima del Manifesto, in taglio alto, stragi e fosforo nel Libano senza tregua. Israele spara anche sui soldati, a cui chiede di disarmare Hezbollah. Non esiste zona franca. E poi l'occupazione della Palestina, Sam, 7 mesi, ucciso al checkpoint. Una famiglia palestinese è finita sotto il fuoco dei soldati israeliani a Tel Rumeida, quartiere martire di Hebron. Erano in auto, fermi, le pallottole hanno spaccato i vetri e ucciso il piccolo Sam Abu Haikal. Aveva appena 7 mesi. Intanto a Gaza le bombe fanno strage in un matrimonio. In taglio basso, città al voto, la sinistra alle prese con i ballottaggi, oltre 1 milione di elettori alle urne tra oggi e domani in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Arezzo e Macerata vedono le destre in vantaggio, a Lecco partita aperta, la sinistra avanti a Chieti, Agrigento e in Puglia, dove però c'è un caso Trani con il campo largo che si è diviso. E poi Ucraina, oggi il vertice a Londra, Meloni stretta in Unione Europea. Oggi Francia, Germania, Gran Bretagna incontrano Zelensky, mentre è stallo tra Roma e Parigi sull'alto rappresentante in Bosnia. Roma ha il suo candidato che piace agli USA, Macron ha un altro nome in tandem con Merz e Starmer. La collocazione internazionale è di nuovo un rebus. Andiamo sulla prima del Fatto Quotidiano. Il jeep delle stragi, indizi significativi su Dell'Utri, questa l'apertura. L'archiviazione delude IB e le destre, si indaga ancora. E sempre sulla prima del Fatto Quotidiano segnalo in taglio alto, provano a far ritrarre Graziella ma il fatto ha registrato tutto. Maldonado, nessun dietro front con la polizia. E poi reportage di guerra, i tir pieni di aiuti nel sud Libano bloccati dall'IDF. E ancora sbarco di vannacci in Tunisia e scippo di altri 5 a Lega e Fratelli d'Italia. Poi in taglio basso una breve finestra per i braccianti uccisi in migliaia contro il caporalato, tutti i flop del governo. L'apertura della Domani, Mad King, Trump si fa monarca, il Papa in Iran, guerra illegittima, nuovo attacco dei droni ucraini a San Pietroburgo,
il cuore del potere putiniano. Il presidente americano più è in difficoltà e più punta sul suo ego, ora vuole il suo volto sulle banconote. Scambio di missili tra USA e Teheran che detta le regole per trattare, restituite 24 miliardi congelati. Poi in taglio medio, Minetti, ultimo atto, la testimone ha ritratto sui festini in procura una dichiarazione giurata. E poi la Calabria sfila per i braccianti, il governo e il flop PNR anti caporali. L'apertura di Repubblica, Ucraina, Trump, si sfila l'Europa con Zelensky, il presidente americano lascia i negoziati a Londra, vertice con i volenterosi, da Kiev droni su San Pietroburgo e Mosca, il Papa dice fermare subito le violenze. Crisi con Israele, il Pentagono, il Mossad spia i vertici USA. E poi la Repubblica riporta una notizia in taglio medio che non riporta nessun altro, indagine su un senatore di Fratelli d'Italia, l'accusa è quella di violenza sessuale. Andiamo subito alla pagina 13 per vedere di cosa si tratta. Violenza in ufficio al Senato, imprenditrice denuncia un parlamentare di Forza Italia. La donna era stata invitata negli uffici del senatore per discutere di una fornitura di bottiglie di vino pregiate. Ho subito un attacco sessuale a freddo, era la prima volta che ci vedevamo, non c'era consenso, questo è il suo racconto alle forze dell'ordine. Francesco Silvestro, senatore campano di Forza Italia, ribatte in modo a dir poco dispregiativo: non è vero nulla, racconti pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei è normale. La sfida di Zelensky a Putin è invece il titolo del Corriere della Sera. Droni ucraini su San Pietroburgo, taglio accise prorogato a metà per il gasolio. Poi in taglio medio, grazie a Minetti, la massaggiatrice andò da un notaio, mai visto festini, questa è la dichiarazione giurata. E sempre sulla prima del Corriere della Sera un paio di notizie, come dire, di costume. Max Pezzali, il significato delle canzoni, gli amori e le lezioni e la lezione dall'Inter. E poi in taglio basso, il Dua Lipa Show e quella villa nella mia bagheria, la festa e le polemiche. Sole 24 ore, l'apertura, partite IVA su redditi e affidabilità fiscale, aumenta la distanza tra nord e sud. Nel mezzogiorno la quota di contribuenti a rischio scende meno velocemente, solo in 11 province su 107 i voti superiori a 8 sono la maggioranza. E per quanto riguarda la prima della Corriere, poi andiamo a vedere altre due notizie, una sulla violenze in Medio Oriente, violenze a Gaza e Cisgiordania, 9 nuove vittime a Gaza, poi le notizie di agenzia diranno, dicono questa mattina che sono state 9 aggiornate alla tarda serata di ieri, 9 vittime a Gaza e in Cisgiordania a causa degli attacchi dei soldati israeliani. Un neonato di 7 mesi è morto colpito dal fuoco dell'IDF mentre era in macchina con i genitori nei pressi di Hebron in Cisgiordania.
sempre in Cisgiordania, 9 palestinesi sono rimasti feriti durante raid di coloni israeliani a Uar.

manifesto, partendo però prima da alcune segnalazioni di carattere internazionale. L'India degli scarafaggi alla prova della piazza, dalla satira online alla politica, nasce un nuovo movimento nato a tempo di record per intercettare rabbia e disillusioni della generazione Z. Un articolo che si inserisce in una pagina dove si parla di notizie che questa mattina non troviamo da nessun'altra parte. In Mali gruppi jihadisti hanno le moto, la giunta militare le vieta, la risposta all'offensiva di Jnim e ribelli Tuareg, taglie sulla testa dei capi ma non solo. Il problema è che nel paese circola un numero record di due ruote, tutti le usano per qualsiasi cosa. E poi Perù, Fujimori, nunca massa. Perù oggi al ballottaggio, testa a testa nei sondaggi tra la figlia del dittatore e il progressista Roberto Sanchez. Il pericolo è che la Senora K controlli in ogni caso il paese attraverso quello che viene definito il patto mafioso. Si parla anche di elezioni in Kosovo, ancora al voto, ma la crisi politica potrebbe non finire qui. Paese internazionalmente isolato, tra i più poveri d'Europa, con giovani che vanno via, ma dopo 5 anni Kurti ci riprova. Comunità serba smantellata, Nord militarizzato, adesione al Board of Peace di Trump. Magari qualcuno si ricorda di questo patto per trasformare Gaza in un enorme resort turistico. L'Armenia reale di Pashinyan, tutta cuoricini e ricerca di equilibrio. Oggi le elezioni parlamentari, favorito il partito della premier uscente, Contratto Civico. I tre oppositori con qualche chance sono stati definiti il partito delle guerre a tre teste. Così si parla anche della elezione in Armenia e anche poi nella pagina precedente dei ballottaggi del 7 e 8 giugno. Oggi e domani si vota, le città al voto Sinistra Avanti, a Chieti, Agrigento e in Puglia, in svantaggio a Arezzo. Il costo delle fragole, il titolo dell'articolo che troviamo a pagina 3, lavoro non schiavitù, il dolore e la rabbia riempiono Amendolara. Migliaia di persone rispondono all'orrore dei braccianti arsi vivi. Ci sono il sindaco, i leader della centrosinistra, assente la regione. Giovanni Minini della Fly dice: l'abbiamo organizzata in 2 giorni, abbiamo intercettato un sentimento di sgomento che andava espresso per poter costruire la riscossa. Il comizio davanti alla stazione di Amendolara è finito. Alla spicciolata i manifestanti tornano verso le macchine o i bus che li hanno portati in Calabria dal resto d'Italia. Le ferrovie alle spalle sono giusto un'intuizione, passano 2 treni al giorno. Il trasporto è affidato ai bus dei privati che percorrono i paesi calabresi per portare gli studenti nelle scuole delle città come Castrovillari o Sibari, a malapena collegate tra loro. Il capoluogo da qui dista solo 180 km, ma per arrivare da Catanzaro ad Amendolara con i mezzi servono 9 ore e 3 cambi. La nuova città della regione Calabria si trova lì, ma non in centro. È un palazzo faraonico che si staglia nel nulla, un cubo di cemento in mezzo a ulivi e fichi d'India. Da lì al distributore della 106, dove il 1 giugno sono stati arsi vivi 4 braccianti, Vasem Khan, pakistano di 29 anni, e gli afghani.

Amin Fazal Kojani, 28 anni, Ula Ismat Kuemi, di 19 anni, e Safi Jad, di 27 anni. In macchina sono invece solo 2 ore, eppure nessuno della giunta regionale guidata dal forzista Roberto Occhiuto è venuto a portare un segno di vicinanza, neppure l'assessore all'agricoltura Gianluca Gallo, mister preferenze alle scorse elezioni con oltre 30.000 voti, che vive a Cassano Ionio, a 20 minuti dal luogo dove sono stati uccisi 4 braccianti, si è fatto vedere. Dice che va in giro per il mondo a sponsorizzare le eccellenze calabresi, ma dimentica come vengono prodotte, nota uno dei sindaci della piana della Sibaritide in corteo. Saranno stati 5.000 i manifestanti, una enormità per questa zona. Ci sono lavoratori agricoli di mezzo cannone, i veneti, gli operai dell'Emilia Romagna che hanno fatto 20 ore di viaggio per una manifestazione di 2. L'abbiamo organizzata in 2 giorni, un vero miracolo. Abbiamo intercettato un sentimento di sgomento davanti alla barbara uccisione di lavoratori che vivevano in semi schiavitù. Accanto al leader della FLAI c'è anche Maurizio Landini, coperto da un cappello di paglia perché il sole sulla strada statale 106, su cui si sviluppano i paesi della costa, picchia forte. Arriva anche la segretaria della PD, poi Nicola Frattoriani, Maurizio Acerbo, una delegazione di parlamentari dei 5 Stelle. Prende la parola Fabio Ciconte in rappresentanza di Terra Comune Terra Non Guerra, una coalizione che è formata da 50 realtà tra sindacati, aziende agricole, associazioni, biodistretti. Il ministro dell'agricoltura Lollo Brigida non è venuto, fa dichiarazioni parlando di mele marce, ma il caporalato è parte integrante del sistema produttivo di questo paese, lo dico alla sinistra. Mettete all'accento dell'agenda politica il tema dell'accessibilità al cibo. Bisogna uscire dall'ipocrisia e dire basta a questo sistema di fare impresa, tuona Landini. Non è un problema che riguarda qualche migrante, c'è bisogno di una reazione da parte di tutti i soggetti politici, istituzionali, imprenditoriali, per poter invertire questa tendenza e bloccare questo sfruttamento che sta portando alla morte delle persone. Al megafono è Luis, operaio edile, a citare il convittato di pietra, vale a dire la legge Bossi-Fini. È quello il problema, inutile girarci attorno, siamo venuti qui per lavorare, non per finire schiavi. È arrivato dal Ghana a Lampedusa, che non era neanche maggiorenne, ha lavorato sempre a nero nei cantieri di mezza Italia e intanto si è sindacalizzato e ora aiuta gli altri migranti a trovare tutele. Maria Soccorsa lo ascolta dal suo cortile, ha lavorato per 40 anni in Germania alla Bosch e quando è andata in pensione è tornata in Calabria. Sono con loro perché anch'io mi ribellavo quando mi trattavano male. Finita la manifestazione, Amendolara si spopola, la stagione estiva non è ancora cominciata, la strada della Marina è un rettilineo che corre lungo la 106, chiamata la strada della morte dai calabresi che ogni giorno la attraversano. Anche se negli ultimi anni a morire sono soprattutto lavoratori migranti che la percorrono la notte in bicicletta o sui furgoni. Ricky, che è arrivato dalla Pakistan, si prepara a tornare nel CAE dove dorme.
ora che comincia l'estate, spiega, la sua giornata è più pesante. All'alba lavora nei campi, il pomeriggio fa la spola sulla spiaggia per vendere teli, la sera vende rose tra i locali della costa. La processione dell'umanità dolente è l'articolo che viene firmato da Claudio Dionesalvi. E a un certo punto si legge il corteo, no, non ci sono i rappresentanti di imprese agricole. Un imprenditore da poco in pensione su una panchina osserva la manifestazione, ascolta i comizi, è disponibile al racconto, ma chiede anonimato. Secondo me c'è una storia di droga dietro la strage. Qualche anno fa è venuto da me uno di questi capisquadra, mi ha offerto 12 ragazzi per la raccolta delle clementina, voleva essere pagato in contanti, gli ho detto di no, mi ha fatto paura, non so cosa dicesse, ma me ne ha dette di tutti i colori. Capita spesso che in Calabria, durante manifestazioni del dissenso sociale in piazza, qualcuno lanci occhiate minacciose ai manifestanti. Qui però dell''ndrangheta non v'è traccia, di tutto questo orrore è spettatrice, utente. L'accumulazione di capitali ha elevato tanti malavitosi, perlomeno quelli non espatriati o consumati dalla 41 bis o da guerre intestine, al rango di proprietari terrieri. Più che altro è la loro subcultura che ha trionfato, è diventata prassi diffusa tra italiani o di origine straniera, che siano caporali o viaggiano armati. La manifestazione si conclude al tramonto, una ragazza si dirige verso i pullman, indossa una t-shirt con la frase tratta dall'Antigone: egli non ha il diritto di tenermi lontana dai miei. Andiamo velocemente a leggere anche altri articoli che trattano la vicenda questa mattina, in particolare il Fatto Quotidiano: migliaia per i braccianti uccisi, basta lacrime di coccodrillo. Al corteo anche i parlamentari dei 5 Stelle, la punta dell'iceberg di un sistema di sfruttamento disumano intollerabile in un paese civile che c'è chi purtroppo continua a far finta di non vederlo. Il governo Meloni non ha fatto nulla per combattere concretamente il caporalato, anzi si va dal tavolo ad hoc convocato con la contagocce ai decreti flussi che hanno finito per alimentare il lavoro irregolare, fino al mancato utilizzo dei fondi del PNR per superare i ghetti. Parla di ipocrisia il leader di AVS Nicola Fratoianni. La ministra Calderone è invisibile, si sveglia solo quando c'è un clamoroso fatto di cronaca, una tragedia, l'ennesima. Per il resto dell'anno non sappiamo dove sta, siamo qui per dire basta al caporalato, per chiedere più controlli e basta a un governo che continua a considerare lavoratori e lavoratrici come pietre di scarto. E c'è un altro articolo dal titolo: tutti i flop del governo sul caporalato, PNR, appalti e banche dati. Si fa riferimento appunto a questi 200 milioni di euro che erano stati stanziati dalla PNR per superare gli alloggi abusivi dei braccianti. Ne sono stati spesi a malapena 25, ma non è tutto, c'è pure il ritardo nell'avvio del sistema informativo per la lotta al caporalato agricolo, il SILCA, che è stato istituito da un decreto nel luglio 2024. Secondo l'ultimo impegno che era stato assunto dal Ministero del Lavoro, doveva partire a giugno, ma ancora non si vede. E poi ancora la banca dati degli appalti, per cui si attende il decreto attuativo, mentre l'Ispettorato del Lavoro, stabilmente sotto organico, fa fatica a rinforzarsi.
Chiudiamo con Repubblica, perché Repubblica entra un po' nel merito di raccontare un po' come funziona poi lo sfruttamento nei campi. L'articolo lo troviamo alla pagina 24, caporalato Schlein con la CGIL, sequestro per gli sfruttatori. E poi il sistema dei capò, contratti regolari e carte prepagate. Questa strategia mette al riparo le aziende che versano i bonifici, ma a soldi, PIN e documenti restano nelle mani degli schiavisti. Praticamente i soldi vengono versati a chi ha sostanzialmente una partita IVA e poi è lì finisce il problema dell'azienda. Il nuovo caporalato non assomiglia più a quello raccontato nei film. Niente buste piene di contanti consegnati all'alba nei campi, niente paghe distribuite davanti ai cancelli delle masserie. Il caporalato 3.0 è un capolavoro dell'illusione, legale fuori, marcio dentro. Gli stipendi arrivano davvero sulle carte dei lavoratori, solo che quelle carte non le gestiscono loro, le tengono i caporali, sono loro a custodire PIN e documenti, sono loro a prelevare il denaro, sono loro a decidere quanto restituire. Dal salario vengono sottratti il trasporto, il posto letto, il cibo. Alla fine restano pochi euro al giorno, a volte quasi nulla. Era il sistema in cui vivevano i quattro lavoratori uccisi a Mendolara, ed è un sistema che secondo gli investigatori sta diventando sempre più diffuso in questo fazzoletto di poco più di 100 chilometri tra Calabria, Basilicata e Puglia, dove il bracciante indiano ha progressivamente sostituito altre comunità di lavoratori stagionali. In questa forma di caporalato è tutto apparentemente a posto, racconta un investigatore. È a posto il datore di lavoro che mostra i bonifici effettuati, è a posto il contratto di assunzione, è a posto il lavoratore che risulta formalmente pagato, ma in realtà ci sono gli schiavi. È un sistema quasi perfetto per i caporali, perché l'unico modo per spezzarlo è la denuncia, ma denunciare significa perdere il lavoro, la casa, il trasporto verso i campi significa perdere l'unica rete di protezione che si ha in Italia. Per molti di loro il caporale è contemporaneamente padrone di casa, autista, traduttore, intermediario con l'azienda, racconta Federica Pietramala, sindacalista della CGIL, che batte da anni questi campi metro per metro. Denunciarlo significa perdere tutto. Nei verbali raccolti negli ultimi mesi dalle forze dell'ordine, le storie si assomigliano tutte. La carta la teneva lui, racconta un lavoratore. Quando avevo bisogno di soldi, glielo dovevo chiedere. Un altro spiega di aver scoperto solo dopo mesi quanto venisse realmente versato sul conto. Non sapevo quanto fosse arrivato davvero, mi davano i soldi e basta. Un terzo racconta di aver lavorato per un mese intero ricevendo alla fine poco più di 200 euro. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani nazionali questa mattina. Breve stacco musicale e poi la rassegna stampa dei quotidiani locali.

La rassegna stampa dei quotidiani locali in questa domenica 7 di giugno, e ripartiamo proprio dalla questione del lavoro nero e del caporalato a Brescia, un giro d'affari da 1,5 miliardi all'anno. Dalle badanti all'agricoltura, la piaga del lavoro nero si fa sentire in maniera pesante sul territorio bresciano. Il giro d'affari di un anno vale 1,5 miliardi, coinvolgendo 50.000 addetti, e in Lombardia, secondo i numeri della CGA di Mestre, arriva a superare i 12 miliardi. Per contrastare il fenomeno del caporalato, le organizzazioni agricole chiedono un nuovo modello di cabina di regia. Andremo poi a vedere questo articolo che il Brescia Oggi propone a pagina 10 e 11. Prima però le altre notizie che troviamo sulla prima della Brescia Oggi. In taglio medio, la tragedia in città: sbanda in scooter, morto nello schianto contro un semaforo. L'ennesima tragedia sulle strade bresciane, a conclusione di due settimane terribili durante le quali si sono contate 11 vittime. Luigi Penna, 66 anni, residente in città, ieri mattina intorno alle 8:30, mentre transitava in via Scuola all'altezza del comando dei Vigili del Fuoco, è finito contro un semaforo dopo una sbandata, morendo sul colpo. Un'altra notizia di cronaca: cade nel fiume Chiese, muore annegato. È stato trovato ieri mattina nelle acque del Chiese a Ponte Nove di Bedizzola il corpo senza vita di un 75enne del paese. La famiglia ne aveva segnalato la scomparsa la sera prima. È stato poi ritrovato appunto annegato nella chiesa, si pensa a causa di un malore. Brescia, è il gran giorno ad Ascoli per riprendersi la B dopo un anno. Calcio alle 18, la sfida che vale la stagione, con la possibilità della Brescia di tornare in Serie B vincendo. In taglio basso, 1000 miglia, si accendono i motori, si alza il sipario sulla freccia rossa. Oggi l'apertura del villaggio in piazza Vittoria e la nona edizione del trofeo Gaburri per le strade del centro. Domani le tradizionali operazioni di punzonatura, mentre martedì sarà dato il via alla gara. Si scaldano i motori per la 1000 miglia che arriva oggi in città e che poi per 5 giorni farà su e giù per l'Italia, portando ovunque la sua festa. Festa che appunto prenderà il via da Brescia, non solo tra oggi e domani con la presenza delle vetture, ma soprattutto nella giornata di martedì, quando con la prima tappa saranno passaggi in tanti paesi bresciani, da Gardone, Valtrompia a Sirmione. Saranno queste le emozioni per la freccia rossa. In taglio alto, la festa dell'opera dall'alba al tramonto, a maglia i bresciani, musica in città su 70 palchi. E poi basket, la Germani volta pagina tra orgoglio e rimpianti dopo 3 stagioni in cui il risultato minimo è stato il raggiungimento della semifinale playoff. Adesso questo ciclo si conclude. Ripartiamo quindi dalle pagine che il Brescia Oggi dedica alla questione del caporalato, che sono la numero 10 e la numero 11. Piaga lavoro nero a Brescia, un giro d'affari da 1,5 miliardi all'anno.
i settori più colpiti, oltre la metà delle badanti e delle colf finiscono nella sommerso, a seguire agricoltura, ristorazione e turismo, con i picchi legati agli stagionali e l'edilizia. In Lombardia il tasso di irregolarità resta al minimo, ma i valori assoluti sono enormi, oltre 12 miliardi di indotto e un esercito di lavoratori che supera le 400.000 unità. Andiamo a leggere alcuni dati, gli ultimi numeri elaborati dall'ufficio studi della CGA su dati Istat hanno infatti una luce chiarissima sulle dinamiche del centro-nord e nello specifico della Lombardia. A livello nazionale il volume di affari generato dall'irregolarità tocca i 77,1 miliardi di euro all'anno, e rispetto a questa imponente torta illegale la Lombardia ha un primato dalla duplice valenza: da un lato registra i tassi di irregolarità percentuale più bassi d'Italia, il 2,8% di incidenza sul valore aggiunto regionale, ma esprime un valore assoluto, in valore assoluto una massa critica enorme che è la più alta in Italia, ben 12,3 miliardi di euro di valore aggiunto prodotto dal nero, muovendo un esercito di 402.500 lavoratori non regolari. All'interno di questo motore economico regionale, la realtà bresciana fa registrare numeri allarmanti, perché si stima che il giro d'affari del lavoro nero nella sola provincia di Brescia sfiora l'impatto mostre di 1,5 miliardi di euro all'anno, con una quota stimata di lavoratori invisibili che si aggira intorno alle 50.000 unità. Brescia, terra storicamente associata a un'etica del lavoro granitica e a un tessuto manifatturiero e metalmeccanico all'avanguardia in Europa, si scopre dunque vulnerabile. Ma come si distribuisce questo 1,5 miliardi di euro sommerso? La risposta sta nella scomposizione settoriale fornita dalla stessa indagine. Il lavoro irregolare non abita, se non in minima parte, nelle grandi fabbriche digitalizzate o nelle acciaierie della provincia, presidiate da rigidi controlli e forti rappresentanze sindacali, bensì nelle pieghe più frammentate o molecolari del sistema economico locale. Il primo bacino è infatti quello delle attività di famiglie come datori di lavoro, ovvero il macro settore di colf e badanti, che a livello nazionale registra un tasso di irregolarità record del 48,8% in una provincia dall'alto indice di vecchiaia e con un forte bisogno di welfare privato come quello bresciano. La richiesta di assistenza domestica alimenta una quota gigantesca di lavoro grigio o completamente nero. Almeno la metà di colf e badanti sono fantasmi, persone non contrattualizzate. I costi molto alti della gestione quotidiana dell'assistenza, medicinali oltre che vitto e alloggio, spingono infatti il sistema a questo tipo di soluzione, che aiuta ma non è certo quello ottimale. Seguono poi sempre, secondo l'ufficio studi della CGA, l'agricoltura e la filiera agroalimentare, e in questo contesto non è rara la piaga del caporalato.
lo sfruttamento dei lavoratori migranti e la precarietà degli alloggi. Non rimangono esclusi i settori dell'alloggio e della ristorazione, che risentono di forti picchi stagionali e dove il tasso di irregolarità viaggia oltre il 14% e l'edilizia 11,8%, da sempre comparto esposto alle sub-esternalizzazioni e al lavoro non dichiarato nei cantieri. Questo scenario bresciano non rappresenta solo un danno gigantesco per le casse dello Stato in termini di tasse e contributi evasi, ma si traduce in un dumping sociale e economico insostenibile per il territorio. A pagare il prezzo più alto sono le migliaia di imprese oneste del bresciano che applicano correttamente i contratti collettivi e investono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il 1,5 miliardi di euro di fatturato invisibile che circola a Brescia è una distorsione della concorrenza che altera il mercato e che richiede un potenziamento drastico dei controlli e dei servizi di trasporto e alloggio per i lavoratori più fragili, spezzando quella catena che unisce la necessità economica all'illegalità diffusa. Da sempre vengono chiesti maggiori controlli che le prossime stagioni vedranno un aumento di interventi in questo senso, punto di domanda. C'è poi l'altro articolo: il caporalato si batte, ma non con la repressione, ma con la prevenzione. Questa è la proposta della CIA, Agricoltori Italiani, che chiede il superamento della click day e una riforma del decreto flussi che leghi gli ingressi dei lavoratori stranieri alla reale stagionalità delle colture, con procedure semplificate e corridoi verdi per le istanze presentate dalle diverse associazioni. La legge 199/2016 sul caporalato, ricorda l'organizzazione agricola, ha riscritto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estendendo la responsabilità penale ai datori di lavoro, rafforzando arresto in flagranza, confisca dei beni e potenziando la rete del lavoro agricolo di qualità. A quasi 10 anni però la normativa resta sbilanciata sulla repressione, mentre risultano insufficienti gli strumenti di prevenzione e di organizzazione alternativa al caporale sul territorio. L'associazione, nell'argomentare la sua posizione, propone di trasformare la rete del lavoro agricolo di qualità da semplice bollino reputazionale a cabina di regia territoriale per reclutamento, trasporti, alloggi e monitoraggio con sezioni locali realmente operative, oltre al coinvolgimento stabile di organizzazioni agricole, sindacati, enti previdenziali e ispettivi, prefetture e enti bilaterali. Il tutto sarebbe stato reso possibile, questo la CIA lo dovrebbero anche sapere, se i 200 milioni stanziati dal PNR per gli alloggi dei braccianti agricoli, per il trasporto, le cure, eccetera, eccetera, fossero stati realmente investiti. Su circa 40 progetti presentati ne sono stati approvati solo 9, per una spesa di 25 milioni di euro sul totale, appunto, di 200. Andiamo a vedere gli altri quotidiani. Caro carburanti e accise, tagli prorogati ma ridotti dal governo, deciso un abbuono di 5 centesimi al litro fino al 3 luglio, ma viene dimezzato di fatto lo sconto sul gasolio.
nuova e presumibilmente ultima proroga del taglio delle accise da parte del governo. Ieri l'esecutivo, tramite un decreto, l'ennesimo, ha definito altre 4 settimane di sconto sul prezzo dei carburanti. Consumatori inviperiti per il provvedimento, una pessima idea, vero autogol. Poi in taglio alto della zona di Brescia Union, Brescia a Ascoli, sognando il grande volo. E poi le notizie di cronaca, con lo scooter contro il semaforo, malore fatale per un 66enne, e la notizia anche dell'anziano ritrovato senza vita nella chiesa. In taglio basso, Castelletti: mi ricandido con la mia coalizione. Dalla festa dell'unità della PD, la sindaca apre la corsa per le elezioni in città del 2028. Nel 2030 voglio inaugurare il tram e salirci con la mia coalizione. Con queste parole, alla festa dell'unità della PD cittadino, la sindaca Laura Castelletti ha aperto la corsa per le elezioni 2028 che si svolgeranno a Brescia. Andiamo a vedere questo articolo che troviamo a pagina 12. Castelletti lancia la sfida per il 2028, ancora sindaca con la mia coalizione. Insomma, per la sindaca il gioco di squadra è fondamentale ed è servito per tenere unita una squadra in cui ci sono più liste civiche rispetto al passato e anche una forza movimentista come Brescia attiva. In questa squadra c'è anche il PD e ci sono anche il capogruppo in loggia Roberto Omodei e il segretario cittadino Roberto Cammarata, che ieri sera erano accanto alla sindaca insieme al vice sindaco Federico Manzoni e alla giornalista Nuri Fatalozadeh della giornale di Brescia, moderatrice del confronto. Proprio Cammarata ha dimostrato un po' di attendismo ai percorsi democratici di decisione politica, ci teniamo particolarmente, e la puntualizzazione prima di sottolineare che il nome di Laura Castelletti non è uscito come un coniglio dal cilindro nel 2023, è stato invece l'esito di un percorso virtuoso ma anche di inclusione politica che ha portato alla scelta migliore per la città. Cammarata poi porge la mano alla sindaca, alla quale chiede di rinnovare la propria disponibilità per il prossimo mandato, ma precisa anche che sarà necessario fare sintesi nel partito e nella maggioranza per capire se ci sarà da modificare qualcosa, perché se la società ci chiede qualcosa di diverso dovremo essere in grado di andare in quella direzione. Così l'articolo che troviamo in questa pagina 12 del Brescia, della giornale di Brescia. La pagina dell'economia sulla zona di Brescia, l'articolo: gli affitti a Brescia in 5 anni cresciuti del 32%, si mangiano il 43% dello stipendio. Milano e Firenze guidano la classifica dei rincari. Apostoli della CNA Brescia dice: problema da risolvere. E andiamo appunto direttamente sulla pagina della Corriere Brescia, che riporta questa notizia in prima pagina: affitti salati in città. Brescia la più cara dietro solo a Milano. A Brescia per pagare l'affitto se ne va quasi uno stipendio su due,
secondo una elaborazione della CNA sull'andamento delle retribuzioni nette tra il 2019 e il 2025, il canone medio assorbe oggi il 43% dello stipendio netto di un lavoratore. Oggi servono oltre 5 mensilità nette di lavoro per coprire il costo medio annuo di una locazione, un dato che colloca il nostro capoluogo al secondo in Lombardia per incidenza del costo dell'abitazione sui redditi di lavoro. L'apertura della Corriere Brescia è: incidenti, prefetto in azione. Il prefetto Andrea Polichetti annuncia misure concrete e immediate per arginare il crescendo di croci che sta costellando la provincia. Nel prossimo osservatorio provinciale per la mobilità chiederò di sperimentare segnali luminosi di forte impatto nei tratti a più alta incidentalità. Dobbiamo mandare messaggi perentori che avvertano del pericolo di sorpassi in galleria, dell'obbligo di rispettare i limiti di velocità e del divieto assoluto di usare il cellulare alla guida, dice il prefetto al Corriere, assicurando nel contempo un ulteriore aumento dei controlli di polizia. Anche il consigliere provinciale Paolo Fontana, delegato alla viabilità, risponde al grido d'allarme dei sindaci. Lavoriamo per installare altre telecamere lungo la strada provinciale 510 anche nelle gallerie. E poi la notizia in taglio basso: Ascoli Union, ore 18, chi vince sale in B. 1000 tifosi ieri all'aeroporto per abbracciare la squadra. Un maxi schermo verrà allestito allo stadio Rigamonti. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa dei quotidiani locali di questa domenica 7 di giugno. La linea adesso a Studio Viola per la trasmissione dedicata ai nostri piccoli ascoltatori. Siamo Gatti, condotto da Elena.

Buongiorno, buongiorno bambine e bambine, buongiorno a tutti e a tutte, anche ai più grandi. Buongiorno e ben ritrovati anche stamattina, domenica 7 giugno. Io sono Elena e questa è Siamo Gatti. Siamo Gatti, la trasmissione per i più piccoli e le più piccole, in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30, dove? Ma sempre qui, sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo. E di cosa parliamo stamattina? Stamattina parliamo di biodiversità e di animali a rischio estinzione. E non solo, poi ci sarà la rubrica degli animali, che è tanto che non abbiamo la rubrica degli animali, e stamattina parleremo di un animaletto molto molto particolare che penso che pochi di voi avranno visto nella loro vita, ma veramente molto molto carino. E poi un accenno ai libri sulla lettura, l'importanza della lettura, e avremo la nostra rubrica dei libri consigliati, gli appuntamenti e gli indovinelli con la pantera rosa, che sicuramente arriverà a breve. Per finire ci saranno gli appuntamenti, e ricordo già da adesso sia il nostro numero di telefono, che è lo 030 45670, per rispondere agli indovinelli e fare due chiacchiere con me, anche perché questa e la prossima sono le ultime puntate di Siamo Gatti in diretta. Quindi domenica prossima sarà l'ultima puntata in diretta, dopodiché ci saranno sicuramente altre puntate. Siamo Gatti non vi abbandona così, ci proseguirà ancora per parecchie domeniche, ma saranno puntate registrate per poi alla fine vederci poi di persona, spero con tutti quanti, alla festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo sarà dal 5 al 22 agosto. E Siamo Gatti vi aspetta a braccia aperte alla festa, perché saremo lì tutte le sere con il nostro stand, con un sacco di giochi liberi, l'accesso è sempre gratuito, ovviamente libero per ogni bambino e bambina. E ogni sera alle ore 21 ci sarà un laboratorio creativo diverso. Ogni sera un appuntamento diverso. Poi il programma dettagliato lo troverete più avanti, perché Siamo Gatti e work in progress. quindi insomma, le novità, insomma, le cose precise poi le scoprirete più avanti sui nostri social. Intanto vi posso già annunciare che Siamo Gatti ci sarà tutte le sere con il Pincanello, con il Salta Salta, con il ping pong, con un sacco di giochi libri anche per i bambini più piccoli. Ci sarà l'angolo adolescenti per quelli più grandi che vogliono chiacchierare in libertà tra loro, e ogni sera un laboratorio diverso. Allora, io direi di partire con l'argomento, ma prima una canzoncina. Eccola qua, e la canzoncina parla di un animale molto molto grandi, molto molto grandi, eccolo qua.

Praticamente era un gioco di parole questa canzone. Non è grasso ma è grosso l'elefante, come un sasso che a spasso, insomma, mi sono già persa. Ciao bambini e bambine! Per chi si fosse sintonizzato adesso, ciao, siamo Gatti, è qui! E dicevo, l'argomento della mattinata sono la biodiversità e gli animali a rischio di estinzione. Sì, perché nel mondo sono più di 2 milioni le specie animali in pericolo di sparire completamente. E la causa è nostra, ovviamente. Di chi altrimenti? Perché gli animali stanno perdendo gli habitat terrestri o marini naturali in cui vivevano, perché noi glieli stiamo distruggendo, perché costruiamo, inquiniamo, o indirettamente con il cambiamento climatico, perché noi inquinando stiamo trasformando e cambiando il nostro clima, i nostri habitat, e ovviamente ne risente la natura stessa. Oppure addirittura perché molte persone, nonostante ci siano tante altre possibilità per mangiare, ma vengono, insomma, li cacciano, anche se è vietato cacciarli. E questa pratica illegale si chiama bracconaggio. Così avete imparato un termine nuovo. Oppure c'è l'agricoltura intensiva o le bonifiche di ambienti umidi. Insomma, tutte queste cose ovviamente fanno sì che i loro habitat si riducano sempre di più. E loro poverini, cosa fanno? Non sanno più dove andare. Una premessa, bambini e bambine, anche i più grandi: difendere le specie animali non è nell'interesse solo degli animali, ma è nel nostro interesse, perché la salute del nostro pianeta deriva infatti dalla tutela e dall'equilibrio di tutti gli ecosistemi. Se tutti gli ecosistemi sono protetti e quindi c'è biodiversità, gli habitat vengono tutelati, da tutto questo ne consegue ovviamente un ambiente più sano anche per noi. Allora, in Italia la biodiversità è molto ricca. Biodiversità, innanzitutto, cosa vuol dire? Biodiversità vuol dire avere tantissimi animali, insetti, piante, cioè tante varietà, non tanti della stessa specie. Ecco, una grandissima varietà di animali, insetti e piante, o microrganismi, funghi, insomma tutto. Insomma, una biodiversità, una varietà di esseri viventi in un determinato luogo. Vuol dire che in un posto preciso, un tipo di ambiente preciso, ci sono tante specie che in qualche modo convivono tra di loro. Questo

perché sono a rischio ben 266 specie di esseri viventi. Avete capito bene, 266 specie di esseri viventi o addirittura già estinte. Per esempio, già estinto è l'avvoltoio monaco, che il nome mi fa ridere. Era presente in Sardegna, dove faceva il nido quando migrava, e ora non c'è più. Oppure il gobbo rugginoso. Cos'è un gobbo rugginoso? È una bellissima anatra dal becco turchese che a causa della caccia adesso non c'è più. E questi sono degli esempi di nomi particolari di animali che ho trovato che purtroppo non ci sono più in Italia o sono totalmente estinti. Ci sono poi tanti animali, altri animali che si estingueranno e che non vedremo più nei boschi, nei mari, nelle campagne, in montagna, come delfini, tartarughe marine, anatre, lucertole, tritoni, ma anche alcuni tipi di piante. Io quando prima ho detto che ci sono 266 specie di esseri viventi che sono a rischio estinzione, tra questi ci sono anche le piante, non solo gli animali. Che è grave, perché le piante sono spesso cibo per alcuni animali o addirittura riparo, casa per altri ancora. E se alcuni animali vanno via o muoiono perché manca a loro il cibo, la loro casa, a loro volta, altri animali andranno via o spariranno, perché è una catena, perché alcuni animali, che sono ovviamente dei predatori, mancheranno le loro prede e quindi il loro cibo. È una catena. Ed è per quello che è importante mantenere sano il più possibile un ecosistema e quindi avere biodiversità. Ci sono parecchie zone in realtà in cui si sta cercando di tutelare animali, piante, ci sono parecchi, tanti parchi protetti in Italia che bisogna mantenere protetti e non restringere per edificare o chissà cosa. Ci sono aree marine protette, ci sono divieti di caccia, divieti di costruire, ma purtroppo non basta. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura comprende tantissimi scienziati, sono oltre 7500 esperti tra zoologi, scienziati, botanici, eccetera. Fanno un sacco di ricerca e un sacco di lavori e ogni anno stilano una lista rossa che comprende gli animali estinti, quelli invece in grave pericolo di estinzione e quelli un po' meno a rischio, ma comunque a rischio. E in questo elenco degli animali a rischio in Italia, ve ne dico alcuni, c'è per esempio l'orso bruno marsicano, oppure l'aquila del Bonelli, non so perché l'abbiano chiamata così, poi il capo vaccaio, che a me mi fa ridere, ma è un piccolo avvoltoio che con oltre al becco ha anche un po' la faccia arancione, poi c'è la pernice bianca, che assomiglia un po' a un piccione in realtà, ma che cambia il colore del piumaggio in base alle stagioni, cioè in inverno diventa bianco, in estate un po' più marrone. Poi alcune specie di farfalle, poi c'è lo stambecco alpino, che in realtà è una specie di capra selvatica. Voi lo sapevate che lo stambecco è praticamente una capra? Sì. No, io no, ho scoperto. E i maschi dello stambecco alpino sono famosi perché hanno delle corna gigante molto ricurve e sono veramente strabelli. Poi i pipistrelli, alcune anatre, il pelobate fosco, che nome strano, che è un rospo tondino marrone con delle macchie marroni più scure, anche lui ormai ha grosso rischio di estinzione. E poi tanti altri qua in Italia, adesso ve ne ho elencati solo alcuni. E tutta questa premessa e spiegazione è per ricordarvi quanto davvero sia meraviglioso quello che ci circonda, la nostra natura, la nostra biodiversità, tutte le piante, tutti gli animali e quanto sia importante proteggere tutto quello che abbiamo. E mentre io parlavo bla bla bla bla bla bla, indovinate chi è arrivato? Ta ta ta ta ta.

Sì, è proprio lei. La nostra pantera rosa, troppo bella, con i suoi occhioni gialli. Io lo dico sempre, a volte mi fa un pochino timore, né? Un po' paura così.

0: Sì, perché lei non parla, giustamente non parla una pantera. Ci vorrebbe un traduttore di animali. Qualcuno di voi riesce a parlare il rosato, il pantera. Come si chiamerà la lingua delle pantere rose? Non lo so. Dai, primo indovinello, attenzione. Ho la pelle liscia e bagnata. Vivo nello stagno e nel sottobosco dove c'è umidità. Da piccolo nuotavo con la codina, da grande salto nell'erba vicina. Di quale bestia sto parlando? Non è una bestia feroce, ma è carina, troppo carina. A volte può essere verde, marroncina, maculata. Ce ne sono di un sacco di specie diverse. Ripeto. Ho la pelle liscia e bagnata, vivo nello stagno, nel sottobosco dove c'è umidità. Da piccola nuotavo con la codina, da grande salto nell'erba vicina. 030 456 70. E forse è già arrivata la prima telefonata. Vediamo. Adesso mi stanno passando la telefonata. Grazie Marco. Pronto, ce n'è un'altra, mettiamola sull'altra linea, così intanto ne abbiamo due. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao Emre, mi stavo preoccupando, eh. Adesso aspetta che c'è un'altra telefonata, la metto dall'altra parte. Vediamo. Ciao Emre, tutto bene?
1: Sì.
0: Ok, meno male, stai lì Emre, eh. Pronto?
1: Ciao!
0: Ciao, chi sei?
1: Elia Benito!
0: Come?
1: Elia Benito!
0: È il tuo nome?
1: Sì!
0: Emanuelito? Non ho capito, tesoro!
1: Vinicio!
0: Vinicio! Ho capito giusto? Vinicio?
1: Sì!
0: Ah, ok! Magari prova ad abbassare la radio, perché con la tua telefonata sento un riverbero che non faccio fatica. Abbassa completamente la radio, così ti sento sicuramente meglio. Allora, Vinicio e Emre, allora state lì tutte e due. Emre, mi ero preoccupata, non ti ho sentito le ultime due domeniche.
1: Perché mi venivano troppo difficili indovinelli.
0: No, ma davvero? Da te non... ma no, ma impossibile.
1: Con gli animali... non sono granché.
0: Ah, allora non ti sono piaciuti molto quelli con i versi. Io ho provato a cambiare, era per così, la Pantera Rosa mi ha suggerito questa cosa qua di cambiare. Sono passata però, come hai visto, agli indovinelli classici. Vinicio, ci sei?
1: Sì.
0: Quanti anni hai?
1: 5.
0: E da dove chiami?
1: 5 anni e mezzo.
0: Come?
1: 5 anni e mezzo.
0: Ah, 5 anni e mezzo, scusami, da dove chiami?
1: Da Rovereto.
0: Da Rovereto, non mi ricordavo più, Vinicio, scusami, da Rovereto. Com'è il tempo a Rovereto?
1: Bello.
0: Bello, anche qua oggi, ieri ha piovuto un sacco. E lì, invece, in provincia di Milano, com'è il tempo?
1: Soleggiato.
0: Ma lo sai che ieri ero in provincia di Milano io? Ero a Cassina de Pecchi, Gorgonzola, quella zona lì.
1: Ah, sì.
0: Che c'è un festival che si chiama il Dudi Country.
1: Ma quello non lo sapevo.
0: Sì, tutti gli anni, cioè veramente dall'anno scorso. Però adesso c'è questo festival dedicato ai cavalli. E visto che mia figlia fa spettacoli sui cavalli, allora l'ho fatto uno spettacolo lì e loro erano in quelle zone lì. E quindi ti ho pensato, Emre, anche se tu abiti da tutt'altra zona, però ti ho pensato, ho detto sono qua in provincia di Milano, chissà Emre che sono due domeniche che non sento come sta. Vinicio, ci sei?
1: Sì.
0: Ma questo animale dell'indovinello, non ditelo ancora, voi l'avete mai visto dal vivo?
1: Sì, io no.
0: Tu no, Vinicio?
1: No.
0: Mai visto, ma ti piacerebbe vederlo?
1: Sì.
0: Io le ho ancora prese e messe sulla mano per farlo vedere ai miei figli quando erano più piccoli, per fargliela vedere bene. La prendevo. Cosa, Vinicio?
1: Ho visto i girini.
0: Hai visto i girini però. Ah sì, tu Emre hai detto invece che hai visto sia il girino che le, che l'animale adulto, non diciamo ancora cos'è, giusto?
1: Allora, i girini no.
0: Ah, i girini no.
1: Però l'animale adulto sì.
0: Allora, diciamolo. Allora, al mio tre, Vinicio Emre, diciamo la risposta all'indovinello, ok? Uno, due, tre.
1: Rana.
0: E bravi tutte e due! Bravissimi! Ovviamente era la rana. Che incredibile la trasformazione che fa, vero ragazzi? Da pesciolino a bestiolina saltante. Ma, e quindi voi non l'avete mai toccata però una rana?
1: No.
0: Emra, immagino che non lo farebbe, giusto?
1: No, non lo farei.
0: No?
1: No.
0: Lo immaginavo. Vinicio, invece a te piacerebbe toccarla, una rana?
1: Sì.
0: Sì? E beh, ognuno ha i propri timori, è normale. E poi sai cosa c'è? Che a toccarla, ma magari questa salta, si muove e quindi fa un po' così, fa un po' effetto, giusto Emre?
1: Sì.
0: Poi io ve lo dico già, a toccarla è viscidina, c'ha quell'umidiccio viscidino. Grazie ragazzi di aver chiamato. Ciao Vinicio. Ciao, buona domenica.
1: Ciao.
0: Ciao Emre. Ciao anche a te, buona domenica, Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Allora, io direi di andare con la storia di stamattina e poi sicuramente un altro indovinello. C'era un altro bambino bambina, non lo so, che stava chiamando. Io ho visto che stava arrivando una telefonata, ma ho solo due linee sul mixer qua, quindi posso ricevere al massimo solo due telefonate alla volta. Quindi il prossimo indovinello ti aspetto. Intanto ascoltiamoci la storia che ci ha letto Grazia, che si intitola Il lupo.
2: Ciao bambini, ciao bambine. Questa è una storia che leggo per voi. Si intitola Il lupo. Un giorno Lupo esce dalla sua tana per fare una passeggiata nel bosco. Quella mattina il sole è giallo oro e le foglie sembrano ancora più verdi del solito. Dopo pochi passi si accorge della presenza di una bambina seduta su un grande tronco. La bambina indossa un bel cappuccio rosso e sembra si stia divertendo a raccontare alcune fiabe a lepre, donnola, salamandra, grillo, tasso, volpe, martora, riccio e scoiattolo. Quando la bambina avverte la presenza di Lupo, lo invita subito a sedersi accanto a lei e gli confida che, per via di quel cappuccio che indossa sempre, tutti la chiamano Cappuccetto. Ama raccontare ai suoi amici e animali storie che narrano di streghe e marinai, di bambini furbi e di re tristi. Cappuccetto è felice, lì si sente a casa. Anche i suoi nuovi amici sono molto felici. Lupo la osserva a lungo e spera in cuor suo di poter diventare come lei. Arriva sera, gli animali cominciano ad avere fame e così decidono di tornare nelle loro tane. Ma non Lupo, che invita la bambina a danzare con lui sotto la luce del sole che sta per tramontare. I due nuovi amici danzano insieme, poi, stanchi e affamati, si siedono sul tronco dell'albero per condividere dolci e focacce. Dopo non molto tempo, Cappuccetto chiede a Lupo se è possibile provare a indossare il suo pelo. Lupo è felicissimo e si spoglia subito. Così Cappuccetto diviene Lupo. E Lupo, che a sua volta ha raccolto i vestiti di Cappuccetto e li ha indossati, diventa Cappuccetto. Danzano ancora, ma comincia a far freddo. Il sole è scomparso e sta per calare la notte. I due amici si salutano e si abbracciano, felici, dentro i loro nuovi indumenti. Cappolupo torna a casa, ma nessuno lo riconosce. E Lupo Cappu torna dai suoi amici del bosco, ma nessuno lo riconosce. Cappolupo in pochi mesi diviene la migliore della sua classe. Tutti vorrebbero essere come lei, veloce, spiritosa e arguta. E Lupo Cappu, in mezzo ai suoi amici, si sente speciale perché sa scrivere e leggere, conoscere la matematica e può raccontare storie. Per questo Lupo Cappu diventa il re del bosco e tutti gli animali vorrebbero essere come lui. Col passare del tempo accade qualcosa di magico. La foresta e il villaggio sono diventati luoghi di trasformazione e scambi tra animali e bambini. Da quel giorno, bambi attoli, bambi orsi, araga falle e molti altri nuovi incroci rendono questi posti ancora più magici, ancora più belli.
0: Ma per chi ha ascoltato la storia, ma vi immaginate essere metà bambino e bambina e metà un altro animale? Quale animale vorreste essere? Ma io ci stavo pensando. Io vorrei essere un animale che vola. Sì, piacerebbe volare in alto. Che bello. Pensate che soffro anche di vertigini, però mi piacerebbe essere probabilmente gli uccelli. Non penso esista un uccello che soffra di vertigini. Non penso proprio. Oppure vorrei essere un gatto. Oh, che storia, che dorme un sacco di ore, belli, pacifico, lui gli danno, vedi, non dovrei fare più niente. Mi preparano la pappa, mi preparano un letto caldo dove dormire, vado in giro, dormo. E voi chi vorreste, quale animale vorreste essere? E dai, riparto con un altro indovinello, dai. Che la nostra pantera rosa è qui solo per quello. Allora, ho le ali colorate e sembro un fiore volante, ma prima di volare ero un bruco strisciante. Vabbè dai, troppo semplice da questo. Vediamo se il bambino o la bambina che voleva chiamare prima adesso ci riesce.

0: Allora, abbiamo la prima chiamata e anche la seconda. Pronto?
1: Ciao.
0: Allora, Embra, stai lì che c'è anche qualcun altro. Pronto? Tu chi sei?
1: Io mi chiamo Cele.
0: Ti chiami? Scusa, non ho capito. Ok, adesso ho il volume a posto. Dimmi, come ti chiami? Scusami, ma non riesco proprio a sentire il tuo nome.
2: Prova a dire. Cielo Esperanto.
0: Ah, Cielo Esperanto, adesso sì. Cioè, probabilmente avevo le cuffie che a un certo punto è andato via l'audio. Scusatemi, non sentivo più niente. Boh. Cielo Esperanto, ciao! Come stai?
1: Bene.
0: Bene, è un po' che non ti sento. Tutto bene?
1: Sì.
0: Oh, mi fa piacere. Embre, tu ci sei? Sei sempre lì? Ok, perfetto. Ma io voglio sapere da Cielo Esperanto se ha mai visto una rana.
1: Io sì.
0: L'hai mai toccata?
1: No.
0: No, però l'hai vista saltare?
1: Sì.
0: Troppo carine le rane. Ma qual è, tu se tu dovessi diventare un animale, quale animale vorresti diventare? Domanda difficile.
1: Il Carnotaurus.
0: Un dinosauro.
2: Dinosauro, sì.
0: Fantastico. Non ci avevo, pensavo ad animali cioè viventi adesso, però vabbè, è una buona risposta anche questa, un dinosauro. Tu Emra, invece, se tu volessi diventare un animale, quale?
1: Un gatto.
0: Un gatto, anche a me la seconda opzione era il gatto. Un bel gatto tranquillo dove tutti gli preparano qualunque cosa, dormi un sacco di ore, fai le tue passeggiate, sonnecchi, ti stiri, fai le coccole, mangi. In realtà è una buona opzione. Un dinosauro, Cielo Esperanto. Ma dopo cosa fai? Se sei un dinosauro sei il più grande di tutti. Mamma mia, che emozione. Allora ragazzi, al mio 3 rispondete all'indovinello. 1, 2, 3.
2: La farfalla.
1: Farfalla.
0: Bravi, bravissimi. Ovviamente si stava parlando della farfalla, che nasce bruco e diventa farfalla. Pensate un po' alla natura com'è incredibile. Prima la rana è un girino, poi diventa rana, e la farfalla prima era un bruco. È veramente incredibile. Voi siete bambini e purtroppo diventerete adulti. Ciao ragazzi, buona domenica.
1: Ciao,
0: ciao Cielo, ciao. Ciao Embre, ciao.
1: Ciao.
0: E vediamo se qualcuno riconosce questa sigla. Ebbene sì, la sigla della rubrica degli animali, che è qualche domenica che non la facciamo, ed eccoci qui. Di quale animale parliamo stamattina? Di un animale che è in estinzione, ovviamente. La salamandra, ne avevo già parlato parecchi mesi fa, forse un anno fa, ma voglio ripescare questo animaletto che a me piace un sacco. Allora, innanzitutto la salamandra è un anfibio, un po' come le rane di prima, e gli anfibi, per esempio, oltre alle rane, sono i rospi, i tritoni e appunto le salamandre. Tutti questi anfibi cosa hanno in comune? Vediamo se ci pensate. Allora, sapete che mi piace la storia delle parole, l'etimologia delle parole, mi piacciono un sacco, da dove arrivano queste parole. Anfibio deriva dal greco amphibios, che vuol dire in entrambi dalla vita, cioè doppia vita, perché sono capaci di vivere due condizioni ambientali diverse, in acqua e in aria, cioè in aria nel senso non che vola, cioè sulla terra, insomma. Mi spiego meglio. Allora, nella prima parte della loro vita vivono nell'acqua e respirano sott'acqua. Infatti abbiamo detto prima che le rane da piccole sono girini. Insomma, come i pesci. poi nella loro seconda parte di vita vivono invece sulla terraferma e quindi hanno dei polmoni veri e propri e respirano l'aria. Quindi prima l'ossigeno lo recuperano dall'acqua e poi dall'aria. Per far sì che succeda questa cosa, gli anfibi fanno una trasformazione. No, non sono dei robot, ma si chiama metamorfosi ed è come veramente una magia. La rana nasce dalle uova in acqua e poi diventa appunto girino, che sembra un piccolo pescetto con la codina e le pinne senza zampine e respira con le branchie come i pesci. Poi tramite la metamorfosi, ecco, le branchie spariscono, crescono i polmoni e le zampe e quindi non respirano più sott'acqua ma vanno sulla terra. Poi rimangono per tutta la vita però vicino all'acqua perché hanno bisogno di tanta umidità e di acqua. Di solito vivono intorno a uno stagno, un laghetto, una pozzanghera, insomma in zone molto molto umide. E poi tornano nell'acqua per deporre le uova e tutto ricomincia da capo. Le uova sono delle cosine mollicce, non è come l'uovo della gallina che è duro, sono proprio tutte molliciose. Quindi torniamo alla nostra salamandra, che anche lei è un anfibio, e la salamandra pezzata, che poi l'unica salamandra che sono riuscita a vedere io in montagna, è un anfibio e da adulto assomiglia a una specie di lucertola nera a chiazze gialle. Secondo me è bellissima, andate a cercarla su internet, cercate una foto di questa salamandra pezzata. È lunga 15-20 cm e le femmine sono però un pochino più lunghe e grosse dei maschi. Hanno la pelle lucida e liscia e sono ricoperte da uno strato sottile di muco, quella roba viscidina, insomma nel toccarlo, che serve a proteggerlo da batteri. E quindi in realtà sarebbe meglio non toccare mai gli animali in generale, gli animali selvatici in generale. Io ho toccato la rana, ho anche sbagliato, l'ho raccolta per farla vedere ai miei bimbi quando erano piccoli, ma in realtà non si dovrebbe fare, perché se tu tocchi per esempio questo muco che le ricopre, ovviamente gli fai un danno, perché a loro serve appunto per proteggersi da batteri. E tra l'altro questo muco, che serve per proteggere salamandre e insomma gli anfibi dai batteri, ha anche un gusto cattivo, sgradevole, ma non perché l'abbia assaggiato io, perché non farei mai una cosa del genere, ma è cattivo per i predatori, quindi li allontana. Ma voi, non so se vi fate questa domanda che mi sono fatta anch'io, ma gli scienziati come fanno a sapere che ha un gusto cattivo per i predatori? Cioè, si saranno messi ad assaggiare il muco che ricopre la salamandra? Boh, non ho risposta. Ecco, rimaniamo così, con questo dubbio. Le salamandre si trovano dove? Sulle Alpi, le Prealpi, lungo l'Appennino, fino in Calabria e poi in un sacco di posti in Europa, soprattutto in Francia, Portogallo, Germania, Grecia e anche in alcuni paesi dell'Est Europa. Alle salamandre piace stare nei boschi umidi, come ho detto prima, dove c'è un po' di acqua, piccoli ruscelli o stagni. Di giorno si nascondono tra le pietre e sotto gli alberi in fessure e di notte escono. Sì, a loro piace vivere più che altro la notte. Gli piace uscire anche di giorno se piove forte o c'è molto umido o nelle zone molto fredde. E nelle zone, scusate, molto fredde va in letargo. Attenzione, se voi doveste vederle o toccarle, perché il muco che ricopre il suo corpo è velenoso per gli animali, ma se noi ci tocchiamo poi gli occhi può essere molto irritante, quindi meglio non toccarle o anche creare irritazioni sulla pelle se siamo magari un pochino più sensibili. Le salamandre mangiano cosa? Cosa mangeranno? Ma mangiano piccoli lombrichi, piccoli molluschi, insetti o biscetti, insomma. Mamma salamandra depone le uova nell'acqua, un po' come fanno tutti gli anfibi, e quando i piccoli nascono hanno la coda e già però quattro piccole zampette, a differenza dei girini delle rane che non hanno zampette. Però ovviamente hanno le branchie e respirano in acqua. Però ci sono alcune specie di salamandre che le uova le tengono nella pancia e partoriscono le larve già formate con piccole zampette e codina. ma che hanno comunque le branchie, vivono il loro primo periodo di vita comunque in acqua e poi fanno la metamorfosi. La salamandra può vivere fino a 20 anni in natura e in cattività alcune salamandre sono vissute quasi 50 anni, è tantissimo per un animaletto così piccino. E poi ci sono un sacco di leggende intorno a questo animaletto. Per esempio, si diceva una volta che potessero sopravvivere al fuoco, ma non è vero, assolutamente, anzi, avendo così bisogno di umidità, il calore del fuoco, anche se non ce l'hanno proprio addosso, le uccide proprio. Altre storie narrano che è velenosa e questo in parte è vero, come vi ho spiegato prima, per il muco che le ricopre, ma non così tanto per noi, nel senso che sono molto irritanti, ma non da creare, insomma, noi uomini dei grossi problemi, al massimo appunto un po' di irritazione, un po' di allergia. E così la rubrica sugli animali stamattina è finita. Ricordatevi che la salamandra è un anfibio come le rane, mentre le lucertole invece, che si assomigliano tantissimo, sono dei rettili. E anche le tartarughe, i coccodrilli e i serpenti sono dei rettili, perché a volte è facile confondersi tra rettili e rettili.

0: E dopo questa rubrica di animali vi ho parlato di questo animaletto, spero di aver attirato un po' la vostra curiosità, magari andate a cercare come è fatta una salamandra, se ce l'ho magari ce l'avete in qualche habitat vicino a casa vostra. E ecco qui il terzo indovinello della mattinata. Gira nell'orto lente ma sicura, tra fragole, fiori e verdura, ha le antenne brune e gialle e una casa sulle spalle. 030 456 70. Ripeto. Gira nell'orto lente ma sicura, tra fragole, fiori e verdura, ha le antenne brune e gialle e una casa sulle spalle. Diciamo che chi ha l'orto non è molto contento di vedersele nell'orto, queste bestioline qua, perché mangiucchiano l'insalata, insomma tutte le foglie, ed è un problema per chi? Per i contadini che hanno l'orticello. 030 456 70. Dai, su, vediamo che animaletto sarà mai. Allora, visto che finora io direi di mandare un'altra canzone, intanto magari pensate all'indovinello. Ah no, forse è arrivata una chiamata, vediamo. Pronto? Ciao, stai in linea. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei?
1: Amelia.
0: Ciao Amelia, come stai?
1: È Diego.
0: C'è anche Diego ovviamente, se c'è Amelia c'è anche Diego, come state?
1: Bene.
0: Bene, oh, mi fa piacere. Voi avete mai visto una rana o una salamandra?
1: Una rana mi sembra di sì, non mi ricordo, una salamandra no.
0: È un po' difficile da vedere le salamandre, anche perché sono a rischio di estinzione e quindi è molto molto raro trovarne una. Però le rane no, quelle ce ne sono parecchie. Sono carucce, tutte verdine o marroncine che saltano. Ma dimmi un po', tu che animale vorresti essere se tu potessi trasformarti?
1: In un gatto.
0: In un gatto anche tu? E Diego? Cosa vorrebbe essere?
1: In un cane.
0: In un cagnolino. Ma un cane piccolo o grosso?
1: Piccolo o grosso il cane? Grosso.
0: Grossissimo. Così diventi più grande di tua sorella, che lei è un gatto. E Diego? Va bene. Dai, al mio tre rispondete all'indovinello. Uno, due, tre. E bravi! Bravissimi, vi auguro una buona domenica. Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao.
0: Era proprio la lumachina, o meglio la chiocciola, che è il nome corretto. E allora ascoltiamoci questa canzone, visto che in molti vogliamo trasformarci in gatto, allora ascoltiamoci questa canzone. Dai, il mio gatto ha nella pancia un motorino. Ma hanno un motorino i gatti nella pancia? Boh.

0: Dolcissima questa canzone. E poi arriva la musica di Pinocchio. Bambine, bambine! Allora, abbiamo parlato di biodiversità, di animale purtroppo in estinzione, di quanto sia importante proteggere la natura che ci circonda, non solo per proteggere la natura, cioè nel senso tutti gli animali e le piante, eccetera, ma perché in qualche modo proteggendo loro proteggiamo anche noi, ricordiamocelo sempre. E poi abbiamo parlato della salamandra, che è un animale in via d'estinzione, ma che qualcuna la si trova ancora sulle nostre montagne, sui nostri Appennini. E allora adesso voglio farvi ascoltare, ve la leggo io stavolta, un'altra storia che parla anche questa, come la storia di Grazia, di lupi, ma qua di bambini non ce ne sono. Voce permettendo, vediamo se riesco a leggervi questa storia. Mettiamo un sottofondo adatto. È una storia che a me piace un sacco, che ogni tanto rileggo. Vovol il piccolo lupo di Elio Giacone. Mamma Lupa l'aveva detto: seguite le mie impronte, cuccioli, e non vi allontanate. Tutto era andato bene, finché Vovol, il più curioso dei piccoli lupi, non aveva visto delle strane orme attraversargli la strada. Quale animale lascia delle impronte così buffe? Voglio proprio scoprirlo. E Vovol si era allontanato dai fratelli ed era entrato nel bosco. Mamma Lupa aveva sentito il rumore dei rami secchi pestati dal suo cucciolo curiosone, ma prima che avesse potuto dirgli di tornare indietro, Papà Lupo l'aveva fermata. Lascialo fare. Come può conoscere il mondo se sta sempre attaccato alla coda della sua mamma? Vovol, nel frattempo, era arrivato ai piedi di una vecchia quercia. Le impronte finivano proprio lì. Come dice sempre nonna Lupa, se non vedi, annusa. E Vovol si era appena messo ad annusare con impegno il tronco del grosso albero quando una ghianda l'aveva colpito in testa. E alzando il muso aveva visto uno scoiattolo saltellare da un ramo all'altro canticchiando: «Io son su e tu sei giù, adesso ci sono, adesso non più». E così dicendo si era nascosto in mezzo alle foglie. Vovol, che come tutti i cuccioli aveva voglia di giocare, aveva provato a salire sull'albero. Ma niente da fare, le zampe del piccolo lupo erano scivolate sul tronco e Vovol si era graffiato il naso sulla ruvida corteccia della quercia. E per arrampicarsi sugli alberi bisognava essere scoiattoli e non lupi. Come dice sempre nonno Lupo, se non puoi andare avanti, torna indietro. Il piccolo lupo si era girato e aveva fatto pochi passi quando altre impronte, ancora più strane di quelle di prima, avevano attirato la sua attenzione. Quale animale lascia delle impronte così ridicole? Voglio scoprirlo. E in poco tempo Vovol era arrivato sulle sponde di uno stagno. Le impronte finivano proprio lì. Grosse foglie di ninfea galleggiavano sull'acqua e una rana saltellava da una all'altra canticchiando: «Qua faccio un salto qua e vado in alto qua, quando voglio qua salto su una foglia qua». «Oh, ma questo gioco posso farlo anch'io!» Vovol aveva preso la rincorsa, era saltato su una grossa foglia in mezzo allo stagno e ciaff, era finito a bagno. Era troppo pesante perché la foglia potesse sostenerlo. Bagnato e infreddolito, era tornato a riva, mentre la rana rideva allegramente. «Oh, un lupo nello stagno! Può farci solo il bagno, qua!» Per saltare sulle foglie della ninfea bisognava essere rane e non lupi. E dopo essersi scrollato l'acqua di dosso, Vovol era tornato indietro a testa bassa. Tenendo la testa vicino al terreno, poteva vedere tantissime cose nuove: sassolini che brillavano al sole, una piuma colorata persa da un uccellino, minuscole impronte. «Altre impronte! Di chi saranno? Sono così piccole!» Il piccolo lupo, che si era già dimenticato del naso graffiato e dell'indesiderato bagno nello stagno, si era messo a seguire le impronte minuscole. Arrivavano fino a un grosso mucchio di terra e di aghi di pino e finivano in un buchetto piccolo piccolo. «Chissà chi c'è lì dentro? Devo andare a vedere!» Vovol aveva cacciato il muso nel buco, allargandolo. In un attimo, moltissime formiche infuriate gli si erano infilate tra il pelo, pizzicandolo dappertutto. «Ehi, ehi, ehi! Ah, cosa state facendo? Mi fate male, basta!» Per liberarsi dei fastidiosi animaletti, si era arrotolato nella polvere e si era subito allontanato da lì. Per entrare in un formicaio bisognava essere formiche e non lupi. «D'ora in poi seguirò solo le impronte di mamma lupa e di papà lupo». Nonostante gli sforzi del piccolo lupo, però le impronte dei suoi genitori sembravano essere scomparse. Si era allontanato troppo e mentre la paura di essere solo riempiva i suoi occhi di lacrime, Vovol aveva sentito un ululato. Era mamma lupa che lo chiamava. Velocissimo era corso nella direzione da cui veniva il richiamo e in poco tempo aveva ritrovato le orme della sua famiglia. Quando mamma lupa lo aveva visto arrivare, lo aveva guardato scuotendo la testa, bagnato, impolverato, con le lacrime agli occhi e il muso graffiato. «Credo proprio che tu abbia sbagliato strada», disse la mamma. Papà lupo aveva incominciato a leccare il muso del suo piccolo. «Tutti possiamo sbagliare. È importante saper rimediare e ritrovare la strada giusta. Ascolti i nostri richiami e ritroverai sempre le nostre impronte». Vovol, felice di essere di nuovo con i suoi genitori, aveva ripreso il cammino con loro. Le sue zampe lasciavano le stesse impronte di quelle di papà lupo. Le orme del cucciolo erano solo più piccole, ma per il resto erano proprio identiche. E all'improvviso una fila di impronte strane si era mescolata con quelle dei lupi, per poi girare bruscamente verso una collina vicina. «Chissà di chi sono queste impronte? Ah, questa volta però non lo voglio proprio sapere». E il piccolo lupo aveva proseguito il cammino senza esitazioni. In cima alla collina, proprio in fondo alla fila di impronte strane, un bambino stava seduto su una roccia con il suo papà e guardava la famiglia di lupi passare lentamente, lontana lontana. Nuovi giorni sarebbero arrivati e tutte e due, il cucciolo di uomo e il piccolo lupo, avrebbero lasciato le loro impronte su quelle terre. E questa era Vovol, il piccolo lupo, di Elio Giacone. Storia che a me piace veramente un sacco, è dolcissima e insegna tante cose. Ma siamo giunti in conclusione, infatti ho letto un po' la storia alla fine veloce, spero di averla letta comunque bene. Libri consigliati, sono tutti libri strabelli che vi consiglia Siamo Gatti, che parlano di natura, di biodiversità, storie avventurose oppure un po' libri di cultura, insomma dove imparare qualcosa sulla biodiversità, su animali a rischio eccetera eccetera eccetera. Li trovate, non ve li leggo perché non ho il tempo, ma li trovate tutti sui nostri social, quindi in settimana troverete la rubrica dei libri consigliati da Elena e da Siamo Gatti. Libri ovviamente per ogni età. E gli appuntamenti, ricordo ancora che la festa della radio sarà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima a Brescia e Siamo Gatti sarà presente ogni sera. Poi oggi sul Monte Maddalena dalle ore 10 alle ore 18 è un'iniziativa molto carina organizzata da Kids Meet Alps e penso anche altri, non ho ben capito, ma occorre la prenotazione, guardate come sia, ma insomma c'è un percorso da fare con un sacco di attività e laboratori per bambini e bambine. Poi a Castelmella c'è la festa di Mondo Bambino presso il parco Giovanni II, anche lì un sacco di iniziative interessanti. A Calvagese merenda in castello dalle 16 con giochi di una volta e visita alle mura per bambini e bambine anche grandi con una guida. E ci sono un sacco di iniziative, io vedo nelle varie biblioteche, quindi informatevi dalle vostre parti. E siamo gatti, è giunta in conclusione anche questa domenica. E ricordo che Siamo Gatti sarà in diretta ancora domenica prossima e poi ci saranno Siamo Gatti non vi abbandona comunque, ma saranno puntate registrate con tanti argomenti, tante storie e tanta musica. E ovviamente mancheranno però gli indovinelli della Pantera Rosa perché la Pantera Rosa arriva in diretta e quindi non potrete rispondere. Ma non è un addio, è un arrivederci alla festa della radio e per poi ritornare in diretta a settembre con l'inizio della scuola. Comunque, saluti domenica prossima, non adesso. Io chiedo ai grandi di fare pubblicità ai nostri social e a tutti quei genitori che hanno figli in età scolare. Quindi seguiteci su Instagram e Facebook, dove troverete i nostri laboratori, le nostre iniziative, i libri consigliati e qualche rubrica ogni tanto. E vi auguro una buona domenica.
1: Siamo gatti.
0: Siamo gatti, ci rivediamo domenica prossima e rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Dopo di me, Marco continuerà la mattinata con gli approfondimenti. Ciao bambini, ciao bambine, ciao!

10.32, riprendiamo quindi la linea dallo studio Arancio. Lui è Ernia, il suo brano da denuncia. L'11 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto.

0: Allora, utilizziamo questo spazio che ci resta per arrivare alle 10:55 con Storia di Classe, poi alle 11 con la Radio Giornale per farvi ascoltare alcuni degli interventi che sono tenuti ieri pomeriggio in un incontro che è stato organizzato dalla comunità pakistana in Italia insieme a associazioni e organizzazioni pakistane presenti sul territorio di Brescia. Hanno organizzato un incontro presso il ristorante Royal Thai di Roncadelle, convocato a seguito del tragico episodio che si è verificato a Amendolara. La comunità pakistana ha voluto esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime, condannando ogni forma di violenza, odio, discriminazione e sfruttamento. Presente Francesco della nostra redazione, sentiamo il suo resoconto di questo incontro e poi la registrazione di alcuni audio.
1: Sì, ciao Marco, un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Le associazioni e le organizzazioni pakistane in Italia di Brescia hanno tenuto questo incontro per condannare il brutale evento. Sto leggendo queste le parole che vengono utilizzate nella risoluzione di condanna che è stata votata all'unanimità a questo evento avvenuto nella provincia di Cosenza, ed esprimere solidarietà alle famiglie delle persone colpite. Ovviamente il riferimento è quello dell'omicidio dei quattro braccianti, di cui tre afghani e un pakistano come origine, che è avvenuto lunedì scorso. In questo incontro erano presenti sostanzialmente tutte le associazioni culturali che adesso vado a citare, associazioni culturali pakistane che ci sono nella provincia di Brescia, dall'associazione culturale islamica Minaji al Quran, l'associazione culturale islamica Faizan Madina al Shafi, l'associazione Imamia Welfare di Brescia, Pakistan Sports Club di Brescia, l'associazione culturale islamica di Via Corsica, il consigliere di quartiere Don Bosco Brescia, del quartiere Cremona e del quartiere Chiusure, che sono tre consiglieri eletti appunto nei consigli di quartiere, e anche il consigliere comunale Arshad Mahmoud. C'erano poi altre associazioni: il Pakistan Sports Club Italy, l'associazione culturale islamica Al Nur di Brescia, Tehreek Kashmir di Brescia, la comunità pakistana e la fraternità Forever APS. Questo incontro è stato chiesto in questa risoluzione al governo italiano che il caso venga trattato con un processo rapido e che i responsabili ricevano una punizione esemplare. Chiediamo inoltre alle autorità di individuare e smascherare tutte le persone coinvolte dietro questo grave crimine, adottando misure severe e procedendo secondo la legge. Le organizzazioni pakistane di Brescia hanno fatto poi sapere che sono anche in contatto, in collaborazione con l'ambasciata del Pakistan di Roma e con il consolato di Milano, per offrire sostegno morale, economico e legale alle famiglie colpite. Hanno chiesto, insomma, hanno assicurato alle autorità amministrative e governative la piena collaborazione nelle azioni legali contro tutti i responsabili dei reati. Ecco, poi nel dibattito hanno sottolineato più volte, questo era un po' anche lo scopo dell'incontro, sottolineare che chi compie un crimine è la persona che lo compie, e non si devono criminalizzare intere comunità quando succedono dei fatti efferati di questo tipo. A prendere la parola sono stati appunto il consigliere Arshad Mahmoud, ha parlato anche Harun, uno dei delle persone che sono state molto attive insieme a Diritti per Tutti e alla lotta per il permesso di soggiorno nel 2010, che aveva portato alla dura occupazione della gru con il presidio dei appunto di più di due settimane che aveva occupato la gru della costruzione della metropolitana in via San Faustino a Brescia. E l'incontro, insomma, è finito pochi minuti fa, e questo è un po' quello che è emerso.
0: Grazie, grazie Francesco. Allora, per questo resoconto, magari poi nel corso della settimana faremo altre valutazioni su quanto accaduto a Mendolara, anche valutazioni sulla manifestazione in corso questo pomeriggio. Grazie Francesco e a risentirci. قولوا لأمه تفرح وتتهنى ترش الوسايد بالعطر. Questo quindi il resoconto di Francesco dalla nostra redazione sull'incontro di ieri pomeriggio organizzato dalla comunità pakistana in Italia insieme a associazioni e organizzazioni pakistane. Sentiamo adesso la lettura della risoluzione approvata dai partecipanti all'incontro.
2: Le associazioni e organizzazioni pakistane in Italia bresciane hanno tenuto questo incontro per condannare il brutale, atroce evento avvenuto nella provincia di Cosenza ed esprimere solidarietà alle famiglie delle persone colpite. In questo incontro chiediamo al governo italiano affinché il caso venga trattato con un processo rapido e che i responsabili ricevano una punizione esemplare. Chiediamo inoltre alle autorità di individuare e smascherare tutte le persone coinvolte dietro questo atroce crimine, adottando misure serie e procedendo secondo la legge. Le organizzazioni bresciane e pakistane, in collaborazione con l'ambasciata del Pakistan Roma e il consolato di Milano, offrono il loro sostegno morale, economico e legale alle famiglie colpite. Assicuriamo inoltre a tutte le autorità amministrative e governative di Brescia la nostra piena collaborazione nelle azioni legali contro tutti i responsabili dei reati. Alla fine noi chiediamo la piena collaborazione di nostre associazioni presenti, se alziamo la mano, che noi condanniamo questo gesto atroce che è successo a Cosenza. Vi ringraziamo tutti quanti e vi porghiamo i nostri saluti. Grazie.
0: Andiamo ad ascoltare l'intervento della consigliera Mahmoud.
3: Grazie, buongiorno a tutti. Oggi, come Harun ha citato, tutte le associazioni sono, prima di tutto mi fa piacere perché c'è la bandiera pakistana e italiana, quindi questa unione abbiamo bisogno, come tante altre bandiere che sono presenti sul territorio. E questa condanna prevede che il crimine non ha un colore, non ha un paese, non ha una razza, non ha una lingua, non ha una religione. Quindi il crimine deve essere condannato come crimine. Poi le associazioni, di quello che ho capito, hanno associato e hanno messo a disposizione a tutte le autorità oppure alla società per essere disponibili e arrivare a un punto, nel senso che non cadino più questo tipo di crimini. Dobbiamo, come comunità, perché io credo noi è veramente che ci sono delle tantissime comunità presenti, io chiamo sempre le persone provenienti da diverse parti della terra, però

deve essere fatto, sicuramente non potrà avere almeno il risultato di quello che lui immagina. Così anche come credenti, diverse fedi credono di arrivare in paradiso? Sì, allora dobbiamo fare un progetto che assomiglia col paradiso. E quel momento potremo immaginare e pretendere che il paradiso sarà per noi. Grazie.

0: E dopo l'intervento del consigliere Mehmood, ascoltiamo anche Faisal Asai dell'associazione pakistana Sport Club.
1: Buongiorno a tutti, sono io, prima di tutto lo condanno forte tutto l'episodio che è successo lì con Senza. E vi voglio dichiarare che questo qui è un gesto personale di quelle persone lì. E io lo chiedo al governo italiano, che non è questo gesto di due o tre persone, c'è indietro, c'è un lungo episodio, e loro devono chiarire tutto il quadro avanti di tutti, che perché è successo e perché si fanno queste cose qui. Giustamente che la gente che lavorano lì non è che lavorano da oggi e da un giorno, da anni che loro lavorano lì e sempre lavorano sotto costo e sempre vengono maltrattati. Però nessuno ne ha mai alzato la voce per fare i diritti di queste persone qui. Adesso, quando è già successo questa cosa qui, io lo chiedo al governo italiano di farci chiarire questa cosa qui, che non domani non succederà mai più. Ancora, noi condanniamo forte questa roba qui e qui dobbiamo chiarire questa cosa qui, che queste persone qui non è che sono attaccate con religione, e questo qui sono veramente gesti personali, e loro non ci vedono religione come religione. Il nostro Islam si dice che non sia una persona, ma sia una persona, un singolo persona, e si ammassa un tutta umanità. Ciao, grazie a tutti.
0: Ascoltiamo ora alcune risposte alle domande che sono state fatte e poste dai giornalisti presenti.
2: Per condannare appunto l'episodio,
3: ma soprattutto per anche dichiarare che i crimini vengono praticamente trattati come crimini, non come una comunità oppure come una religione o una cultura. Questo è quello che conta, e il scopo di questa riunione era questo, che le persone hanno un nome e cognome, quindi così vengono trattate o nominate, soprattutto perché quando noi nominiamo come una comunità pakistana, senegalese, italiana oppure chiunque sia, vuol dire che mirare proprio a centrare un tipo di, cioè, quella propria comunità nel quale vivono diverse, come sappiamo, ogni paese del mondo ci sono delle persone buone e non, quindi per non farsi sentire coinvolti tutti,
4: certo, anche perché comunque tra le vittime c'è anche un cittadino pakistano, ovviamente, quindi nel senso, a dimostrazione, come diceva lei, che non c'è stato un crimine ma affrontato come tale, e quel problema immagino che riguarda in parte il successo anche a Brescia, l'omicidio di Milano, diciamo, un fenomeno è quello del caporalato, di fatto, che è un fenomeno da contrastare soprattutto.
3: Sì, io credo che, come diceva anche un collega, è molto importante prevenire, nel senso, arrivare a questi punti vuol dire che saranno stati prima sicuramente tante, diciamo, a Brescia, dico, bettibecco, no? E sicuramente essere sentiti, qualcuno sentito superiore, è arrivato a queste condizioni di tenere sotto pressione, e magari non hanno accettato sicuramente, allora è arrivato proprio questa crudelità della disumanità.
4: Okay. Proprio per arrivare a compiere un gesto del genere.
3: E quindi chiediamo, non solo su questo, oggi parliamo proprio di questo caso, ma in genere noi, quello che associazioni hanno parlato, in genere dobbiamo prevenire in società, perché società

0: quarto delle persone è nostra. Quindi se dobbiamo prevenire, questa volgarità crea questa differenza, e questa differenza fa capire superiori, a sententi superiori, poi crea questo conflitto. E che sia nelle, diciamo, le altre forme o colori pubblici, la volgarità è una sostanza per arrivare a questo tipo di, diciamo, di crimini. Magari non subito, però sicuramente quando sappiamo che quando arriva qualcuno a questi punti, sicuramente avrà fatto una dal momento all'altro, ma ci sono stati dietro, perciò chiedevano non ha un colore, una lingua, una religione. Questo è un crimine, dobbiamo prevenire magari prossimamente, e dobbiamo intervenire tutti insieme, perché visto che l'esempio di un mondo è come corpo umano, se no per esempio faccio un esempio, se c'è una ferita sul piede, perché noi interveniamo? Perché pian pianino quella ferita può arrivare a fine vita di una persona. E così la società è come un corpo umano. Noi tutti dobbiamo intervenire, e dobbiamo anche prevenire, per far sì che questa veramente una comunità sia una comunità di pace.
1: Ma dite che offrite il sostegno morale, economico e legale alle famiglie colpite tramite l'ambasciata e il consolato, ma siete già entrati in contatto? Avete già pensato, o l'ambasciata e il consolato hanno già pensato a delle azioni concrete?
0: E come alcuni colleghi dicevano, sì, l'ambasciata è già espresso dicendo che lui e il suo sostegno ci sarà, ma non solo a livello locale, ma anche nel paese di origine delle famiglie. Questo è quello che
2: stanno,
0: è stato detto
2: investigando su questo caso, okay? E hanno dato loro, come si chiama, in forza con le famiglie, perché è un'atrocità che è stata subita. Sono gente che erano lavoratori semplicemente, e hanno perso la vita, e quindi parte la comunità pakistana e parte del nostro consolato a Milano e ambasciata a Roma danno sostegno. Noi stiamo partecipando con loro, e con loro appoggio faremo tante cose che non possiamo fare in associazione.
3: Grazie. Allora, come lì è brutti o belli, tutti in azione che hanno persone brutte o belle. Voi ricordate 2 anni fa Satnam Singh, che in Latina ha ucciso la proprietà, lasciato così, è uscito sangue e è morto così. Io sono contro di quello che è successo in Calabria, però in Calabria quello che è successo, ma brutte e belle è così, lui è italiano, poi lui è pakistano, però non è tutti così, non è che tutti fanno male, tutti fanno bene. Il problema solo è la cervello, la persona che volevano sapere che noi siamo in Italia, devi rispettare le regole dell'Italia, devi dire come vivere qua per un po' di soldi. Per esempio, una stupidata quella lì, che loro portano la macchina in benzinaio dove c'è la telecamera, uscivano lì, ma il cervello non funziona secondo me, le persone così e quella lì. Però lo stesso cosa quello che fa in Latina, lo stesso cosa fa anche quella persona che ha fatto la pakistana. Però abbiamo adesso appena parlato, che io volevo la mia opinione, andiamo in casa Garibaldi o qualche parte, facciamo una grande manifestazione, perché devi dire che siamo in Italia, vive l'Italia. E quella che è una persona così, però devi fare una cosa, come si chiama, un trial più come si dice veloce, così lo vedono tutti, così lo sentono qualcosa, perché abbiamo qua in Italia il problema che sentono una cosa e passa anni. Allora, per esempio, come si può sapere cosa è successo? Condanna più breve. Poi noi siamo con Repubblica Italia. Grazie.

0: storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
1: Ho la notizia che il re se n'era andato.
2: Naturale, arrivò l'automobile da Ravenna, erano tutti ferrovieri, capotreno e tutti i suoi dipendenti, fughi, insomma, che stanno lì. Cosa fate qui? Ma cosa fate? Ma il re è imbarcato a Civitavecchia. Ma siete repubblicani, cosa siete?
3: Il 7 giugno del 1914 si celebra con una parata per le vie del centro di Ancona l'anniversario dello Statuto Albertino. Come in tutte le città d'Italia, è prevista una contromanifestazione per protestare contro la corona e l'esercito e per richiedere l'abolizione delle compagnie di disciplina e la liberazione di Augusto Masetti e Antonio Moroni. I lavoratori sono profondamente uniti dallo spirito antimilitarista. Moltissimi operai, infatti, vengono chiamati alle armi per la missione in Libia e subiscono una formazione militare fatta di disciplinamento e repressione in un momento in cui una profonda crisi economica attraversa il paese, costringendo la popolazione ad emigrare.
4: Eravamo in 300 soldati, il tenente colonnello Stropp fece la morale, dove disse che tutti abbiamo la famiglia, abbiamo le fidanzate, abbiamo, insomma, gli amici, ma in questo momento qua non abbiamo altro che la patria da difendere. E io in quel momento lì misi il fucile sulle spalle del secondo, che ero in mezzo io, nella fila di mezzo, e poi sparai un colpo.
3: Emblematiche sono le vicende di Augusto Masetti, che spara al proprio tenente al momento di partire per la Libia, e Antonio Moroni, militante socialista, inviato in una compagnia di disciplina a causa della sua attività politica. Lo scopo della contromanifestazione, quel 7 di giugno, è di impedire la sfilata militare. Visto il divieto di manifestare, l'appuntamento per l'azione è fissato a Villa Rossa, sede del Partito Repubblicano di indirizzo mazziniano. Dopo un comizio che infiamma il pubblico, i manifestanti escono da Villa Rossa e incontrano immediatamente lo spiegamento delle forze dell'ordine, che impediscono l'ingresso alle vie del centro. Al tentativo di forzare il blocco, i carabinieri rispondono aprendo il fuoco e uccidendo Nello Budini, di 24 anni, Attilio Giambrignani, di 22, e Antonio Casaccia, di 17. Inizia quindi uno sciopero selvaggio a oltranza e continuano gli scontri con le forze dell'ordine. Vengono assaltate le armerie, i lavoratori portuali e ferroviari bloccano porto e stazione, rallentando l'arrivo di ulteriori militari chiamati come rinforzo. I palazzi pubblici vengono presi dai manifestanti, gli scontri si trasformano in battaglia. A inizio quella che passerà alla storia come la settimana rossa di Ancona.
5: Si sentiva le sparate da sopra i palazzi di Piazza Roma, tutti morti in fila, ricorse lì, è stata una galera, chi fuggia di qua, chi fuggia di là.
3: Nei giorni successivi lo sciopero si espande a macchia d'olio in tutta Italia. Scoppiano violentissimi scontri nella Romagna, a Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Roma. Intere zone della penisola sfuggono al controllo dello Stato. I comitati rivoluzionari cercano di riorganizzare la vita nelle città in loro possesso. L'impronta fortemente antimonarchica e antimilitarista delle rivolte sembrano mettere il paese sull'orlo della guerra civile. L'intervento dell'esercito arriva però con una forza dirompente. Il 10 di giugno i militari riescono a sbarcare ad Ancona. Pochi giorni più tardi, dopo ben 16 morti tra i rivoltosi, la situazione torna definitivamente sotto il controllo dell'esercito. La settimana rossa resterà però un'esperienza rivoluzionaria importante che fungerà da base per il biennio rosso, snodo fondamentale per avere uno spaccato di un'Italia infuocata dal conflitto sociale, prossima alla prima guerra mondiale.

Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie del mattino di domenica 7 di giugno. Il bilancio delle vittime nella striscia di Gaza a seguito di raid israeliani nelle ultime ore è salito a 9, lo hanno annunciato i servizi di soccorso. Secondo quanto riferito dalla protezione civile, oltre alle 7 persone uccise a Gaza City da un attacco di droni nel campo profughi di Javat e l'attacco di precisione contro Muhannad Othman Farwana, descritto dall'esercito israeliano come comandante di cellula del braccio armato di Hamas, anche un uomo di 37 anni colpito in serata da un raid aereo israeliano in un quartiere sud orientale di Gaza City. Nonostante il cosiddetto cessate il fuoco concordato nell'ottobre 2025, la striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane da parte dell'esercito israeliano, secondo il Ministero della Salute di Gaza, e considerato attendibile dalle Nazioni Unite, almeno 951 palestinesi sono stati uccisi da allora. Gli attacchi israeliani proseguono anche nel sud del Libano, sono proseguiti durante la notte e anche nelle prime ore di questa mattina, secondo quanto riporta l'agenzia nazionale di stampa libanese citata da Al Jazeera. Diversi i attacchi aerei che hanno coinvolto diverse città della regione. Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. E contro caporalato e sfruttamento, sabato 6 giugno 5.000 persone al corteo nazionale ad Amendolara organizzato da CGIL e FLAI, un migliaio le persone presenti nello spezzone sociale e di movimento, concentramento che è iniziato lungo il viale all'altezza del distributore di benzina sulla statale 106 dove avvenuta la strage. Il corteo poi è arrivato in piazza Fanfani dove si sono svolti gli interventi del segretario generale della FLAI Giovanni Mininni e del segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Presenti al corteo anche i leader dell'opposizione, del Partito Democratico Schlein, di AVS Fratoianni e anche una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle, oltre che di Rifondazione Comunista. Una iniziativa, è stato detto, che interpella le istituzioni che devono vigilare, controllare, prevenire, indagare e reprimere, chiama in causa le aziende disoneste che si servono del sistema dello sfruttamento e del caporalato, vuole scuotere le coscienze di chi si gira dall'altra parte facendo finta di non vedere, inchioda alle sue responsabilità un governo che non fa niente per cambiare lo stato di cose, nemmeno usare le opportunità offerte da finanziamenti europei del PNR per superare i ghetti, 200 milioni di euro che non saranno di fatto usati se non in minima parte. Migliaia di persone in marcia anche contro la base militare USAF e la progressiva militarizzazione dell'economia voluta dai governi. Nei molti interventi è stato ribadito il no a una base militare italiana utilizzata dall'aeronautica statunitense. Le persone scese in piazza rifiutano le logiche del conflitto globale nel nostro quotidiano, affermando un futuro che parli di cooperazione e diritti, non di testate nucleari e cieli blindati.
Urne aperte in Kosovo, i cittadini si recano alle elezioni anticipate. Il primo ministro Albin Kurti e il suo movimento, vedendosi, puntano alla vittoria per rompere l'attuale stallo istituzionale. La competizione elettorale, tuttavia, rimane estremamente incerta. Ai seggi anche in Armenia, questo domenica 7 giugno per le elezioni parlamentari, 2 milioni e mezzo gli elettori, 18 le forze politiche e una società scissa su temi determinanti. I più controversi riguardano il processo di pace con l'Azerbaigian e la normalizzazione delle relazioni con la Turchia, l'orientamento della politica estera, il dibattito identitario e lo Stato di diritto, le tensioni tra il governo e la Chiesa Apostolica Armena, ma anche l'economia e l'occupazione in un contesto che è estremamente polarizzato. E oggi i cittadini e cittadine della Perù sceglieranno il loro nome presidente, il nono, scusate, presidente in 10 anni, in un serrato ballottaggio tra la conservatrice Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sanchez, entrambi impegnati a conquistare gli elettori stanchi del caos politico e dell'aumento dell'insicurezza sociale e economico. 27 milioni gli elettori che si recheranno alle urne per scegliere il presidente per un mandato di 5 anni. Prosegue in Albania per il 6° giorno consecutivo la mobilitazione degli attivisti contro il governo di Edi Rama. Al centro della protesta, che è stata ribattezzata dai media la rivoluzione dei fenicotteri per via dei cartonati rosa portati in piazza, c'è il progetto di Zenek Peninsula, d'accordo stretto con Jared Kushner. Il genero di Donald Trump prevede la costruzione di un mega complesso turistico con hotel e altre strutture all'interno di un'importante area protetta e naturale. Una protesta che è arrivata anche in Italia, 500 persone hanno manifestato ieri pomeriggio a Firenze. Nei media italiani se ne parla poco perché Meloni è amica del presidente Rama, hanno detto i manifestanti. Manifestazione si è svolta anche a Milano del cosiddetto movimento Flamingo Revolution. I manifestanti denunciano appunto quella che definiscono una svendita del patrimonio naturale del paese e contestano il progetto. L'organizzazione ha diffuso anche un elenco di iniziative di protesta, oltre a quella di Milano e Firenze di ieri. Oggi sono previste manifestazioni a Bologna, l'appuntamento alle 18 in Piazza Mercanti, a Torino sempre alle 18 in Piazza Vittorio Veneto, a Genova ancora alle 18 in Piazza Ferrari. Domani l'appuntamento a Brescia alle 18:30 ai Giardini di Via dei Mille.

0: Allora, sono le 11:10 minuti, tra qualche istante inizierà lo spazio approfondimenti del mattino che ci terrà compagnia fino alle 12. Intanto vi ricordo che oggi, domenica 7 giugno, prosegue il Jamming Around volume 3 al magazzino 47 di via Industriale 10 a Brescia. Ieri tanti live decisamente piacevoli e interessanti. La kermesse prosegue questo pomeriggio alle 16:30 con un laboratorio di lettering e poi alle 18:30 un talk, 25 anni di writing e di lotte con la crew Walks Writer, e a seguire una pericena conviviale. Ieri tra i tanti live quello di Miss Andromeda, una militante della scena padovana, che ha chiuso il suo live con questa canzone che vi propongo, Il cielo sopra Gaza.
1: Cielo sopra Gaza, ma non è mai sereno. C'è chi non ha più una casa né una striscia di terreno. Terra mia,

11:15 minuti, via quindi allo spazio approfondimenti di questa domenica 7 di giugno. Parliamo di silenzio stampa, la video inchiesta su 2 anni e mezzo di aggressioni sioniste avvenute a Roma. Una video inchiesta che è stata realizzata dal collettivo Restiamo Umani, che mette in fila anni di aggressioni perpetrate da ottobre 2023 in avanti contro compagne, compagni o semplici cittadini colpevoli di sostenere la causa della Palestina, magari solo per aver portato una kefia, una maglietta o una bandiera. Quando il silenzio, spiega il collettivo Restiamo Umani, comincia a fare troppo rumore, nessuno può più permettersi di ignorarlo. Dopo i gravissimi fatti del 25 aprile di quest'anno, abbiamo quindi deciso di documentare un clima di violenza sistematica che mira a colpire e intimidire chi si mobilita nelle strade della nostra città. Questa inchiesta nasce per squarciare il velo sulla complicità delle istituzioni e sull'impunità di cui godono certe frange del sionismo militante, troppo spesso protette da una narrazione mediatica parziale e omertosa che ha finito per legittimare l'azione. Lo faremo attraverso la voce di chi ha subito queste violenze sulla propria pelle, testimonianze preziose di chi ha scelto di non piegarsi alla paura in un contesto di silenzio stampa pressoché totale. Questo lavoro, frutto di una mobilitazione indipendente, si pone un obiettivo chiaro: trasformare quel silenzio in un grido di verità che sia finalmente impossibile da ignorare. Una video inchiesta che dura 31 minuti si può trovare sul canale YouTube Restiamo Umani, potete quindi andare a vedere su YouTube, ma noi questa mattina vi proponiamo comunque l'audio di questa video inchiesta. Sostanzialmente si tratta di una serie di interviste. Buon ascolto a tutti e a tutte, ci risentiamo quindi fra 31 minuti.

0: raccoglievo stamattina da Roma delle immagini vergognose, scandalose, di aggressioni alla brigata ebraica.
1: Ecco.
2: Petardo, bomba carta grande così.
3: Ci devono stuprare anche a te!
4: Ho introdotte delle persone all'interno della strascuola.
5: Questo ragazzo è stato buttato per terra, è stato trascinato per i capelli.
6: Mi hanno strappato una ciocca di capelli.
7: Si sono sentiti dire zoccola, puttana, sei una troia.
8: Ho avuto un colpo fortissimo, sono stato portato al pronto soccorso.
9: Un ordigno, questa volta più grande, con un tentativo di cercare di entrare nel nostro spazio.
10: Guardate cosa avete prodotto, cioè guardate cosa avete combinato.
11: Non ci fermeremo fino a che non ci sarà una risposta netta su quanto sta accadendo in Palestina.
12: È una causa nostra, della vita che vince contro la morte.

0: Quello che è avvenuto il 25 aprile del 2026 ha scosso l'intero paese. Al termine del corteo in memoria della resistenza partigiana, un ragazzo di soli 21 anni si è accostato con il motorino nei pressi di Parco Schuster ed, estraendo una pistola a piombini, ha sparato colpendo due iscritti a Lampi di Roma. Dopo l'arresto avvenuto nei giorni successivi, egli stesso ha dichiarato di appartenere alla Brigata Ebraica, che si è però discostata subito dalle azioni del ragazzo. Le perquisizioni domestiche degli agenti della Digos hanno rinvenuto nell'appartamento del ragazzo una collezione di coltelli e diverse pistole che il giovane deteneva insieme al porto d'armi per uso sportivo. Come è emerso dalle indagini, il ragazzo non era un volto ignoto alle forze dell'ordine né agiva come un cane sciolto. Questo episodio, infatti, non è isolato, ma rappresenta il culmine di una spirale di violenza che, con pratiche e metodi paramilitari, ha colpito e intimidito chi si è mobilitato e si mobilita per la causa palestinese. Con questa inchiesta ci soffermeremo su una lunga serie di aggressioni squadriste di matrice sionista che si sono intensificate da 2 anni e mezzo a questa parte, nel quasi totale silenzio istituzionale e mediatico. Partiamo da qui per raccontarvi questo clima di odio e di violenza attraverso le voci di alcune preziose testimonianze. Siamo a Monteverde, più precisamente nel liceo Caravillani, che condivide il plesso con la sinagoga di zona. Il 2 ottobre 2025 nel tempio si celebrava la ricorrenza ebraica dello Yom Kippur, mentre il liceo svolgeva la regolare attività didattica.
1: Verso le 11 di mattina, quindi era il momento dell'intervallo, della ricreazione, alcuni ragazzi del collettivo studentesco sono usciti fuori. In quell'occasione i ragazzi hanno invitato, insomma, la popolazione studentesca a unirsi alla manifestazione che ci sarebbe stata il giorno dopo.
2: Hanno detto una volta Free Palestine al megafono e lo hanno chiuso.
3: Tempo 2 minuti abbiamo visto delle persone che cominciavano a uscire dalla sinagoga e venivano verso di noi.
0: Come riportato il giorno stesso dal comunicato del collettivo studentesco, durante la ricreazione alcuni elementi riconducibili alla gestione della sicurezza del tempio ebraico, elementi esterni all'istituto scolastico, si sono avvicinati con evidente aria intimidatoria e hanno minacciato il corpo studentesco e docente.
1: Quando era il momento dell'uscita,
2: sulla destra c'erano proprio quelle persone con cui si era avuto quell'evento spiacevole durante la ricreazione.
3: Ho visto delle persone che venivano buttate a terra e qualche ragazzo strattonato e una persona a cui è stato tolto il telefono.
4: Ma che l'ha spinta?
2: Cioè, le docenti erano indignate, si sono messe a fare questo cordone e mentre cercavano di proteggere comunque gli alunni e le alunne si sono sentiti dire zoccola, puttana, sei una troia, l'unica cosa che devi fare è metterti il mio cazzo in bocca.
1: E purtroppo uno degli studenti è stato preso di mira. Questo ragazzo è stato buttato per terra, è stato trascinato per i capelli, tanto che gli è stata staccata una consistente ciocca di cuoio capelluto.
5: Gli hanno strappato i capelli! Gli hanno strappato una ciocca di capelli!
1: È stata chiamata la polizia, che però erano all'esterno della scuola, quindi non sono intervenuti per sedare quello che stava succedendo.
3: Anche se i ragazzi andavano e lamentavano e stavano là in lacrime, la polizia non faceva nulla, ti allontanava solamente e diciamo che loro non sono stati minimamente fermati praticamente.
6: C'hai perfettamente ragione, ma lo vedi questa situazione che è molto critica.
5: Sì, ma io sono
4: per lui,
0: Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine, che non sono però riuscite a garantire l'incolumità delle persone aggredite e che, secondo quanto riportato dai testimoni, non hanno provveduto a identificare gli aggressori. In seguito ai fatti, alcuni docenti si sono recati in questura a sporgere denuncia.
1: Le prime news che erano uscite avevano completamente stravolto quello che era successo, perché ricostruiva in maniera assolutamente falsa gli eventi.
2: Un blitz organizzato dagli studenti e dalle studenti del Caravillani ai danni della sinagoga di Monteverde.
1: Ma non era assolutamente così, perché l'assemblea si stava svolgendo diciamo così nello spazio che comunque afferisce alla scuola. Io non ho visto e non ho letto nessuna presa di posizione, insomma, in difesa della scuola.
0: L'avvenimento è stato commentato dall'ex presidente della comunità ebraica Riccardo Pacifici, che si è espresso in questo modo sulle aggressioni avvenute. Perché è stato picchiato non lo so, avrà detto buona giornata e qualcuno avrà frainteso. E poi ancora, non dovevano fare quei cori proprio oggi. Assolvo i ragazzi, ci sono alcuni professori delinquenti che sobillano gli studenti. I ragazzi sono condizionati dalle fake news. Se fossero tutte vere le notizie che arrivano da Gaza, andrei anch'io a manifestare con loro, ma non è così. Se poi vogliono andare in giro per Roma a manifestare per Hamas, possono farlo. O se vogliono solidarizzare con quella pagliacciata della Sumud. Noi abbiamo sopportato e sopportiamo, ma non è detto che tutti abbiano la stessa capacità di self-control. Anche il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida si è espresso in merito ai fatti accaduti al liceo Caravillani come preoccupanti, parlando dell'esistenza di un clima pericoloso, sempre più caratterizzato da violenza, anche fisica, e da antisemitismo strisciante.
2: Quello che personalmente mi fa inorridire e mi spaventa di più di tutto questo clima di violenza è il fatto che venga compiuta con un'impunità inenarrabile. Mi ha colpito la frase di un ragazzo quando un agente della Digos ha iniziato ad incalzare con varie domande. A un certo punto il ragazzo l'ha fermato, gli ha detto: sì sì, senti, bello tutto, però a me chi è che mi assicura che la prossima volta che vengo qui non mi succede niente? Perché insomma le forze dell'ordine c'erano e i militari c'erano, però nessuno è intervenuto.
0: Nello stesso giorno, all'ospedale Spallanzani, sempre a Monteverde, veniva svolta l'iniziativa 100 luci per Gaza, organizzata dai Sanitari per Gaza e Digiuno per Gaza, una rete nazionale di operatrici e operatori sanitari solidali con la Palestina.
7: Stavamo facendo questo presidio in tanti ospedali italiani, si chiama 100 luci per la Palestina. Avevamo acceso delle torce, eravamo molti di noi con i camici a sottolineare la nostra vicinanza di colleghi, 1677 colleghi palestinesi uccisi. Abbiamo letto i nomi, eravamo con delle bandiere palestinesi, io in particolare avevo una bandiera molto grande della Palestina.
0: Il presidio era autorizzato e si svolgeva pacificamente di fronte all'ospedale, fino a quando alcuni individui si sono accostati con il motorino urlando insulti ed offese.
7: Dopodiché io mi sono spostato per andare a riprendere la mia macchina e mentre ero lì ancora col camice e con la bandiera una palestinese, nel silenzio, nel buio sono arrivati tre ragazzi alle mie spalle. La prima cosa, hanno strappato la bandiera palestinese, buttata per terra. Dopodiché ho avuto un colpo fortissimo nella zona dell'orecchio destro. È stato un colpo con un casco, quindi mi ha fatto molto male.
0: Il medico appena aggredito è stato poi portato al pronto soccorso, dove gli è stata refertata una contusione alla testa.
7: È stata una modalità squadrista che appartiene chiaramente a un modo di agire della destra. Nell'ombra ti attaccano quando sei da solo, lontano dal tuo gruppo. Eravamo un centinaio ed eravamo solo in due quando sono stato aggredito, silenziosamente nell'ombra. Ha una matrice politica, chiaramente, perché mi ha strappato la bandiera palestinese, quindi ripeto, non aveva nessun intento di rubarmi il portafoglio.
0: Rimaniamo sempre a Monteverde, ma torniamo indietro a febbraio del 2025, quando durante la notte tra il 21 e il 22 alcuni individui si sono introdotti nel liceo Manara.
8: Quella notte si sono introdotte delle persone all'interno del vialetto della nostra scuola, attaccando uno striscione che riportava la scritta «Collettivo Manariota antifascista, avete reso la scuola Juden Frey», con una stella di David.
9: L'attacco non si limitava semplicemente agli striscioni e all'affissione di stelle di David, ma vi erano anche stati chiusi dei cancelli con delle catene e schiuma espansiva che appunto ne bloccava il funzionamento. E mi ricordo che chiaramente tutte noi eravamo spaventate, eravamo confuse, non sapevamo che cosa fosse accaduto quella notte e abbiamo faticato tantissimo a ottenere anche la minima informazione al riguardo.
8: Il giorno stesso questo attacco alla nostra scuola è stato rivendicato su un gruppo Telegram che si chiama Israele Senza Filtri, appunto rivendicato da un gruppo che rispondeva al nome di Brigata Dario Vitali.
0: Dario Vitali è stato un ardito di religione ebraica e alfiere del nono reparto d'assalto Fiamme Nere nella Prima Guerra Mondiale. Ha ricoperto anche la carica di commissario del fascio di combattimento di Livorno nel 1922 e ha poi preso parte alla campagna coloniale fascista in Etiopia del 1934. La scelta di questa figura da parte di una brigata sionista ci segnala una pericolosa saldatura tra il sionismo organizzato e l'immaginario fascista.
8: Non c'è stata una ferma e decisa presa di posizione da parte delle istituzioni scolastiche. Allora, a quel punto, appunto, come studente abbiamo iniziato invece a cercare di fare luce su quanto accaduto e a Ricreazione, come collettivo, abbiamo organizzato un'assemblea straordinaria per spiegare alla comunità scolastica la matrice sionista dell'attacco.
0: Nei giorni seguenti sono stati pubblicati numerosi articoli sull'accaduto, alcuni dei quali hanno riconosciuto la matrice squadrista e sionista dell'attacco. Diversa è invece la ricostruzione dei fatti che ha proposto Rai News, secondo la quale lo striscione affisso, poi rivendicato dalla brigata Vitali, non sembra riconducibile a realtà ebraiche romane.
8: All'interno della nostra scuola è stato comunque, al di là di questo episodio, è stato sempre complicato parlare di Palestina.
9: Infatti tantissime volte nel corso dell'ultimo anno soprattutto sono comparse all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico altre scritte intimidatorie e altre volte invece queste aggressioni sono avvenute proprio su un piano fisico.
10: È chiaro che sfortunatamente quello che è successo dentro il Manara non è un episodio singolo, è un episodio che fa parte di una nuova fusione dal punto di vista ideologico che nessuno si aspettava e che all'inizio nessuno capiva, cioè quella tra la componente più estremista del sionismo organizzato e l'immaginario fascista. Più volte abbiamo visto come dal 7 ottobre in poi a Roma è diventato sempre più difficile parlare di Palestina, infatti ci sono stati numerosi attacchi e numerose intimidazioni da parte di gruppi sionisti che usavano però metodologie appunto squadriste, aggressive e violente.
0: Queste aggressioni hanno contribuito a creare un clima d'odio non solo a Monteverde, ma anche in altre aree della città, soprattutto a Roma Sud, nei quartieri di Garbatella, Ostiense e San Paolo.
11: La presenza nel quadrante sud di Roma di organizzazioni giovanili e non sioniste che si muovono è documentata, è registrata da chiunque si muova nella città di Roma e faccia politica.
9: Abbiamo avuto tutta una serie di avvisaglie nel quartiere, sono iniziate appunto una serie di vandalismi ai danni di tutta una serie di opere d'arte, di luoghi, di memoria che noi negli anni, insieme anche ad altre realtà di Roma Sud, abbiamo dedicato alla Palestina.
11: C'è un murales molto grande che è quello che commemora la giornalista Shirin uccisa dall'esercito di occupazione israeliano, e questo murales ogni mese viene costantemente sfregiato, vengono fatte le stelle di David sopra la faccia, vengono disegnate i peni, vengono fatte scritte. C'è un monumento a Largo delle Sette Chiese che è un'andala, un antimonumento diciamo a una scultura di un bambino che puntualmente viene rubato, deturpato, rovinato.
9: Una targa che ricorda Rachel Corrie e Vittorio Arrigoni, quindi due attivisti italiani impegnati per quanto riguarda la causa palestinese, che hanno iniziato ad essere sistematicamente danneggiate, e ogni volta sistematicamente noi abbiamo restaurato e denunciato quello che stava avvenendo.
11: Le nostre compagne e compagni sono state ripetutamente minacciate di morte, sono entrati in casa nel domicilio di tanti nostri compagni e compagne e sono venuti a minacciarci davanti alle scuole dove andiamo a prendere nostre figlie e i nostri figli. La drammaticità della presenza sionista in questo quadrante è che godono della più totale impunità. Seguire una persona appunto da un aeroporto a Parco Schuster, come è avvenuto per Karen, per un divulgatore insomma che ha subito un'aggressione totalmente squadrista, è stato seguito dall'aeroporto di Fiumicino direttamente a Parco Schuster ed è stato massacrato di botte e non si sa niente.
0: Nel clima di tensione è stato preso di mira anche il centro sociale La Strada, una realtà attiva da più di 30 anni nel cuore della Garbatella, che non ha mai smesso di mobilitarsi per la causa palestinese. Da febbraio a settembre del 2025 lo spazio è stato minacciato dall'esplosione di alcuni ordigni.
12: A un certo punto è arrivato il primo piccolo ordigno ai danni del centro sociale. Tutte le volte, diciamo, il tentativo è stato quello appunto di sfondare, di rompere la porta, fondamentalmente con l'intento di entrare. Il primo attacco di questo tipo era stato firmato da una sedicente brigata Vitali. Sono passati un po' di mesi, siamo arrivati nel periodo di maggio e c'è stato di nuovo un ordigno ai danni del nostro spazio per la seconda volta nell'arco di molto poco tempo, e siamo poi arrivati all'ultima aggressione, quella di settembre, che invece per fortuna questa volta è riuscita ad avere uno slancio mediatico un po' maggiore. Anche in questo caso la modalità dell'attacco era la stessa, un ordigno questa volta più grande, con un tentativo che questa volta ci è andato più vicino di cercare di entrare nel nostro spazio, e poi questo striscione. Noi non abbiamo mai avuto particolari rapporti con Alessandro Di Battista, né politici né personali, che possano giustificare un'associazione del genere. Da noi abbiamo raccontato che questa associazione non aveva nessun senso, per sottolineare che evidentemente quello che noi vediamo è che dall'altra parte c'è la percezione di un fronte unico, non c'è una violenza bilaterale. Ci sono appunto spazi solidali, aperti, persone che fanno politica alla luce del giorno, in solidarietà con i popoli, per una causa giusta, di giustizia e di umanità, e ci sono persone che agiscono di notte per cercare di continuare a difendere, a creare la scorta mediatica e politica a un genocidio che è riconosciuto come tale anche dalle corti internazionali del mondo, che lo fanno di nascosto, che lo fanno impunemente, e lo fanno impunemente da anni, arrivati a questo punto. Tutte le volte che ci siamo dovuti e dovute rapportare per forza di cose con la polizia arrivata lì, spesso anche perché chiamata dai residenti che vorrebbero anche vivere in un quartiere senza doversi svegliare alle 3 di notte perché c'è una bomba che ti esplode sotto casa, poi però quando ci si rapporta, domandano, chiedono, e uno domanda a sua volta se ci sono novità, se c'è una direzione verso cui si sta andando, non ci sono mai novità. Cioè dopo 3 attacchi e 3 conseguenze, denunce, partite d'ufficio, di contesto, comunque non si è mai mosso nulla, non sono mai arrivate risposte di nessun tipo, e non sembra che ci sia da parte della politica in generale un allarmismo adeguato rispetto alla gravità di quello che succede.
0: Le aggressioni non hanno riguardato esclusivamente gli spazi sociali, ma hanno avuto luogo anche nelle università, come è avvenuto nel pomeriggio del 27 aprile 2026, quando un gruppo ancora non identificato si è introdotto nell'aula autogestita degli studenti della facoltà di Roma 3, sempre in zona ostiense. L'aula, che era stata ribattezzata Aula Gaza, è stata brutalmente vandalizzata con scritte e stelle di David, e sono stati strappati i manifesti in sostegno al popolo palestinese. 2 anni prima, nella prima settimana di maggio del 2024, un episodio simile è avvenuto alla Sapienza. In quel periodo l'università era attraversata dalla mobilitazione internazionale delle accampate studentesche, e nel dipartimento di fisica era stata affissa una targa per Sufayan Tayeh, preside dell'Università Islamica di Gaza, ucciso assieme a tutti i membri della sua famiglia nel 2023 dalle forze militari israeliane.
12: 4 giorni dopo, quindi il 7 maggio, una decina di persone, tendenzialmente adulte e vestite di nero, incappucciate, quindi coperte, sono entrate in università, si sono dirette al dipartimento di fisica e hanno, con un martello, hanno provato a staccare la targa che era stata attaccata. Poi con la vernice nera hanno coperto la targa e sul muro hanno disegnato delle stelle di David e hanno attaccato di fianco a dove stava la targa un foglio su cui c'era scritto il ricordo delle vittime del 7 ottobre, sostanzialmente.
0: Torniamo ancora indietro, esattamente al 25 aprile del 2024. Siamo a Porta San Paolo e, come ogni anno, si celebra con un corteo cittadino la resistenza partigiana.
13: Allora, il 25 aprile 2024 mi trovavo in piazza con i miei compagni e le mie compagne, con buona parte della città di Roma a Porta San Paolo. Abbiamo avuto la sgradevole sorpresa di trovare tantissime persone organizzate che hanno cercato di entrare in contatto con noi. Equipaggiate in vario modo, come abbiamo scoperto poi in seguito, ricevendo un lancio fittissimo di barattoli metallici, scatolati di piselli di mais piuttosto che barattoli di vetro, sanpietrini, bulloni, chiodi, monete, accendini e un paio di bombe carta che hanno sventrato lo zaino di una persona che era accanto a noi. Cantavano l'inno di Mameli a squarciagola e cercavano anche in modo fisico di entrare in contatto con noi. Ci sono state tante minacce di stupro da parte delle persone che erano lì presenti, alle compagne che erano con noi, minacce di morte.
14: Devi fare la fine delle donne prede il 7 ottobre! Ti devono stuprare anche a te!
15: Guarda come te combinano dopo! La troia!
13: Ma allora, la presenza della brigata ebraica nei cortei nazionali del 25 aprile da Roma a Milano, insomma, io penso, noi pensiamo che sia legittima, quindi cioè, lungi da noi, da me, disconoscere l'apporto storico di tutte quelle persone che in forma più o meno organizzata hanno contribuito in quel senso lì alla liberazione del nazifascismo. Il problema è che le forme organizzate della brigata ebraica nella città di Roma e nella città di Milano esprimono in modo violento la totale contrarietà a ogni forma di manifestazione di solidarietà al popolo palestinese.
0: A documentare la giornata, tra le varie testate, c'era anche un'inviata di Rai 3, Ilenia Buonviso, che tentando di raccontare ciò che stava accadendo è stata aggredita da alcuni manifestanti che si trovavano nello spezzone della brigata ebraica.
16: Professore, prima di venire da lei volevo andare dalla nostra Elena Buonviso, che è proprio a Roma, a Porta San Paolo, dove ci sono altissime le tensioni tra la brigata ebraica e i movimenti pro-Palestina, molti studenti ma non solo. Ilenia, cosa sta succedendo?
17: Sì, Annalisa, guarda, c'è appena stata in realtà una carica da parte della brigata ebraica e adesso proprio c'è stata una carica da parte della brigata ebraica e per cui ci stiamo rimuovendo.
18: Scusi, non c'è stata nessuna carica. Lei sta mentendo, non c'è stata nessuna carica. Non c'è stata nessuna carica.
16: Calma.
18: Lei le cariche non le conosce, lei deve fare l'informazione fatta bene.
16: Allora, non credo. Non credo che ci siano state cariche. Non ci sono state cariche. Che sta succedendo? No, allora. Ilenia, no, le cariche non le fanno, le brigate ebraiche erano lì per manifestare, non c'è stata nessuna carica, siamo attenti all'uso delle parole. Però tranquilli.
0: Assistendo in diretta all'aggressione della propria inviata, la conduttrice del programma, Annalisa Bruchi, non ci sono state cariche, afferma, e poi le cariche non le fanno, la brigata ebraica era lì per manifestare. Infine, decide di interrompere il servizio durante una legittima domanda dell'inviata.
16: Ci tenevo, scusate, di ricollegarmi con la nostra Elena Buonviso per capire intanto se le cose erano state chiarite, perché ci teniamo veramente noi rispetto a parole e quello che era successo prima. Ilenia, sei con un rappresentante della brigata ebraica?
17: Sì, esatto, Annalisa. Io intanto mi scuso e rettifico ovviamente quello che è stato precedentemente detto, ma nella forte tensione era veramente complicato vedere, da lontano non era facile. Io sono qui appunto con una persona appartenente appunto alla brigata ebraica. Se mi vuole dire qualcosa rispetto a questa manifestazione.
19: Vorrei capire, vorrei chiedere a queste persone cosa vuol dire partecipare al 25 aprile e chiedere la cancellazione dello Stato di Israele.
16: Chiaro.
17: Io ci sono
16: grazie,
17: state appunto
16: grazie,
17: delle tensioni.
16: Ilenia.
17: No?
16: Ilenia. grazie davvero, ringrazio anche il tuo ospite, grazie davvero.
0: Molte delle aggressioni documentate finora sono avvenute a Monteverde. Riportiamo perciò la testimonianza di un ragazzo dell'assemblea di quartiere Monteverde Antifascista che si è vista impegnata in mobilitazioni a sostegno della Palestina e per questa ragione si è interfacciata con simili episodi intimidatori.
20: Il 15 febbraio del 25 avevamo organizzato una street parade nel quartiere, soltanto che circa un'ora prima dell'appuntamento si sono iniziati a radunare un centinaio di soggetti vestiti di nero e dal volto coperto che hanno occupato la piazza e ci hanno oggettivamente impedito di partire in corteo con la nostra street parade. Non abbiamo certezze su chi fossero, non abbiamo mai indagato o avuto delle conferme definitive, ma è altamente probabile che questo centinaio di soggetti fosse riconducibile agli ambienti più estremi del sionismo organizzato romano, e questo può essere anche testimoniato dal fatto che circa qualche giorno dopo c'è stata l'incursione al Manara con gli atti vandalici che sono stati compiuti al liceo Manara del nostro quartiere, che è stata rivendicata dalla Brigata Vitali. E questo è importante da sottolineare perché credo che ponga in evidenza una pericolosa

0: In particolare la targa commemorativa di Stefano Gaitaché, un bambino morto a 2 anni nel 1982 in un attentato terroristico al ghetto di Roma. Come abbiamo anche ribadito pubblicamente, l'Assemblea di Monteverde è completamente estranea, non c'entra nulla con questo accaduto, con questo fatto di evidente matrice antisemita. Anche perché l'antisemitismo è una piaga che affligge ancora le nostre società e che noi combattiamo quotidianamente. Ed è una piaga che noi crediamo appartenga allo stesso catalogo di quell'odio razziale che molto spesso alimenta anche la retorica suprematista di alcune frange proprio di questo sionismo più estremo contro cui ci opponiamo. Sull'accaduto, che lo ripeto, è gravissimo e da condannare con la più netta fermezza, si sono espresse le più alte cariche dello Stato e si sono mobilitati prontamente con centinaia di articoli dell'apparato, del sistema mediatico e informativo italiano. Quando invece però la stragrande maggioranza delle aggressioni, degli atti vandalici ai danni di chi si è mobilitato e si mobilita per la Palestina sono avvenute nel pressoché quasi totale silenzio dei media, senza quasi nessun proclamo di solidarietà da parte di figure e cariche istituzionali.
1: Le testimonianze e le immagini raccolte non raccontano solo episodi di violenza, ma descrivono un sistema di protezione invisibile ed evidenziano un vuoto nel racconto pubblico. Quelle istituzioni che poco si sono pronunciate nel merito di questi avvenimenti sono le stesse istituzioni che hanno dato vita ad una crescente criminalizzazione del movimento per la Palestina, culminata nel recente disegno di legge sull'antisemitismo, che rischia di equiparare le critiche politiche allo Stato di Israele con un reato d'odio razziale verso una comunità. Nel più assordante silenzio stampa si è scelto cosa meritava di essere raccontato e cosa no. Cosa costituiva una minaccia per il paese e cosa invece era preferibile omettere. Chi si trova davvero in pericolo quando si espone? E soprattutto, chi decide quali violenze meritano attenzione e quali invece debbano essere relegate al silenzio? La responsabilità collettiva che abbiamo è quella di spezzare l'indifferenza e dare voce a una verità che i fatti non permettono più di ignorare.

Ascoltiamo Tango, uno degli artisti che si è esibito ieri sera al Magazzino 47 di Brescia, e poi vi raccontiamo la storia di Alina, attivista di ultima generazione, madre di tre figli, segnalata ai servizi sociali per aver manifestato davanti a Montecitorio.

0: siamo con Alina, attivista di Ultima Generazione. Una buona giornata, grazie per essere con noi. Allora, Ultima Generazione denuncia la ritorsione subita da Alina durante lo sciopero della fame per il riconoscimento del genocidio a Gaza. Alina, allora ti chiedo di ricordare a chi è l'ascolto di questa vicenda e soprattutto il fatto che tu sei anche mamma di tre bambini e sei stata segnalata ai servizi sociali per aver manifestato pacificamente davanti a Montecitorio.
1: Esatto, si tratta dell'ennesimo atto proprio di repressione nei nostri confronti. Onestamente è la prima volta che succede una cosa del genere, non è mai successo che ci fosse una segnalazione ai servizi sociali, infatti la cosa ci stranisce molto anche per questo, perché non è prassi, ecco, anche perché se fosse prassi questo bisognerebbe avvertire i servizi sociali ogni volta che un genitore, una mamma o un padre si allontanano dai propri figli per qualsiasi motivo, non mi sembra il caso.
0: Ecco, i fatti a che episodio si riferiscono?
1: Allora, i fatti risalgono all'anno scorso, tra settembre e ottobre. Noi tra il 20 settembre e il 4 ottobre eravamo a Roma, appunto per lo sciopero della fame. Abbiamo fatto 15 giorni di sciopero della fame. Ci sono state molte denunce, molte volte ci hanno trascinato in questura, e insomma le solite cose che fanno sempre. Però questa volta si sono spinti un po' oltre. Nel momento in cui io sono tornata a casa, dopo questi 15 giorni, quando era finito tutto, insomma, sono tornata a casa e sono stata convocata appunto dai servizi sociali. E niente, mi hanno convocato, mi hanno spiegato che in pratica le forze dell'ordine di Roma avevano richiesto questa verifica perché a detta loro volevano accertarsi che non avessi abbandonato i miei figli a casa da soli durante questi 15 giorni in cui mi trovavo a Roma. E ora, inutile dire che comunque sia i ragazzi hanno anche un padre e quindi non capisco perché si siano posti questo problema, però al di là di questo, ripeto, troviamo che sia veramente assurdo mettere in discussione e mettere insomma in qualche modo sotto verifica l'essere madre di una persona che sta protestando chiedendo tra l'altro un mondo migliore per i propri figli. Quindi è una roba che a me e a noi sembra veramente assurda.
0: Chiarissimo. Adesso, come diciamo ufficio legale di Ultima Generazione, immagino che farete comunque ricorso o comunque metterete in atto qualche pratica, insomma, per cancellare questa decisione.
1: Allora, per fortuna diciamo che questa è stata solo, me lo metto tra virgolette, solo una segnalazione, perché comunque già questa segnalazione comporta delle cose molto sgradevoli, come ad esempio dover andare lì e raccontare tutta la mia vita, tutte le mie vicende familiari e quant'altro. Ma non solo, gli assistenti sociali sono andati anche a parlare con le scuole dei ragazzi, però torno al punto, è stato solo una segnalazione e solo una verifica delle condizioni che per fortuna non ha avuto alcun seguito, perché comunque gli assistenti sociali stessi si sono resi conto che appunto i ragazzi miei non vivevano in una situazione problematica e quindi non hanno avuto necessità di proseguire con altre azioni o con altre verifiche. Quindi diciamo che la cosa è nata lì, sono stata convocata, mi hanno chiesto, hanno fatto tutte le domande del caso, sono andata a parlare, questo mi dispiace, sono andata a parlare con le scuole dei ragazzi, questo mi dispiace veramente tanto perché sono sempre situazioni sgradevoli, però al di là di questo non ci sono stati ulteriori provvedimenti nei miei confronti. Però certo, parlando di difesa legale, la difesa comunque ci serve e ce l'abbiamo, perché comunque al di là di questo ci sono tutta una serie di denunce e di provvedimenti nei nostri confronti.
0: Chiarissimo. Alina, grazie per essere stata con noi, un abbraccio, buona giornata.
1: Approfitto dell'occasione, sì, Vorrei soltanto aggiungere una cosa: noi ovviamente siamo autofinanziati, quindi chi ci volesse dare una mano sul nostro sito trova, anche sui nostri social, trova modo di fare delle donazioni appunto per le spese legali, che sono sempre importanti.
0: Grazie per questa segnalazione.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao Alina, buona giornata.
1: Buona giornata. Ciao.
2: Sì, io so chi è stato. Eh?

Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico e di cognome Raltrovandi. Le guardie l'hanno ucciso, la divisa li protegge. Chi ci difende dalla legge? Han detto che gridava, han visto i lampeggianti. Di nome Federico, di cognome Raltrovandi. L'ha preso con le botte questa notte di terrore. Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla il controllore? Chi controlla

0: 6-7 giugno 2026, Jamming Around volume 3. CSA Magazzino 47 e Collettivo Onda Sud in tesca vi invitano a due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground. Entrambi i giorni apertura ore 16, ingresso offerta libera. CSA Magazzino 47, via Industriale 10. Just dancing with my eyes closed,
1: 'cause everywhere I look I still see you. Ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13:10 alle 14 con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi.

quindi ogni domenica sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 13.10 alle 14 la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.

Benvenuti a Sterco, storie ecologiche di resistenza e conflitto, a una nuova puntata nella quale torniamo a raccontare le biografie di alcune delle protagoniste delle lotte per i diritti di lavoratori e lavoratrici tra le fine dell'Ottocento e soprattutto la prima metà del Novecento negli Stati Uniti. Dopo la biografia di Alice Hamilton, trattata appunto in una precedente puntata, oggi parliamo della vita di Crystal Kathryn Eastman, attivista politica e sociale, femminista e protagonista della lotta per il diritto al voto alle donne negli Stati Uniti. Venne definita in quegli anni addirittura la donna più pericolosa al mondo per via delle sue battaglie. Nacque il 25 giugno 1881 a Marlborough in Massachusetts, terza di quattro figli. Entrambi i genitori erano pastori protestanti della chiesa congregazionalista e, come molti altri esponenti di questi nuovi movimenti religiosi, furono promotori di alcune rivendicazioni legate alla conquista di diritti civili come la parità dei sessi, erano democratici e di area progressista. I genitori tra l'altro furono anche amici e incontrarono diverse volte lo scrittore Mark Twain, l'autore famosissimo di Le avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn. Si trasferirono con la nostra Crystal, protagonista di questa puntata, nello stato di New York, in una porzione di territorio soprannominata Barnett Dover District, a causa proprio della presenza di questi movimenti legati al risveglio religioso, riconducibili a certe correnti protestanti e presbiteriane. Però a noi interessa perché è proprio in questi ambienti che si svilupparono idee di riforma sociale legati al tentativo di rimediare ai mali della società. Tra i temi trattati ci furono la schiavitù, i diritti delle donne e altre questioni legate alla società. E dopo il trasferimento della famiglia proprio nello stato di New York nacque anche l'ultimo dei fratelli, il più giovane, Max Eastman, con il quale Crystal intrattenne un legame personale molto, molto intenso e che durò tutta la vita, il quale divenne anche lui uno scrittore, un critico letterario e un attivista politico, proprio come la sorella. Questa parentesi legata alla figura dei genitori è importante proprio per capire l'ambiente nel quale crebbe Crystal e che ebbe sicuramente un'influenza molto importante nel cementare le idee e la passione politica della nostra protagonista. La Eastman poi nel 1899 entrò al Vassar College a Poughkeepsie, sempre nello stato di New York, il primo istituto degli Stati Uniti a permettere il diploma alle donne. Qua ottenne una prima laurea nel 1904, alla quale ne aggiunge un'altra in legge nel 1907, dopo aver compiuto anche dei master legati agli studi sociologici alla Columbia University, con un'attenzione particolare rivolta proprio alle leggi sul lavoro. È un tema che influenzerà in maniera profonda la sua attività politica e sociale. È sempre in quest'anno, nel 1907, che avvenne un fatto che segnerà in maniera profonda la sua attività politica. Paul Kellogg, un giornalista, un riformatore sociale, un editore, le offrì di indagare le condizioni del lavoro nella città di Pittsburgh, in Pennsylvania, famosa per essere la Steel City, ossia la città dell'acciaio statunitense.
La Russell Sage Foundation, un ente filantropico che aveva l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della classe operaia, finanziò a più riprese con una somma considerevole una pionieristica inchiesta sociologica nota come The Pittsburgh Survey sulla condizione di vita in una delle città più industriali in quel periodo degli Stati Uniti. E dopo questa prima breve introduzione che ha presentato la protagonista di questa puntata, Crystal Kathryn Eastman, andiamo con il primo brano e la prima pausa musicale direttamente dalle Work Song degli Stati Uniti e da uno dei suoi cantautori, Pete Seeger. Andiamo proprio con Pittsburgh.

0: nuovamente a Sterco, Storie ecologiche di resistenza e conflitto, dopo questa prima breve pausa musicale dal canzoniere delle canzoni di lotta e sul lavoro del primo Novecento degli Stati Uniti, Pittsburgh appunto di Pete Seeger. Pittsburgh è infatti l'ambientazione della storia di oggi, una delle principali ambientazioni della storia di oggi, che racconta la vita di Crystal Catherine Eastman, una delle figure pioniere della conquista dei diritti sul lavoro negli Stati Uniti. Stavamo appunto raccontando di come appena laureata ebbe la possibilità di far parte di un gruppo di ricerca legato appunto all'inchiesta sulle condizioni di vita dei lavoratori nella città di Pittsburgh, una prima inchiesta finanziata da un ente filantropico che è appunto la Russell Sage Foundation. Il lavoro di ricerca verrà pubblicato in 6 volumi tra il 1909 e il 1914, comprensivi anche di una serie di appendici legate alle metodologie di ricerca utilizzate. La ricerca venne presentata pubblicamente alla Città della Stampa nel 1908 e fu condotta da un gruppo di ricercatrici e ricercatori molto giovani, tutti sotto i 30 anni, quindi capaci di cogliere quei segnali di cambiamento e trasformazione che si potevano riscontrare proprio in una città come Pittsburgh, capace in quegli anni, in quei decenni tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, capace di attrarre flussi migratori importanti provenienti da tutta Europa e dagli stessi Stati Uniti. Di sicuro poi in questo gruppo di giovani ricercatori Crystal Eastman spicca per la radicalità delle proprie idee, l'autonomia di indagine di lavoro, l'attenzione ai conflitti sociali e ovviamente alla necessità di pari diritti tra uomini e donne e tra la popolazione bianca e soprattutto la minoranza afroamericana. Come ci ricorda Raffaele Rauti dal saggio da lui curato, edito da Deriva Prodi, Mortalità in fabbrica, donne, ricerche e denuncia sociale nell'America del primo Novecento, dal quale ovviamente abbiamo tratto molte delle informazioni che abbiamo utilizzato per costruire questa puntata. La ricerca The Pittsburgh Survey nel suo complesso rappresentò un quadro molto articolato delle condizioni di vita all'interno di questa città industriale, tra ovviamente bassi salari, incidente sul lavoro con altissimi tassi di mortalità, mancanza di abitazioni decenti e uno sviluppo urbano inadeguato. Dopo aver presentato quindi quelli che sono quello che è il tema di questa importantissima e pioneristica ricerca sulle condizioni lavorative nell'industria degli Stati Uniti nei primi del Novecento, andiamo con una seconda breve pausa musicale, andiamo con un altro cantautore della canzone di protesta degli Stati Uniti, Joe Glazer, e andiamo con un classico Steel Mill Blues.
1: Well, I went down to the steel mill. I saw my paycheck there. It was stretched out on the boss's table. So thin, so small, so bare. So I took that little old paycheck down to the grocery store. And I bought me a little can of baked beans. And I didn't have no paycheck no more.

Bentornati nuovamente a Sterco, Storie ecologiche di resistenza e conflitto. Avete ascoltato Steel Mill Blues di Joe Glazer, un classico delle canzoni di lotta e del lavoro negli Stati Uniti. Stavamo raccontando in questa puntata la storia di Crystal Eastman, una delle pioniere nella conquista dei diritti non solo delle donne, ma anche di migliori condizioni di lavoro all'interno dell'industria americana. E stavamo raccontando proprio il suo intervento all'interno di questa pionieristica lavoro d'inchiesta condotto per oltre un anno nel 1900, tra il 1907 e il 1908. Nella capitale dell'acciaio degli Stati Uniti, nella città di Pittsburgh. La Eastman poi in particolare curò il secondo volume dal titolo Work Accident and the Law, gli incidenti sul lavoro e la legge, che ebbe subito tra i suoi effetti immediati la sottoscrizione di una legge di compensazione tra i lavoratori, approvata per la prima volta in Wisconsin nel 1911. Il saggio poi era corredato da 58 fotografie scattate dal sociologo e fotografo Lewis Hine, che ritrassero in particolare figure di giovani donne e minori come ulteriore strumento di denuncia dello sfruttamento ai quali erano sottoposti. Tra i grafici utilizzati per raccogliere e presentare i dati, la Eastman utilizzò un calendario dove annotò tutte le 526 morti sul lavoro avvenute nell'anno in cui venne condotta la ricerca, a dimostrare la cadenza quotidiana con la quale avvenivano incidenti mortali in quella città. Dallo studio emersero cifre notevoli anche sul numero di infortuni invalidanti e anche sul danno economico, legacy come costo sociale, che l'incidente provocava. La stessa Eastman dichiarò, esprimendosi sulla finalità della propria ricerca, con queste parole che ora vi leggerò. Studiare gli incidenti sul lavoro dal punto di vista delle famiglie è stato il mio impegno per un anno. Conoscere ogni giorno famiglie rese invalide in misura doppia dalla malattia e dalla perdita di reddito, vedere uomini forti che imparano ad affrontare la vita mutilati, visitare casa dopo casa dove è arrivata la morte improvvisa fu una cosa terribile e innegabile. Eppure mi ha segnato nella personalità, nel carattere e nello spirito, rendendo il lavoro fatto un'esperienza preziosa. Vale la pena ascoltare storie di guai come queste, soprattutto perché rivelano lo spirito delle persone che hanno sofferto. Se questi racconti, mostrando un drammatico ripetersi dello stesso genere di disgrazie, casa dopo casa, hanno suscitato nella mente del lettore una domanda, forse una protesta, anche questo vale la pena. Con uno studio di questi incidenti sul lavoro, con un computo del costo per il lavoratore e la sua famiglia, per il datore di lavoro e per la società, per come è attualmente distribuito, speriamo di chiarire meglio la realtà. Queste erano le parole con le quali la stessa Eastman commentò la propria ricerca all'interno delle case delle famiglie dei lavoratori di Pittsburgh. Il suo lavoro ovviamente non si fermò alla mera testimonianza, alla mera raccolta di quei numeri drammatici, ma elaborò anche una proposta di riforma politica per rafforzare il processo di prevenzione degli incidenti tra i lavoratori basata su tre fattori. Il primo, un'informazione continua su caratteri e circostanze degli infortuni sul lavoro. Due, una costituzione di un dipartimento nazionale con finalità di controllo dell'applicazione delle leggi sulla prevenzione degli infortuni. Tre, l'istituzione di un compenso dei lavoratori basato sul fatto che ogni incidente doveva avere un costo per il datore di lavoro. Nel suo complesso, l'intera ricerca condotta nella cosiddetta The Pittsburgh Survey ebbe due grandi risultanti dal punto di vista delle rivendicazioni politiche. L'orario di lavoro quotidiano,
troppo lungo e soprattutto la trascuratezza delle condizioni di vita della classe operaia. Innovativa per questa ricerca fu di sicuro la metodologia utilizzata, basata sulla centralità dell'analisi e del lavoro sul campo, in anticipo di anni rispetto al dibattito in ambito accademico che porterà all'affermazione di questo metodo di indagine nelle scienze sociali. La raccolta delle informazioni avvenne mediante il contatto diretto con gli interessati, dialogando con loro, con le loro famiglie, con i colleghi, con i datori di lavoro. In seguito alla pubblicazione di queste ricerche e del suo saggio, la Eastman lavorò intensamente alla predisposizione di leggi di compensazione dei lavoratori infortunati. Dal 1913 continuò le sue battaglie come avvocato e ispettore per la US Commission on Industrial Relations degli Stati Uniti, presieduta dallo stesso presidente Woodrow Wilson, che la definì, come abbiamo detto in apertura di puntata, la donna più pericolosa d'America per quegli anni. Nella sua vita si batté poi inoltre per la conquista del diritto di voto alle donne, che venne approvato negli Stati Uniti per la prima volta nel 1920, e per il diritto all'amore libero. Proprio questo suo anticonformismo le costò spesso delle critiche feroci da parte della società americana. Si sposò due volte, dopo il divorzio dal primo marito rifiutò gli alimenti visti come simbolo di subalternità della donna nei confronti dell'uomo. Nel 1915, allo scoppio del primo conflitto mondiale, fu tra le fondatrici del Women's Peace Party. Fu animatrice di molte altre associazioni pacifiste internazionali, fu colpita addirittura da dura censura governativa. Nel 1917 fu costretta a chiudere il giornale The Masses, aperto in collaborazione con il fratello Max, di cui avevamo parlato inizio puntata. Nel 1919 fu inserita nella lista nera legata alla Red Scare, alla paura rossa, e fu costretta addirittura ad abbandonare per un periodo gli Stati Uniti e a recarsi a Londra con il nuovo marito, anche lui un attivista per la pace. Morirà, ironia della sorte, di nefrite, una delle malattie insieme alla tubercolosi che maggiormente colpiva gli abitanti dei sobborghi delle città operaie statunitensi, e come abbiamo detto morirà a soli 48 anni in Pennsylvania a Erie, un anno dopo il marito, anch'egli morto per complicazioni di salute. Abbiamo, per concludere, deciso di raccontare questa storia proprio per tenere viva la memoria su quelle che sono le pratiche di lotta operaie che sono andate a comporre la conquista dei diritti sul lavoro, consapevole che proprio queste battaglie sulla nocività dello stesso lavoro possono essere oggi un punto di riferimento, quantomeno per orientarci in un quadro così complesso come quello della realtà che ci troviamo di fronte. Dette queste parole, andiamo con l'ultimissima pausa musicale, questa volta di un cantautore più famoso, Van Morrison, che ripropone qui una canzone tipica del folk degli Stati Uniti, legata proprio ai lavoratori dell'acciaio.

Rebel Girl, musica e cultura dall'universo femminile. Tutte le domeniche dalle 18 alle 19 su Radio Onda d'Urto. Stay Rebel.

0: mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
1: Il mondo nuovo.
2: Almanacco del cambiamento.
3: The Sims World. Make the Sims fascist again.
4: Quando si pensa a dei videogiochi simulativi e nello specifico a simulatori di vita, è difficile non pensare a The Sims. Un universo che dopo 22 anni dalla sua nascita fa ancora parlare di sé. Ma prima di cominciare il viaggio che ci porterà a ripercorrere l'intera storia del simulatore di vita più famoso di tutti i tempi, dobbiamo fare un passo indietro e scoprirne le origini. Era il 1985 quando un giovane informatico e sviluppatore, Will Wright, stava lavorando a un titolo per la casa videoludica Broderbund, Raid on Bungling Bay, uno sparatutto. Mentre lavorava a questo titolo si rese conto che la costruzione degli scenari era più divertente della loro distruzione. Così decise di sviluppare da solo un nuovo titolo basato sulla costruzione.
5: Gioca al capitalismo!

0: Lotus. Just the sort of guy who gets dismembered in White Lotus. Thinks he can deport all of the people who have noticed that he is a fascist, racist, sexist, Nazi, ponies.
1: Quanto è importante l'industria videoludica per la nostra realtà? Quanto è stato importante l'Istituto Luce per il fascismo? A fine settembre 2025, durante le trattative condotte per la sospensione temporanea del genocidio palestinese, Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e inviato speciale nell'area, si è recato diverse volte in Arabia Saudita per incontrare, tra gli altri, il suo amico e socio in affari, il principe Mohammed bin Salman. Il 30 settembre Forbes ha annunciato che una cordata composta da Public Investment Funds, Silver Lake e Affinity Partners ha rilevato con un investimento di 55 miliardi di dollari la Electronic Arts, una delle principali società di produzione di videogiochi del mondo. Con una malcelata ammirazione, gli articoli pubblicati su Forbes hanno sottolineato come l'operazione sia stata il più grande leverage buyout della storia, cioè un'acquisizione realizzata con parte dei fondi ottenuti in prestito da altri. Tra i fondi che hanno prestato il denaro necessario c'è JP Morgan, il più grande istituto finanziario del mondo, la banca che ha innescato la crisi dei mutui sopra nel 2008, quella dello scandalo dei derivati nel 2010, quella dello scandalo sulla manipolazione del mercato dell'energia. JP Morgan ha prestato circa 20 miliardi di dollari. Quando gli amici chiedono una mano, non ci si può certo sottrarre. Electronic Arts è l'azienda che produce FIFA, Need for Speed, i giochi del franchise di Harry Potter, The Sims. Nell'ultimo anno ha realizzato ricavi per circa 7,6 miliardi di dollari.
2: Febbraio del 2000 quando si affacciò nel mondo videoludico The Sims. Lo stesso Wright si rese conto che il titolo non poteva essere una via di mezzo. Sarebbe stato un fallimento, un successo. Il successo fu immediato, grazie a diversi fattori. The Sims infatti si dimostrò essere estremamente innovativo e decisamente avanti rispetto ai tempi. Nel titolo infatti non erano presenti pregiudizi dati da sesso, genere o razza, ma semplicemente i Sim potevano innamorarsi, sposarsi e avere figli con chi volevano. Anticipando di almeno 10 anni ciò che poi sarebbe accaduto nel mondo reale.
3: Su The Sims hai a disposizione 20.000 simoleon con cui puoi comprare una casa, qualche mobile e iniziare una nuova vita simulata. Il lavoro su The Sims è assicurato. Naturalmente devi pagare le bollette e rispettare gli orari di lavoro. Devi aumentare le tue abilità e farlo costa. Devi divertirti, socializzare e farlo costa. Ma comunque lavoro e casa sono assicurati per tutti. Certo, ci sono case e case e devi stare attento a non morire bruciato, a bruciare la tua casa se non hai l'allarme antincendio. Però sono cose che capitano. Nasci così, con l'aspetto che vuoi o quasi. Le scelte possibili sono limitate a quelle che hanno programmato. D'altronde anche il nostro DNA è così. Anche se ci sono sempre gli scherzi, i cambiamenti e le possibilità sono molte di più. Ma diciamoci la verità, non devi neanche pagare per una chirurgia. Se vuoi crearti delle difficoltà perché proprio ci tieni, adesso c'è The Sims in affitto Expansion Pack. Allora, ci sono quelli che amano le difficoltà. Non so se mi capite, che pensano se si simula una vita, che si simuli bene, e quelli che vogliono prendersela comoda.
4: Gioca al capitalismo, play the game, gioca facile o difficile, a che classe appartieni? Trova la tua classe, accogli lo status.
5: Mentre aspettiamo che il genero di Trump faccia distribuire The Sims Expansion Pack suprematismo bianco, ci domandiamo chi sono i tre partner che hanno comprato la casa di videogiochi. Public Investment Fund è il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, sarebbe cioè pubblico, sotto il controllo governativo, con la particolarità che l'Arabia Saudita è una monarchia e il presidente del fondo è il principe ereditario. Public Investment Fund, con circa 925 miliardi di dollari, dovrebbe essere il terzo fondo sovrano al mondo, dopo quello norvegese e quello cinese. In questo momento è il principale motore del progetto Saudi Vision 2030, il piano per il futuro del paese dopo la fine dell'era del petrolio. Public Investment Fund sta investendo, per esempio, 500 miliardi sulla costruzione di NEOM, la regione sostenibile con la città lineare per ricchi nel nord del paese. Mentre diversifica, non disdegna però di far aumentare gli investimenti nell'industria militare e l'acquisto di armi. Silver Lake si presenta come leader globale nell'investimento in tecnologia, qualunque cosa voglia dire, in un mondo mondo in cui tutto è un prodotto tecnologico. In effetti, il fondo di investimenti finanziari ha partecipazioni azionarie in tutti i settori della produzione di software e di tecnologie digitali, ma non disdegna di possedere azioni per un valore di 5,1 miliardi di dollari della cinese Alibaba o per 1 miliardo in Airbnb. I Sims dovrebbero iniziare anche a preoccuparsi del costo della vita nei loro quartieri. Infine, Affinity Partners, il fondo di investimenti fondato da Jared Kushner, il genero del presidente, che investe soprattutto in aziende israeliane, ma in partnership con fondi sauditi. No, non è la trama di una spy story. Il tutto è decisamente più noioso e prevedibile. Kushner ammette in diverse interviste che la maggior parte dei fondi della sua impresa proviene dagli investimenti sauditi, dagli iniziali 2,5 miliardi di dollari in poi. In un'intervista al Wall Street Journal ha spiegato la sua visione. Se riusciremo a far collaborare israeliani e musulmani nella regione, l'attenzione delle persone si concentrerà sugli interessi e sui valori condivisi. Abbiamo dato il via a un cambiamento storico nella regione che deve essere rafforzato e alimentato per raggiungere il suo potenziale. In fondo, sta lavorando anche lui per far vincere il premio Nobel per la pace a Donald Trump. Nel frattempo, Affinity Partners non disdegna gli investimenti immobiliari come un eco resort sulle coste dell'Albania. Jared Kushner è figlio d'arte. La sua esperienza nel mondo degli affari è iniziata quando è subentrato nella gestione della newyorkese Kushner Costruzioni in seguito alla condanna per 18 diversi reati inflitta al padre. La condanna relativa a 10 reati che ha subito lui è stata invece condonata dal suocero presidente.
2: Quello che rese questa idea geniale fu che all'epoca nessun gioco aveva mai offerto una scelta all'utente così ampia. Un titolo dove il giocatore deve badare a tutti gli aspetti della vita dei personaggi, i loro bisogni come la fame, l'igiene, il divertimento e il sonno, la loro realizzazione professionale, il luogo in cui vivono, con la possibilità di costruire e arredare la propria casa dei sogni e la possibilità di creare una famiglia. La grande quantità di attività che si potevano svolgere e la nascita di una community affiatata resero The Sims un titolo che fra pochi è riuscito a unire le persone. Una community che tutt'oggi, 22 anni dopo, si dimostra essere unita e vogliosa di condividere le proprie esperienze sulla saga di The Sims. Unprecedented civil unrest. All forms of protest are now classified as acts of terrorism. This is not a test. This is not a test.
3: Coward, traitor, liar, foe, grabber. Le società di analisi di mercato hanno difficoltà a classificare le maggiori società di produzione di videogiochi. È una scelta complicata, soprattutto perché la maggior parte lavorano anche in altri settori. Per esempio, sono anche produttrici di software, di console, di app per la comunicazione. La classifica di Digitech vede al primo posto Tencent, la società cinese che è proprietaria di WeChat. Ha un fatturato nel settore videogiochi di poco meno di 30 miliardi di dollari. Ha acquisito la Riot Games, la società che produce League of Legends, la PUBG, che produce la versione per device mobili di Call of Duty. Seguono le tre principali società che producono anche console: Sony, che ha fatturato 23 miliardi nel settore produzione di videogiochi, Nintendo con 15,8 miliardi e Microsoft con 13,8. Electronic Arts è la sesta azienda globale. Se si guarda la concentrazione del mercato, però, la classifica cambia leggermente. Il mercato è in effetti dominato da 5 aziende che non sono produttrici di soli videogiochi. La prima è sempre Tencent, la seconda Sony, la terza Apple, la quarta Microsoft e la quinta NetEase Games, altra società cinese di tecnologia per internet che, oltre a produrre propri titoli, gestisce le traduzioni cinesi di alcuni grandi videogiochi come World of Warcraft oppure Overwatch. NetEase opera soprattutto attraverso il portale 163.com, che insieme a Bilibili rappresenta una nuova tipologia di portale di accesso a contenuti digitali in cui si creano ambienti complessi che consentono alle storie nate su un supporto di evolversi anche negli altri. Le storie dei videogiochi proseguono nelle fiction, per esempio, e gli eventi che avvengono in una narrazione condizionano quelli delle altre. Tra i poco meno di 400 milioni di utenti della piattaforma cinese Bilibili, per esempio, si è ormai consolidata una fruizione mista dei prodotti, che spesso comprende anche la partecipazione alla produzione dei contenuti. Probabilmente il futuro dei videogiochi si intravede già in questi ambienti digitali.
1: Super Terra.
6: la nostra casa. Prosperità, libertà,
7: hey, là.
6: Democrazia, il nostro stile di vita.
7: Oh.
6: Ma la libertà non è gratis.
7: No! Santissima libertà! No!
6: Ti sembra familiare? Scene come queste stanno accadendo in tutta la galassia proprio ora. Tu potresti essere il prossimo. A meno che tu non prenda la decisione più importante della tua vita. Dimostra a te stesso che hai la forza e il coraggio di essere libero. Unisciti agli Hell Diver. Diventa parte di una forza di pace d'elite. Copri nuove forme di vita esotiche e diffondi la democrazia controllata in tutta la galassia. Diventa un eroe. Diventa una leggenda. Diventa un Hell Diver.
1: Io su The Sims non ci voglio rifare niente. Sono uno di quelli che manda i meme sul lavoro, uno di quelli che quando gli chiedono gli straordinari ti guarda come per dire: ma stai dicendo a me? Ma sei serio? Così io utilizzo i trucchi. 500.000 euro di base per il sim con cui sto giocando, ma non solo per lui, ma per tutti i simmini. Come dire, è un bonus famiglie, le famiglie sono composte anche da un simmino da solo. Come dire, è una base per tutti, un bonus buona vita per tutti. E non lo faccio per generosità, lo faccio per me. Se gli altri simmini sono tristi, avranno relazioni sociali tristi, non saranno disponibili. Potrebbe anche capitare che si cerchino un lavoro, magari uno di quelli pagati male, babysitter, cameriere, tutto fare.
8: Gioca al capitalismo, play the game. Gioca facile o difficile, a che classe appartieni? Trova la tua classe, accogli il tuo status.
9: Il mercato mondiale dei videogiochi è in crescita del 5% annuo, ha raggiunto 219 miliardi di dollari annui e sembra destinato a mantenere questo tasso di crescita. Secondo una ricerca condotta dalla società Bain & Company, il mercato tende a polarizzarsi ed è cambiato molto rispetto al passato. I primi 10 videogiochi di ogni

0: Che hanno anche modificato il modo di vendere e di produrre i videogame. Sponsor, pubblicità, vendita di contenuti ruotano tutti intorno alle piattaforme. Le community dei videogiochi sono diventate laboratori di vendita, ma sono anche un luogo fondamentale di interazione per milioni di utenti. Milioni di persone che hanno contribuito a rendere i videogiochi uno dei principali strumenti di intrattenimento del pianeta. Il mercato dei videogame è ormai in crescita ovunque. Oltre 1.200.000.000 di persone giocano ogni giorno ai videogiochi. Oltre la metà sono donne.
1: Principi, nobili e cavalieri di tutta Europa, unitevi sotto lo stendardo della croce. In una battaglia che verrà ricordata per secoli. Conduci i crociati nella conquista di Gerusalemme.
2: Ancient prophet, only preaches for profits, gives you the rope to sell you a coffin.
3: Ma quanto incide sulla cultura in generale la subcultura dei videogame? Appartiene a qualche specifica famiglia di pensiero? Marianne Did, nel suo libro Everything to Play For, How Videogames Are Changing the World, sostiene che è fondamentale occuparsi dei videogiochi se si vuole cambiare il mondo. Non solo perché l'industria dei videogame è diventata la prima industria mondiale nel settore dell'intrattenimento. Gli utenti stabili di videogiochi sono infatti oltre 3 miliardi. Ma perché, come tutta l'industria dell'intrattenimento, veicola contenuti e visioni della realtà sociale. Secondo Did, la destra globale si è accorta di questo da parecchio tempo, aggiungendo nuovi elementi ideologici alla già grande quantità di contenuti per capitalisti veicolata dai videogame. La piattaforma di distribuzione di giochi Steam, dal giugno 2018, ha rimosso 179 giochi a causa dell'aggiornamento delle politiche di moderazione dei contenuti. Molti dei giochi rimossi sostenevano ideologie far-right e si basavano su contenuti e immagini neonazisti. La questione non è nuova. Ormai da decenni il mondo dei videogiochi viene anche studiato in relazione alla costruzione di posizionamenti politici o alle possibilità che offre di organizzarli. Negli ultimi anni diverse inchieste si sono concentrate sull'uso da parte delle organizzazioni della far-right di piattaforme videogiochi. La rivista scientifica Games and Culture ha ospitato decine di studi sull'attivismo digitale dell'estremismo di destra e sui metodi di diffusione di teorie e modelli razzisti e suprematisti nel mondo dei videogame. Ci sono poi i casi un po' più noti di uso delle piattaforme o dei sistemi di comunicazione delle community dei giochi per organizzare azioni politiche. Animal Crossing New Horizon, il gioco usato dai dissidenti di Hong Kong, è solo uno dei casi, e tutto sommato nemmeno particolarmente radicale. Tutte le rivolte degli ultimi anni hanno trovato nelle comunità virtuali dei videogiochi luoghi in cui costruire dissenso, in parte perché sono meno controllabili, in parte perché offrono maggiori spazi di espressione. Il canale della piattaforma Discord, Youth Against Corruption, che ha raggiunto i 160.000 partecipanti in pochi giorni dopo la sua creazione, è stato il luogo in cui è iniziata la protesta che ha portato alla caduta del governo nepalese nel 2025. Nei primi giorni dopo l'insediamento, il governo provvisorio ha iniziato anche a riunirsi su un altro canale Discord per segnare la discontinuità rispetto al passato.
4: Noi di CD Projekt Red ci impegniamo a raccontare storie immersive, e con ogni nuovo progetto puntiamo a creare giochi sempre più grandi, più complessi e coinvolgenti. Tutto per proporvi la nostra visione di un futuro oscuro.
5: Non sei mai sentita come se la città non ti lasciasse scelta?
4: No. È l'anno 2077. Una crisi economica e un conflitto nucleare hanno lasciato l'America in pezzi. Con buona parte del continente divisa in zone di guerra senza legge, gente di ogni provenienza è confluita nella già sovrappopolata Night City, una delle ultime megalopoli del mondo. Agglomerato che concentra le risorse e le competenze migliori, nonché sede delle industrie tecnologiche più all'avanguardia, Night City continua ad offrire la promessa di un futuro civilizzato. Ma per le strade infuria una spietata lotta per il potere. In questo mondo consumato da eterni conflitti, a volte solo un cane sciolto può cambiare le cose. E quello sei tu. Un mercenario urbano, un sicario cibernetico.
6: Sembra che ci siamo capiti. Prendi anche questi.
4: In quanto mercenario, non hai legami di fedeltà. Hai scelto una vita da fuori legge, affidandoti alle tue capacità per scalare la spietata piramide sociale del sottobosco di Night City.
7: Ecco.

0: cuore di Night City.
1: Devi scegliere come spendere i tuoi soldi sporchi.
2: Qualcuno mi dice: ma perché stai a giocare a quel gioco? Fai altro, è meglio uno sparatutto, ti sfoghi. Io mi sono fatta una mia idea: se utilizzo i trucchi si apre uno spazio del desiderio dove tutti hanno quello di cui hanno bisogno. Suono, ascolto musica, dipingo, ballo, organizzo feste, magari qualche volta litigo, ma ci sta. Il problema è che cercano sempre di rovinarmelo questo gioco. Se mi viene un'idea nel gioco, subito dopo mi rendono impossibile realizzarla e me la fanno pagare con un expansion pack. Insomma, sono capaci di rovinarti anche l'evasione, il piccolo sogno, quel maledetto spazio del desiderio che vivi in un piccolo schermo a casa. Ma non hanno capito che se ti abitui a desiderare, a sognare, a simulare come costruire il sogno, poi potrebbe finire che lo vuoi realizzare davvero.
3: This is not a video game based on the terrorist attack of the Twin Towers.
4: Questo non è un gioco basato sull'attacco terroristico alle Twin Towers. Questo gioco riguarda la storia di un paese chiamato Cile, che si trova nell'estremo sud dell'America. Il 4 settembre del 1970 il Cile è stato il primo paese a eleggere un presidente socialista. Dopo tre anni di boicottaggi, aggressioni e sabotaggi promossi dalla CIA e dalla destra cilena, il presidente Allende è stato spodestato da un colpo di Stato l'11 settembre 1973. Da quel momento sono iniziati 17 anni di dittatura militare, durante la quale sono state esiliate, sterminate e umiliate tutte le forme di opposizione. La storia di questo videogioco è ispirata dalla resistenza a quegli anni oscuri di guerra sporca.
5: I videogiochi, per come sono oggi, presentano diversi aspetti. Una certa libertà, che per esempio si concretizza nell'uso di mod realizzate dagli utenti e distribuite gratuitamente, o inserite nel marketplace. In generale, è il principio di funzionamento del capitalismo: appropriarsi delle novità e usarle per l'accumulazione. Il pay to win, ovvero chi è più ricco ha più possibilità di vincere pagando o di giocare meglio. Piattaforme libere come Roblox, che permettono di realizzare idee, sono diventate ambienti di lucro, d'incontro, per gruppi dell'estrema destra. Nei giochi è sempre tutto più facile da realizzare, l'utente viene infantilizzato a discapito della creatività e dell'utilizzo del pensiero, e toglie soprattutto la possibilità dell'errore. Bisogna solo seguire i comandi, ci sono sempre meno margini di libertà. Alcuni giochi sono distopie che fanno riflettere sul mondo. I videogiochi appartengono alle grandi corporation che mutano i contenuti da veicolare. Gli utenti cercano sempre di liberarsi dei limiti imposti dal gioco. Nei giochi di simulazione gestionale, di conduzione amministrativa ed economica delle città, giocando ti accorgi di come funzionano e che il gioco è già truccato. Perché le regole di conduzione sono quelle del mercato capitalista: devi prima inquinare per poter produrre attraverso l'energia rinnovabile. L'economia funziona solo se produci sempre di più a livello globale, e così via. Nei giochi si apre lo spazio del desiderio, del mondo che si potrebbe costruire, in particolar modo nei giochi di simulazione. Marx e Foucault vanno a braccetto: l'accumulazione e il controllo sociale si realizzano attraverso gli stessi processi. Per il capitalismo è necessario controllare la creatività e la libertà per trasformarle in accumulazione. Il capitalismo ha imparato dai videogiochi ciò che è valido per i videogiochi: pagare continuamente, spesso un pack, mod, sta diventando valido per la realtà. Tutto è regolato da contratti di base che offrono servizi aggiuntivi. Tutto è suddiviso e venduto in forme aggiuntive. I videogiochi sono una forma di produzione culturale fondamentale. Da anni ormai esistono forme di controcultura digitale che si esprimono anche nella realizzazione di videogame dallo spiccato spessore politico, che rappresentano rivoluzioni, la crisi climatica, i problemi della distribuzione globale del lavoro. Controllare la libertà di parola nelle comunità di videogiocatori sta diventando quindi necessario per il mantenimento dell'ordine sociale. Nel 2024, nel dibattito, è intervenuto anche Elon Musk, rispondendo a un tweet su X di Shibetoshi Nakamoto, pseudonimo del creatore della criptovaluta Dogecoin. Nakamoto si chiedeva come mai i videogiochi stessero progressivamente cambiando posizione politica negli ultimi anni, passando da una serie di contenuti esplicitamente anticapitalisti a veicolare una serie di ideologie di estrema destra. L'esilarante risposta di Musk è stata che il problema sono gli studi di sviluppo in mano alle grandi corporation. Il magnate ha sostenuto che avrebbe trovato una soluzione affidando l'intelligenza artificiale all'ideazione di videogiochi. Quindi si desume che l'intelligenza artificiale di Musk sia effettivamente intelligente. Intelligente e rivoluzionaria, perché se le chiedi di ideare un videogioco, ragiona su contenuti e messaggi anticapitalisti.

0: perché destinare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto?
1: Celerini a piedi, seguiti dall'idrante. Sta incontrando però nuovamente resistenza, perché contro i plotoni di Celerini stanno arrivando nuovamente fuochi d'artificio.
2: È un compagno a terra che sta venendo circondato da carabinieri e dalla polizia.
3: Cosa votate, se avete voglia di dirlo?
4: No.
3: Cosa vi ha convinto? Chi vi ha convinto?
4: Barbero.
5: Siamo qui davanti al tribunale di Brescia, dove è in corso il presidio.
6: La voce che apre il giornale radio è quella di una delle tante corrispondenze qui, Radio Onda d'Urto, di Vittorio Vicarrigoni.
7: Un buon pomeriggio, ben ritrovate alle ascoltatrici, ben ritrovati agli ascoltatori da Genova.
8: Adesso in questo istante mi trovo nella frazione di Amatrice.
9: Siamo quasi pronti e pronte a partire con la 33esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.
10: Migliaia di manifestanti che in questo momento stanno per entrare in una tangenziale ovest, dietro lo scrittore Palestina Libera, e urlando blocchiamo tutto.
11: Hanno occupato i binari, adesso vedo che ci sono persone che stanno cadendo anche i binari di Cerro.
0: Per questo, per continuare a difendere la tua radio di movimento e libera. Durante la dichiarazione dei redditi il 7:30, nella sezione 5 per 1000, scrivi il codice 02 08 4620 174. Tutte le informazioni sul nostro sito www.radioondadurto.org.
12: Sono le 13, Radio Onda d'Urto di domenica 7 di giugno, il radiogiornale, l'aggiornamento con le notizie sparatorie a Sharon, nel nord di Tel Aviv, hanno provocato un morto e 4 feriti. La polizia ipotizza un attacco terroristico, 2 le persone sospettate, uno di loro è stato neutralizzato, secondo il codice militare israeliano, mentre l'altro sembra essere fuggito. Fuggito a bordo di un'auto. Hamas elogia gli attacchi armati avvenuti nel centro di Israele, definendoli eroici, e afferma che si tratta di atti in risposta alla continua aggressione contro Gaza e ai continui crimini, tra cui quello contro la nostra gente in Cisgiordania e a Gerusalemme. L'organizzazione aggiunge che la resistenza continuerà. Il bilancio delle vittime intanto nella striscia di Gaza a seguito di raid israeliani avvenuti nelle ultime ore è salito a 9. Gli attacchi israeliani proseguono anche nel sud del Libano, sono proseguiti i bombardamenti sia durante la notte che nelle prime ore di questa mattina. Le forze armate statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto 2 droni ad attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo ha comunicato il CENTCOM in un post su X. Il comando centrale aggiunge che le forze americane resteranno pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana. Contro caporalato e sfruttamento, sabato 6 giugno 5.000 persone al corteo nazionale che si è tenuto ad Amendolara, organizzato da CGIL e Fly. Un migliaio le persone presenti nello spezzone sociale e di movimento. Il concentramento è iniziato all'altezza del distributore di benzina dove è avvenuta la strage, con la deposizione dei fiori, e si è concluso in Piazza Fanfani. Migliaia in marcia anche contro la base militare USAF e la progressiva militarizzazione dell'economia voluta dai governi a Daviano. Nei molti interventi è stato ribadito il no a una base militare italiana utilizzata dall'aeronautica statunitense. Le persone scese in piazza rifiutano le logiche del conflitto globale, affermano un futuro che parli di cooperazione e diritti, non di testate nucleari e cieli blindati. E sono iniziate le operazioni per ballottaggi, l'affluenza alle urne per i ballottaggi in corso in 12 regioni, per le comunali è stata alle ore 12 del 13,55%, un calo di 2 punti rispetto ai 15,52% del primo turno. Si potrà votare fino alle 15 di domani. I cittadini del Kosovo si recheranno alle elezioni anticipate questa domenica 7 giugno. Il primo ministro Kurti e il suo movimento Vete Venzoje puntano alla vittoria per rompere l'attuale stallo istituzionale. La competizione elettorale tuttavia rimane estremamente incerta. Seggi aperti anche in Armenia per le elezioni parlamentari, 2,5 milioni di elettori, 18 le forze politiche in campo. E oggi i cittadini e le cittadine del Perù sceglieranno il loro nome, il loro nono presidente in 10 anni, in un ballottaggio tra la conservatrice Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sanchez, entrambi impegnati a conquistare gli elettori stanchi dal continuo caos politico. Al primo turno nessuno dei due candidati ha raggiunto il 30% l'aprile scorso e quindi il risultato è molto molto incerto. Proseguono in Albania per il sesto giorno consecutivo le mobilitazioni degli attivisti contro il governo di Edi Rama. Al centro della protesta, ribattezzata dai media la rivoluzione dei fenicotteri, c'è la costruzione di un mega complesso turistico e altre strutture all'interno di un'importante area ambientale e protetta. Le manifestazioni sono arrivate anche in Italia. Ieri ci sono state manifestazioni sia a Firenze che a Milano. Nei media italiani si parla poco di questa manifestazione perché la Meloni è amica del presidente Rama, hanno detto gli attivisti e i manifestanti albanesi in piazza. Oggi iniziative si svolgeranno anche a Firenze, Bologna e Genova, mentre per quanto riguarda Brescia l'appuntamento è domani, lunedì 8 giugno alle 18:30 ai giardini di Via dei Mille numero 1. Tutto per questa edizione della Radio Giornale. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. L'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto. Vi ricordiamo che anche quest'anno puoi scegliere l'informazione indipendente e libera con il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Scrivi il codice 0208462174 nel tuo modello 7 e 30. Per ogni informazione puoi chiamarci in radio allo 030 45 670. Prosegue la centro sociale Magazzino 47, Jamir Araun volume 3, promosso da Magazzino 47 e Collettivo Onda Studentesca, due giornate di live painting, musica, mostre, banchetti all'insegna dell'autogestione e della cultura underground, a partire dalle 16:30 questo pomeriggio il laboratorio di lettering e alle 18:30 il talk 25 anni di writing e di lotte, a seguire a pericena conviviale. Presidio permanente per la Palestina continua a Brescia tutti i giorni dalle 19 alle 20 fino a martedì 9 giugno. Il presidio è in piazza Tebaldo Brusato. Questa domenica 7 giugno Archivio Primo Moroni e Calusca City Light e Cox 18 presentano Eziden Shebab, diario di un giovane medico, appunti sul genocidio a Gaza. L'attore Silvano Piccardi leggerà i brani del libro intramezzati da aggiornamenti, foto e video a cura di sanitari per Gaza. A seguire aperitivo benefit al centro sociale Conchetta 18 a Milano. Questa domenica ricordiamo che c'è anche il mercato agricolo. Afro Bricks Festival prosegue ancora per la giornata di oggi al Cinema Nuovo Eden. Con cortometraggi, Fanon ritorna e il film Fanon. Con Tatto, pratiche di resistenza e liberazione per la salute mentale e oltre, incontri, laboratori, conferenze e musica. Lucca Milano, in via San Faustino 62, promuove la Brigata Basaglia. Questa domenica 7 di giugno alle 20:50 presso il Cinema Sereno del Villaggio Sereno, Che Dio perdona a tutti. Ricordiamo anche il prossimo appuntamento con la maggio con la radio Liberty, l'arte dell'Italia moderna, a cura di Alba Duina, guida turistica B di Brescia, una visita guidata alla mostra allestita a Palazzo Martinengo, il ritrovo a Brescia in Piazza del Foro il 14 di giugno, domenica 14 giugno alle 18:10, la durata della visita è di 120 minuti, il costo del biglietto euro 15. Le prenotazioni a Radio Onda d'Urto allo 030 45 670. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di questa domenica 7 di giugno.

Estate povera, allora sono i ministri la 18 giugno alla la 18 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda la redazione è tutto, ci ritroviamo domani mattina con l'apertura delle trasmissioni alle 6.30, alle 7 le prime pagine dei quotidiani. Buon proseguimento di ascolto a tutti e a tutte e una buona domenica.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, eccoci arrivati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi ci dedicheremo alla lettura di un estratto dell'ultimo romanzo di Marco Niro, uscito per Garrincha Edizioni, che si chiama Romanzo Mondiale. Marco Niro, classe 1978, sangue molisano, natali padani, residenza alpina, difensore. 1986, esordisce nella Unione Calcio Casalese da terzino destro perché gli altri ruoli erano tutti occupati. 1988, gonfia la rete per la prima e unica volta in partite ufficiali, ma è un autogol. 1990, appende le scarpine al chiodo dopo essere stato dribblato un'infinità di volte senza aver mai dribblato nessuno. 2004, laurea a pieni voti, si sente finalmente un fuoriclasse in qualcosa, ma è solo diventato un disoccupato. 2010, inizia la carriera di romanziere, muove la penna assai meglio della palla. 2026, ottiene infine il riscatto pallonaro, pubblica un romanzo sul calcio e il gol che cercava da sempre. Il suo sogno? Fare gol ai dittatori. Il suo idolo? Mathias Sindelar, che fece gol a Hitler. E allora, questo romanzo, andiamo a leggere la quarta di copertina, Zurigo 2010. Lo schiavo attende la visita del re del pallone. Per comprare i mondiali di calcio deve comprare il suo voto. Sa che è in vendita al miglior offerente e lui sa sempre essere il miglior offerente. Abuja 2017. Rashidi sta per lasciare la Nigeria e partire per Petrolia, dove serve manodopera per costruire gli stadi dei mondiali. Da piccolo sognava di giocarci allo stadio, adesso si accontenta di lavorarci, senza immaginare che presto diventerà uno schiavo. Roma 2021. Rita ed Ernesto, teatranti falliti e imbevuti di ideali, vogliono sabotare i mondiali a Petrolia, macchiati del sangue di donne e operai, e architettano un piano imperniato sull'incredibile somiglianza tra Ernesto e il più grande calciatore in attività, il mago. Lisbona 2022. Sentenza: il calciatore più prolifico di tutti i tempi non sa accettare il suo declino ed è pronto a vincere la Coppa del Mondo, l'unico trofeo che ancora manca al suo sterminato palmarès. Ma più ancora, spera che a vincerla non sia l'eterno rivale. I destini di tutti si incroceranno al termine del torneo, durante la finale più bella della storia, quando ogni macchinazione cercherà compimento e assolutamente nulla sarà scontato, perché la palla, si sa, è rotonda. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Marco Nero, romanzo mondiale, il gioco sporco del potere. In questo romanzo troverete Abedi, lavoratore, attaccante, terrorista. Il calcio, giocato, venduto, comprato. La coppa dei lavoratori, l'ennesimo imbroglio. Il denaro, sempre e ovunque. L'Emiro, in cerca della definitiva consacrazione, a tutti i costi. L'erede, il figlio di Dio. Ernesto, attore, fallito, sosia. La finale, la più bella della storia. La Folgore, dovrà giocare male. La Freemasons Tavern, dove tutto è iniziato. Il jihadismo, la soluzione sbagliata, anche allo stadio. Il mago, il miglior calciatore del mondo, dicono i fatti. Il maiale, in vendita al miglior offerente. Il mondiale, strumento di potere politico-economico che implica incidentalmente il gioco del calcio. L'organizzazione, associazione a delinquere. Il Puma, mercenario, sogna la spiaggia di Copacabana. Rashidi, lavoratore, centrocampista, scioperante. Il re del calcio e non solo. Rita, regista, fallita, femminista. Gli schiavi, senza i quali niente stadi e niente party. Lo schiavo, il miglior offerente. Sentenza, il miglior calciatore del mondo, dice lui. Capitolo 1. Prepartita. Londra, 26 ottobre 1863. Niente mani. Invece sì. Usare le mani è da bruti. Usare solo i piedi è da femminucce. Alla Freemasons Tavern di Great Queen Street il caos regna sovrano. Vi si sono riuniti, avvolti dai loro frac e dal fumo delle loro pipe, i rappresentanti degli 11 club calcistici inglesi. Sono tutti nati da pochi anni, da quando cioè il football, il gioco del calcio menzionato anche da Shakespeare nel Re Lear, ha smesso di interessare solo i ceti popolari, inevitabilmente inclini a praticarlo in modo brutale e violento, senza regole, e ha iniziato a fare proseliti anche presso le classi superiori, che lo praticano in modo ben più nobile all'interno dei loro rispettabili college. Da qualche tempo però gli aristocratici praticanti ravvisano la necessità di superare la disparità di regole fra un college e l'altro, altrimenti sarà impossibile che quello sport, così avvincente, si diffonda su larga scala come merita. Il dibattito più acceso riguarda la possibilità che la palla si possa toccare anche con le mani, oltre che coi piedi, come fanno nel college di rugby, alla contea di Warwickshire. Noi a rugby, proclama il rappresentante di quel club, usiamo le mani e ci troviamo benissimo. Il gioco è più completo, più versatile, più fisico e anche più divertente. È più facile, lo interrompe bruscamente il rappresentante del club londinese di Harrow. Troppo facile. E toccarla solo coi piedi come facciamo noi a Harrow rende il gioco oltre che meno violento anche più difficile e quindi più imprevedibile. Ah, e posso confermarlo, interviene il rappresentante del club di Charterhouse nella contea di Surrey. Anche da noi si usano soltanto i piedi e questo, oltre a presentare i vantaggi appena indicati dal collega, affina le capacità tecniche dei giocatori. I nostri calciatori sono i migliori dribblatori d'Inghilterra. In una Freemasons Tavern sempre più affumicata e bollente, il dibattito, rude e incattivito nonostante la nobiltà dei contendenti, prosegue a lungo. Solo quando arriva il momento di votare cala finalmente il silenzio. Sollevi il braccio, ordina stentoreo il segretario di quell'assemblea, chi vuole che il gioco del calcio d'ora in avanti si pratichi con l'uso esclusivo dei piedi. Degli 11 votanti sollevano il braccio in 8. I fautori delle mani a quel punto lasciano la Freemasons Tavern a capochino. Il loro sarà un altro sport. I fautori dei piedi invece si complimentano e festeggiano facendo tintinnare i boccali di birra. Finalmente il football avrà un unico regolamento e potrà essere giocato ovunque allo stesso modo. Il calcio moderno è nato e nel giro di qualche decennio diventerà lo sport più popolare del mondo.
oltre che il più ricco.

Capitolo 2. Ottavi di finale. Zurigo 2010. Il cameriere viene avanti e lo schiavo gli ordina di portargli solo una bottiglia di acqua naturale. Alloggia nella suite più lussuosa del più lussuoso albergo di Zurigo, ma è un uomo semplice lui, nonostante tutto il denaro che lo inonda. Il cameriere sparisce e in pochi istanti si ripresenta con la bottiglia, aprendola e versando l'acqua nel calice dello schiavo con infinita cura, come fosse champagne dei più costosi. «Torni solo quando arriverà il mio ospite», gli dice lo schiavo nel suo inglese impeccabile, quello di chi, molto tempo prima, viveva sotto l'ombra di sua maestà britannica, oltre che delle palme da dattero. Mentre sorseggia l'acqua, lo schiavo si mette a fare quello che gli riesce meglio, riflettere. La colazione di lavoro che consumerà fra poco con il suo illustre ospite è l'ultimo atto di una missione estremamente difficile e anche, in qualche modo, pericolosa. La più importante missione della sua lunga carriera di cosa, in fondo? A 60 anni ormai compiuti, non ha ancora trovato una parola che possa definire al meglio un'attività complessa e ramificata come la sua. Imprenditore? No, troppo limitante. Manager? No, troppo volgare. Faccendiere? Ma no, troppo ingrato. Uomo d'affari? Ah, troppo generico. Uomo di calcio? Sì. Sì, in fondo è quella la definizione che meglio gli si addice e lo qualifica. Uomo di calcio, semplicemente. Portare a Petrolia i mondiali di calcio del 2022 è questa la sua missione. Assegnatagli dall'Emiro in persona, il quale attraverso la più importante manifestazione sportiva del pianeta vuole assicurarsi la definitiva legittimazione agli occhi del mondo occidentale ed europeo in particolare, ovvero il mondo in cui l'Emiro ha sempre guardato con occhi ambivalenti, quelli che l'innamorato posa sull'amata, ma un'amata che gli appare sempre sfuggente, altezzosa, diffidente e forse persino infedele. Portare i mondiali a Petrolia. Quella missione era inizialmente parsa allo schiavo pressoché impossibile, persino per uno come lui. Come portare i mondiali di calcio in un paese più piccolo de l'Île-de-France, dove a calcio, perlomeno ad alto livello, non si è mai giocato, dove non ci sono stadi, dove ci sono solo il deserto e il caldo, un caldo torrido e inadatto a qualunque attività sportiva? Fallo e basta, gli aveva semplicemente ordinato l'Emiro. E come? Gli aveva domandato lo schiavo. Come sempre. Ovvero comprando, perché nulla, ma proprio nulla al mondo è privo di un prezzo. Questo è l'insegnamento che apprende bene chi nel denaro ci nuota, chi ne ha talmente tanto che non riesce più nemmeno a contarlo, come l'Emiro e come il suo schiavo. E lui, lo schiavo, ha comprato. E come se ha comprato? Al supermarket dell'Organizzazione Calcistica Mondiale, meglio nota semplicemente come l'Organizzazione, lui è entrato dalla porta principale ormai 15 anni prima e lì dentro, negli ultimi tempi, ha comprato praticamente tutti coloro che si potevano comprare, o meglio, quasi tutti. Manca ancora l'ultimo acquisto, quello che gli garantirebbe definitivamente la maggioranza dei voti con cui il comitato esecutivo assegnerà da lì a pochi giorni i mondiali del 2022. Deve ancora comprare colui che il calcio europeo è stato ed è tuttora: l'indiscusso sovrano, il re. Lo schiavo vede entrare proprio in quel momento il re nella sala ristorante e scatta in piedi per andargli incontro, con atteggiamento servile più che ospitale, perché uno schiavo resta uno schiavo, anche dopo aver fatto i miliardi, specialmente al cospetto di un re. «Buongiorno e ben arrivato», gli dice passando con maestria alla lingua ufficiale del calcio europeo e del suo re, il francese. «Buongiorno», gli risponde l'ospite con sorriso affabile, lo stesso che lo schiavo, quando era giovane, ha visto spuntare sul volto di quell'uomo innumerevoli volte in televisione, quando il re gonfiava la rete sui campi da calcio più prestigiosi d'Europa. I due prendono posto.
Il cameriere si precipita e loro ordinano la colazione. Acqua e pane tostato per lo schiavo, caffè e brioche per il re. «Grazie per essere venuto». «Ma di nulla», risponde il re. «Dovere». Lo schiavo sorride. Sa bene che il compito di comprare il voto di quell'uomo gli è stato parecchio agevolato. Alcune settimane prima il re, in compagnia del suo presidente, perché nella democratica Europa anche i re hanno un presidente a cui rispondere, ha incontrato il figlio dell'emiro, il principe ereditario che presto subentrerà al padre nel governo di Petrolia. Hanno parlato parecchio, di tante cose, e hanno stretto accordi, non scritti ovviamente, ma siglati da semplici strette di mano. Il solo tipo di accordo che conti davvero, anche nella democratica Europa. «Come sa», riprende a parlare lo schiavo, «la mia missione è a buon punto. Il sogno mio e dell'emiro sta per realizzarsi. Sono tanti gli uomini che hanno fiducia in noi e intendono appoggiarci, anche all'interno del comitato. Perché sanno che sostenere la nostra candidatura significa fare il bene del calcio. Perché sanno che questo sport ha bisogno di allargare i suoi orizzonti, di diventare più inclusivo, di aprirsi al resto del mondo, perché anche il resto del mondo possa aprirsi al calcio e alla ricchezza che il calcio da sempre porta con sé». Un discorso impeccabile. Oltre che abile col denaro, lo schiavo lo è anche con le parole, anche se le parole da sole non basterebbero mai. Il re annuisce, sornione, e lui capisce di poter proseguire. Purtroppo però a questo mondo non tutti sono in grado di vedere cosa è bene e cosa è male, e quindi, nonostante i tanti che ci appoggeranno, io e l'emiro non siamo ancora certi del nostro successo, non siamo ancora certi di avere la maggioranza all'interno del comitato. Il discorso è interrotto dall'arrivo della colazione. Il cameriere la serve con muta diligenza e poi sparisce. Il re addenta la sua brioche, mentre lo schiavo, senza nemmeno toccare il suo pane, si affretta a riprendere da dove si era fermato. «Abbiamo bisogno di allargare il nostro consenso, di trovare nuovi amici disposti a sognare con noi. E ci sembra che nessuno, meglio di lei, possa darci l'aiuto decisivo in questa impresa». Lo schiavo ha terminato. Cala il silenzio. Il re finisce di sorseggiare il suo caffè, poi si pulisce la bocca con il tovagliolo e infine parla. «Posso portarvi 4 voti. Il mio è quello di 3 uomini fidati». Lo schiavo ha un fremito, perché quello è esattamente il numero di voti che gli manca per avere la maggioranza all'interno del comitato esecutivo. È andato dritto al punto il re. Niente giri di parole, come tutte le persone abituate a comandare. Ed è forse quella, più di qualunque altra, la differenza che passa tra un re e uno schiavo. «Ma prima voglio alcune garanzie». E come tutte le persone che comandano, il re mette subito le cose in chiaro. Passa subito a esporre il suo prezzo. Lo schiavo sorride. Aspettava con impazienza quel momento, perché per quelli come lui non esistono mai prezzi troppo alti. «Innanzitutto voglio la garanzia che da voi si potrà giocare a calcio. Giocare nelle giuste condizioni, intendo, senza fastidi». È anche per questo che è diventato il re, quell'uomo, riflette lo schiavo, perché il re del calcio europeo non ragiona come un africano o un sudamericano qualunque, perché come tutti i re ha un cuore nobile e al suo interesse antepone quello dello sport che lo ha reso grande. Lo stesso sport per il quale in fondo lui, lo schiavo, è diventato uno schiavo. La ragione di vita di entrambi. «Ah, assolutamente», risponde pronto, sapendo bene a cosa il re si sta riferendo. «Tutti i motivi per i quali a Petrolia sarebbe sconsigliabile ospitare un mondiale di calcio, come del resto qualsiasi altra grande manifestazione sportiva. Se i faraoni sono riusciti a costruire le piramidi 4.000 anni fa, noi non avremo alcun problema a costruire gli stadi. Avremo a disposizione 12 anni di tempo e ci basteranno. Ingaggeremo i migliori architetti del mondo e faremo lavorare centinaia di migliaia di operai. I nuovi stadi saranno 8.
uno più bello dell'altro. Ok, e il caldo? Ma nemmeno quello sarà un problema. I nostri stadi saranno dotati di aria condizionata. In ognuno verranno posizionati enormi bocchettoni ai lati del campo che spareranno forti ventate d'aria fredda. La temperatura percepita dai giocatori sarà di 20 gradi. Per gli spettatori invece ci saranno piccoli ugelli collocati sotto i sedili degli spalti. Gli stadi saranno progettati apposta per fare in modo che la temperatura si mantenga gradevole, a prescindere dal caldo che ci sarà all'esterno. Il re annuisce, sembra convinto e persino ammirato. Poi torna ad accigliarsi perché ha bisogno di vedere fugato l'ultimo dubbio. E il terrorismo? Nessuno deve rischiare la vita durante il mondiale, né allo stadio né fuori. Il mondiale è un gioco e tale deve restare. Divertimento e nient'altro. E lo schiavo se lo aspettava. Sa che quella è l'obiezione principale mossa alla loro candidatura. Il ricordo dell'11 settembre è ancora fresco in Occidente e Petrolia si trova in Medio Oriente, la culla del terrorismo islamico, vicino, troppo vicino, alle cellule di Al-Qaeda. Per i terroristi potrebbe essere l'operazione perfetta, colpire il filo occidentalismo dell'emiro colpendo i suoi mondiali. Ma lo schiavo sa anche che la tecnologia fornirà la soluzione pure per quel problema, perché nessuna tecnologia per l'emiro è mai troppo costosa. Metteremo in campo il più sofisticato sistema di sicurezza e telecontrollo che manifestazione sportiva abbia mai sperimentato. Gli stadi saranno dotati di migliaia di telecamere potentissime e presidiati da migliaia di agenti. Controlleremo tutto, ovunque e in ogni momento. Nessun terrorista sarà così avventato da decidere di colpirci, perché colpirci sarà impossibile. E il re, di nuovo, muove la testa in segno d'assenso. Il calcio sarà salvo anche laggiù, nel deserto. Rassicurato al riguardo, ora passerà agli argomenti più personali. E lo schiavo lo prevedeva ed è pronto a esaudire ogni richiesta. Probabilmente non si tratterà di denaro, troppo vile per un re, perché quell'uomo, il re del calcio europeo, non è un africano o un sudamericano qualunque. Mio figlio lavora come avvocato all'Olympique Paris e so che l'emiro presto acquisterà la squadra. Lo schiavo esulta. Sapeva bene di quel possibile punto d'incontro e confidava che il re lo mettesse sul piatto. Anche i re hanno figli e anche per i re i figli sono quelli che contano più di ogni altra cosa, persino più del denaro. Ah, riguardo a questo posso assicurarle che suo figlio, non solo resterà dov'è, ma migliorerà di molto la sua condizione. Verrà assunto direttamente dalla Petrolia Sport Investments e potrà contare su un importante ritocco dello stipendio. Beh, quanto importante? È importante come $150,000 l'anno. Il re sorride, poi stende il braccio e allunga la mano. Anche lo schiavo sorride e pure lui allunga la sua. Le loro mani si stringono con forza, come dopo ogni accordo che conti davvero.

Abuja 2017. Stai facendo la cosa giusta, Rashidi, gli dice l'agente che lo ha reclutato. Starai meglio tu e farai stare meglio la tua famiglia. Il ventilatore muove l'aria bollente di quell'ufficio senza portare alcun beneficio a chi vi soggiorna. Fuori, il traffico della capitale nigeriana impazza a colpi di clacson. Ma a Rashidi non importa nulla, né del calcio né del traffico. La sola cosa che gli importa è che la gente abbia ragione. Annuisce, provando a convincersene una volta di più. Lo spero, risponde. Garantito, ti basta solo firmare qui. La gente gli porge un plico di fogli scritti in arabo, lingua di cui Rashidi non capisce una sola parola. È il tuo contratto con l'impresa Petrolia, gli spiega la gente, vedendolo perplesso. Non c'è una traduzione in inglese? Ma sarebbe una perdita di tempo, Rashidi. Non solo tradurlo, ma leggerlo. I contratti non sono mica scritti per essere letti. Rashidi guarda la penna che la gente gli ha allungato insieme al plico e per l'ennesima volta viene travolto dai dubbi. Starà davvero facendo la cosa giusta? Ci sono tanti suoi coetanei in Nigeria che farebbero carte false per poter andare a lavorare a Petrolia, dove gli stipendi sono tripli rispetto ai loro. Un apprendista idraulico come lui non arriva a 100.000 naira mensili, l'equivalente di $200, mentre il contratto che la gente gli sta facendo firmare gliene promette quasi 600. Un vero e proprio dono di Allah per un ragazzo di 27 anni, di famiglia povera, con una moglie e un figlio piccolo da mantenere. No, conclude Rashidi, dubitare di quella scelta è folle, non ha alcun senso, e a quel punto afferra la penna e si decide a firmare. Bravissimo, esulta la gente, e adesso gentilmente il mio compenso, $500.000 di naira e siamo a posto. Sentendo scandire quella cifra, equivalente per lui a 6 mesi di lavoro, Rashidi ha un fremito, per quanto gli fosse stata preventivata fin dall'inizio. Beh, che c'è? Gli domanda la gente, vedendo la sua faccia perplessa. Ti ho fatto pure lo sconto. E ricorda che il grosso non va a me, ma serve a pagare le tasse di assunzione a Petrolia. Senza ribattere, Rashidi prende dalla tasca dei pantaloni il portafoglio, ne estrae un mazzo di banconote e lo posa sulla scrivania. La gente lo afferra, conta i soldi e sorride. Ottimo, ragazzo mio, ottimo, ecco a te. E l'uomo gli passa una teca. Rashidi la prende e la apre. Altre carte scritte in arabo. Sono tutti i documenti che ti serviranno per lavorare a Petrolia. Conservali bene e non perderli per nessuna ragione al mondo. Rashidi si alza, saluta e fa per uscire. E Rashidi? Lo richiama la gente alle sue spalle. Sì? Allah sia con te. Mentre aspetta l'autobus che lo riporterà a casa dalla moglie e dal figlio in uno dei numerosi quartieri fatiscenti sorti disordinatamente nelle campagne limitrofe all'agglomerato urbano, Rashidi guarda scorrere il traffico e si domanda se anche Petrolia City, la capitale dell'Emirato, sarà così caotica. Gli hanno detto che è una città dove tutto luccica ed è ordinato. Tra una settimana si troverà lì e potrà rendersene conto personalmente. Oltre allo stipendio di quasi $600 al mese, la gente gli ha garantito un'indennità aggiuntiva per il cibo, l'alloggio pagato dal datore di lavoro e straordinari retribuiti il 25% in più per ogni ora di lavoro svolta oltre le 8 giornaliere di base. Insomma, rispetto a ciò che ha trovato nei cantieri nigeriani, una vera pacchia. E Rashidi, in ogni caso, è pronto a condurre a Petrolia un'esistenza monacale, mettendo da parte tutto il denaro possibile. Con quello che risparmierà, provvederà innanzitutto a saldare il debito contratto per pagare il $500.000 di naira alla gente e altrettanto per l'aereo che lo porterà nell'Emirato. Si è trattato di un prestito usuraio a un tasso di interesse del 30%, le cui rate per ora pagherà con l'aiuto di suo padre, dando fondo agli ultimi risparmi di famiglia. Nella mente di Rashidi appare il volto buono e anziano del genitore, un uomo mite, devoto ad Allah e alla famiglia, che si è ammazzato di lavoro nei campi per tutto.

in cui la loro famiglia si dibatteva da sempre. E Rashidi ci aveva provato, aveva iniziato a giocare a calcio fin da piccolo, centrocampista di fascia, dimostrando buone qualità. Solo che affinché il calcio permetta a un nigeriano di dare una svolta alla propria vita, a giocarlo bisogna andare fuori dalla Nigeria, in Europa. In altre parole, bisogna essere un campione, come Yekini. Soltanto uno su un milione tuttavia ci riesce, e lui aveva ben presto capito di non essere fra quelli. Agli scatti sulla fascia, Rashidi aveva perciò sostituito ad un certo punto quelli sui cantieri, iniziando a correre qua e là per paghe da fame. Lo faceva ormai da 7 anni, senza alcuna concreta prospettiva di miglioramento. Così, quando si era sparsa la voce che da Petrolia cercavano manodopera straniera per costruire gli stadi e tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dei mondiali di calcio del 2022, a Rashidi era subito sembrata una grande opportunità, forse l'ultima, per dare alla propria vita la svolta che non gli era riuscita col calcio. Tanto più che la vita, con la nascita del figlio 2 anni prima, aveva iniziato a imporgli ancor più responsabilità e ancora più sacrifici. Il padre, come del resto sua moglie, si erano subito detti d'accordo. Non avrebbero rivisto Rashidi per anni, certo, e questo avrebbe straziato i loro cuori, ma coi risparmi da lui accumulati a Petrolia avrebbero garantito un futuro diverso al piccolo, che forse non sarebbe stato costretto, come il padre e come il nonno, a fare lavori umili e mal pagati per tutta la vita, ma avrebbe potuto studiare e riscattare finalmente il nome della famiglia. L'autobus arriva sferragliando, si arresta e apre con uno sbuffo le sue porte cigolanti. Rashidi sale a bordo, dicendo addio al traffico di Abuja e alla sua vecchia vita.

Roma 2021. Ma sei di nuovo ubriaco? Ernesto, rientrato in scena dopo essere uscito mezz'ora prima, muove alcuni passi incerti sul palcoscenico in direzione di Rita. Non ricorda la battuta e si arresta barcollante davanti a lei, scrutandola con occhi liquidi, come se in fondo a quel blu potesse ritrovare la memoria di ciò che ha dimenticato. Rita riconosce quello sguardo e il sospetto le attraversa la mente e la getta nel panico. «A te che te ne frega, donna!» avrebbe dovuto dire Ernesto a quel punto, iniziando a picchiarla violentemente, per poi arrestarsi di colpo, pentito, appena prima di abbattere nuovamente la mano su di lei, trasformando il pugno in una carezza. La carezza del lupo che ha perso il pelo ma non il vizio. La carezza a cui Elena, il tragico personaggio di Rita, si sarebbe abbandonata una volta di più, incorreggibile, illusa ed eterna vittima. Fine. Così prevedeva il copione, ma Rita adesso ne è quasi certa. Ernesto, che non si decide a pronunciare quella battuta, è ubriaco davvero. E l'unica cosa che a quel punto saprebbe fare, come sempre quando è ubriaco, è mettersi a frignare, recriminando sul destino cinico e baro che lo ha costretto a emigrare per fuggire dalla miseria d'Argentina e trovarne soltanto altra in Italia. Perdonami.

Rita e l'ha chiamata col suo nome vero e non col quello del suo personaggio. Non c'è più alcun dubbio, il disastro è alle porte. Rita Paonazza cerca di capire il più in fretta possibile come uscire da quella situazione terrificante. Con la coda dell'occhio guarda il pubblico, che probabilmente sta iniziando a capire. La maledetta sfortuna di sempre, pensa stizzita. A teatro quella sera non sono venuti i soliti quattro gatti, ma tutto il collettivo femminista e molte altre facce sconosciute, quasi tutte donne e tutte curiose di assistere al debutto di quello spettacolo a due personaggi così fan tutti, che Rita ha scritto col cuore, pensando come sempre che sarebbe stato quello della svolta. Volevo solo bere un goccio poco fa in camerino, farfuglia Ernesto già con le lacrime agli occhi. Lo sai che un goccio prima di andare in scena mi fa bene. Se ci fosse un sipario, Rita farebbe cenno al tecnico di calarlo, ma quel piccolo teatro, ricavato nell'ex officina meccanica di un quartiere periferico, sporco e scrostato, non è dotato di un sipario. Nessun teatro dove lei ha recitato o dove sono andati in scena i suoi spettacoli ha mai avuto un sipario. A quelle come lei, che scrivono roba scomoda, roba che fa male allo stomaco e che non hanno santi in paradiso, i teatri col sipario e i palchi e le luci sfarzose, beh, sono proibiti. Per una regola non scritta, ma ferrea, inviolabile, sacra. Ma poi la bottiglia era lì e mi guardava e mi diceva bevimi tutta. Mi diceva che se un goccio mi fa bene, beh, figurarsi un litro. E io l'ho ascoltata, Rita, l'ho ascoltata. Ernesto si butta ai piedi di lei e scoppia a piangere. Recitare. È quella la soluzione, pensa Rita. Recitare e improvvisare, le sole cose che le riescono in una vita che per il resto le ha riservato sempre solo pugni e schiaffi, fallimenti e umiliazioni. Recitare e improvvisare. Non le resta che farlo anche in quel momento. Ci ricaschi sempre, Paolo, pronuncia con impeto, chiamando Ernesto col nome del suo personaggio. Ti approfitti di me perché ti amo ancora nonostante tutto, ma ormai sono stufa di te, del tuo alcolismo e della tua violenza. Vattene, esci di qui e non farti vedere mai più. Ernesto, con occhi grandi, la fissa per un lungo istante senza dire nulla. Sembra che un barlume di lucidità lo stia attraversando, pensa Rita. Forse non è così sbronzo, spera. Forse è in grado di riprendersi, forse non tutto è perduto. No! Urla infine Ernesto disperato. Non mandarmi via! Io ho bisogno di te, senza di te non sono nessuno, senza di te io sono perduto! Rita è colpita. Se Ernesto sta dicendo sul serio, è la sua dichiarazione d'amore migliore di sempre. Se invece sta recitando, beh, è la sua prova d'attore migliore di sempre. Recitare e improvvisare, la sola cosa che lei e lui sanno fare, sul palco come nella vita. E allora dimostramelo, Paolo, fammi vedere che mi meriti, alzati in piedi e abbracciami. Dopo un attimo di esitazione, con fatica, Ernesto ubbidisce e si rialza. Poi barcollando, ma meno di prima, muove gli ultimi passi verso Rita, allargando le braccia, pronto a cingerla.

E così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Con gli occhi chiusi. Vi abbiamo letto romanzo mondiale, ultimo romanzo di Marco Niro, stampato da Garrincha Edizioni. Io vi ringrazio di essere stati all'ascolto e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao.

0: Eccoci qua, nuova puntata di Hadoken d'Urto, puntata numero 53. Ciao Diomira, ciao Nael.
1: Ciao,
2: ciao a tutti e tutte.
0: Oggi andiamo a parlare di una saga incredibile che viene dal lontano 1989, che
1: sono
0: io
1: passati già così tanti anni.
0: E io giocai appena uscita. Andiamo subito ad ascoltare una robina.

0: E sono sicuro che quelli un po' anzianotti come me, adesso gli si è sbloccato un ricordo, sai, quello che fa
1: tipo questa, io l'ho già sentita.
2: Siamo passati a livello 6 o 7.
0: Esatto, esatto. Quindi chi vuole dire di cosa parliamo oggi?
2: Allora, parliamo di Prince of Persia, storica saga che ha fatto, insomma, parlare molto di sé sia sul lato estetico sia sul lato ludico, e che per appunto nel tempo ha costituito un punto saldo del genere,
1: diventando anche madre, padre, parente spirituale di un'altra saga di cui parleremo dopo.
2: Anche se ci abbiamo già dedicato un'intera puntata a quell'altra saga da cui deriva. E niente, si può dire che abbia fatto nascere uno specifico sottogenere del platform, il platform cinematografico, con tanto anche di eredi spirituali, da titoli che prendono direttamente spunto dalla sua estetica, per esempio Another World oppure Flashback, però anche altri giochi un po' più, come si dire, conosciuti, quali Limbo e Inside.
1: Alla fine bello Limbo!
2: Alla fine dei finiti riprendono lo stesso comparto e caratteristiche di esplorazione ambiente e rapporto con i platform. Ma per chi non conoscesse Prince of Persia, cos'è Prince of Persia?
1: Ma quelle tipo quattro persone credo che non conoscono Prince of Persia, possiamo fare una simpatica panoramica partendo dagli inizi. Che cos'è? Chi è? Chi l'ha creato? Perché?
2: Allora, Prince of Persia, come già presentato, è stato un titolo platform creato da Jordan Mechner. E insomma, è una persona giusto un poco di rilievo, L'unico suo difetto è che si è ritirato troppo presto dal mondo dello sviluppo dei videogiochi. Prima appunto di Prince of Persia aveva fatto uscire un altro titolo che ha giusto un attimo cambiato la panoramica del mondo dei videogiochi, ovvero Karateka, che si presenta come il primo picchiaduro a vista laterale e che di conseguenza poi ha influenzato tutti i titoli a seguire.
1: Letteralmente a vista laterale, cioè come poi sono stati
2: Street Fighter, Mortal Kombat, Guilty Gear,
0: tutti quelli che sono arrivati dopo. Esatto,
2: esatto, esatto. Praticamente ha costituito un nuovo genere. La tecnica con cui aveva sviluppato Karateka era il rotoscopio, ovvero attraverso delle immagini reali di video, diciamo, di movimenti reali, ha ricalcato sopra creando la sua pixel art per poi applicarla al videogioco.
1: Cioè praticamente ha fatto, è stato l'antesignano di quello che si fa adesso quando, con le tute che vengono usate per il motion capture dei videogiochi moderni.
2: Esatto, esatto.
1: Lui lo faceva con ricalcando sui disegni, poi andando avanti sono arrivate le tute e quindi l'idea di quello che si sta facendo ora.
2: E insomma, e successivamente, dopo il discreto successo che ha avuto comunque Karateka, si mette a sviluppare al prossimo gioco, che tra l'altro concepì durante una lezione di informatica nella sua aula, non mi ricordo se di liceo oppure di università, ma sempre mentre stava frequentando un corso di programmazione.
1: Ma tipo lo stava frequentando o lo stava tenendo?
2: No, lo stava frequentando. Guarda che è stato giovanissimo quando ha creato Prince of Persia.
1: Che ne so! Però io mi immagino tipo questo tizio che sta prendendo appunti e a un certo punto fa "Ah, oddio!" e sgrana gli occhi e se ne va correndo dall'aula perché gli è venuta l'idea.
2: Saltando fuori dalla finestra.
1: Sì.
2: E niente, quindi si mette a lavorare su Prince of Persia. La trama è molto basica. C'è la principessa che insomma ha un'ora di tempo prima che il visir malvagio di turno insomma la uccida oppure lei sia costretta a sposarlo. Noi, che siamo presumibilmente l'amato di questa insomma principessa, siamo stati rinchiusi nelle segrete.
1: Insomma, trama proprio basica però efficace.
2: C'era già Super Mario.
1: Va bene.
2: A sua volta Super Mario ha copiato questo elemento di trama.
1: Ma Super Mario funziona ancora adesso con la questione della principessa, perché Prince of Persia?
0: È vero, è vero, sono d'accordo.
2: Era proprio un archetipo dei platform di quell'epoca. E niente, come già detto, Prince of Persia usa la tecnica del rotoscopio per le animazioni. Ed è divertente perché ci sono proprio i filmati da cui sono state ricalcate. Ed è il fratello del creatore che salta in giro, scavalca cose. È molto divertente.
1: Questa è simile a quella, aspetta, di che gioco era? In che puntata ne abbiamo parlato dello sviluppatore che ha costretto suo fratello più piccolo a giocare per non so quante ore?
2: Ah, no, è stato un incidente quello e stavamo parlando di Sid Meier Civilization.
1: Ecco, grazie.
2: Dove il fratello lascia in mano il gioco a suo fratello, poi si deve allontanare per un bel po' di ore
1: e lo trova ancora attaccato, trova ancora lì, recuperato, sì.
2: In breve, costringete i vostri parenti più piccoli,
1: esatto, la succo è: se volete sviluppare videogiochi, costringete i vostri fratelli più piccoli a fare qualcosa o lasciateglielo in mano e saranno i vostri beta tester preferiti.
2: Oppure cominceranno a odiarmi.
1: Esatto, ma tornando a Prince of Persia.
2: Le animazioni molto fedeli lasciano spazio a un platform, nonostante sia molto più lento, molto meno d'azione a confronto di altri platform dell'epoca, è straordinariamente dinamico. Ogni azione la senti molto reattiva e l'esplorazione ambientale è molto interessante.
1: Sì, tra l'altro anche la dinamica... delle trappole, di determinate cose, ha fatto scuola anche quello, perché se mi viene in mente un titolo successivo in cui le trappole sono una cosa che ti dà abbastanza fastidio è Tomb Raider, ad esempio.
2: Esatto, una similitudine molto azzeccata per quello che verrà dopo. E insomma, a livello narrativo fa scuola con pochissimi segmenti da un livello all'altro, mostrando cosa succederà alla principessa, ma soprattutto dando un impatto molto importante all'azione del giocatore. Cioè, letteralmente una cosa che mi sono sorpreso, che non avevo mai sentito parlare prima, era lo specchio. Cioè, lo specchio tipo è stato il momento che mi ha fatto dire: sì, questo è un capolavoro.
0: Sì, è vero. Era molto molto avanti per i tempi questa roba qua.
2: E tra l'altro l'antitesi creata dallo specchio è nato anche, tra virgolette, da un maneggiamento dei file. Cioè, a un certo punto voleva creare un qualcosa riciclando, insomma, le animazioni del protagonista, e di conseguenza, cambiando un po' i valori del colore, ha creato un'immagine speculare. E insomma, è stato molto divertente questo.
1: Che teoricamente
2: campo.
1: Questa è tipo la base poi per tutte le creepypasta del pianeta. E purtroppo, però, vi devo annunciare, cari ascoltatori, che Prince of Persia non ne ha sviluppate tante quante speravo di trovarne in realtà, perché appunto aveva già la dinamica dello specchio insita nel gioco. E a parte qualche storia inventata, cioè creata dai fan per quanto riguarda salvataggi corrotti e roba del genere, era talmente coinvolgente o talmente bello che forse non ha neanche avuto bisogno delle creepypasta. Non che gli altri titoli su cui le ho trovate non lo fossero, probabilmente Prince of Persia è stato talmente rivoluzionario che la gente si è concentrata più sul gioco in sé,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: su tutto,
0: sì,
1: quello che poteva crearci attorno.
0: Forse aveva troppo rispetto.
1: Può essere.
0: Per parlare e inventarsi robe.
2: Allora, sì. Molto divertente. Soprattutto se penso poi al secondo capitolo. Comunque, altra cosa importante da dire è la mappa. La mappa non è il classico platform orizzontale dove devi andare da sinistra verso destra. Dà proprio uno spazio di esplorazione completa. Salti, vai in giro, attivi i meccanismi, devi correre per riuscire a raggiungere una porta prima che si chiuda, devi ricordare
1: che odio le cose a tempo.
2: E soprattutto c'ha una forte verticalità. Poi una cosa che mi ha sorpreso è che è un'esperienza molto concentrata, perché il gioco vuole che tu lo finisca entro un'ora.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: c'è proprio un timer che parte.
1: Letteralmente l'ora che ti dà nel gioco è un'ora reale, quindi senti anche l'urgenza di dover finire nel minor tempo possibile e senza morire, fondamentalmente.
2: Ma in realtà la morte non è una conseguenza così grande, perché se muori o se perdi troppi punti vita, è semplicemente ricominci il livello, che in ottica ludica è un sollievo, perché non devi ricominciare tutto il gioco come magari capitava al vecchio che fu Mario.
0: Sì.
2: Però allo stesso tempo stai perdendo tempo, quindi devi,
0: certo,
2: spiegare.
1: Esatto.
0: È vero, sì, ricominci dall'ultimo checkpoint.
1: Tra l'altro, questo non me lo ricordo, quando tu ricominciavi dal detto checkpoint, ovviamente il tempo non veniva resettato, cioè
2: no.
1: Ripartivi
2: no.
1: Dal tempo che avevi a disposizione.
2: Sì, sì.
0: Certo, esatto.
1: Altrimenti
0: esatto.
1: Facile, in effetti.
2: Questo mi ha permesso, grazie alla guida di un amico, di farmi un'esperienza abbastanza concentrata, in due ore farmi un'esperienza completa. Mi sono perso l'opportunità di esplorare per bene tutte le mappe con il mio tempo, sì, ma allo stesso tempo fa pressione quel cronometro. Cioè, non riuscirei a immaginarmi il gioco senza, ma allo stesso tempo che ansia che
1: sì,
2: fa.
1: Che poi uno non ci va presente, ma questo ti mette molta più pressione. La gente non si ricorda mai, io per prima, che ad esempio c'è un timer anche nei livelli di Mario. Solo che è talmente ampio, in realtà, che
0: è come se non ci fosse.
1: Esatto,
0: sì.
1: A meno che non ci siano dei livelli particolarmente difficili, e è capitato nei giochi più avanti di Mario, in cui cominci a renderti conto che stai perdendo tempo, non te ne accorgi. Questo crea invece veramente l'urgenza, perché dici: oddio mio, no, devo saltare, no, non ce la farò mai. E quindi ti dà l'idea che devi farlo in poco tempo.
2: Quindi questo era il primo Prince of Persia, un titolo assolutamente da recuperare e che c'ha anche un sacco di conversioni per le varie console.
0: Sì,
2: e direi
0: esatto.
2: Proprio che
1: è
2: questo.
1: Stato il primo, ma non l'unico, perché la saga di Prince of Persia è arrivata praticamente ai giorni nostri. Quindi siamo al secondo capitolo, che arriva non dopo tanti anni, a dir la verità.
2: Però prima un piccolo take, sì? Musicale con la versione, una musica della versione per lo SNES di Prince of Persia.

0: Sono sempre molto affascinanti le canzoni delle vecchie console, sì. Comunque, perché sfruttavano al massimo la poca potenza che avevano, ma riuscivano a fare delle cose bellissime, secondo me.
1: E insomma, ci sono stati un sacco di porting del primo Prince of Persia, e mi fa ridere perché alcuni erano anche sensibilmente diversi, principalmente sull'impatto culturale. Per esempio, ci stava quello del Sega Genesis, che era sembrava un anime con tanto di cutscene animate doppiate.
2: Mio Dio!
1: con le versioni praticamente giapponizzata anime dei personaggi.
2: C'era il Prince of Persia Idol, letteralmente.
1: Più o meno.
2: Mio Dio!
1: E niente, ed è proprio da questa versione dello SNES che il secondo titolo riprende il lato estetico, dando per esempio un gilet all'Aladdin, al protagonista. E insomma, il seguito purtroppo non ha avuto il successo del primo.
2: Ma in realtà c'è sia quello che, vabbè, poi ne parleremo dopo, i due, quindi quella che è stata la prima trilogia di Prince of Persia,
1: Shadow,
2: i due seguiti non sono stati proprio apprezzati per motivi diversi, ma sono stati recepiti in maniera piuttosto tiepida rispetto al primo capitolo, che è stato un successone.
1: Il secondo era molto più cinematografico, con una storia articolata, piena di colpi di scena,
2: forse troppo,
1: e un'esplorazione ambientale.
2: No. Era il 93.
1: Il problema sì è che ha un po' tutto incasinato, cioè
2: come quando il Resident Evil hanno mischiato tutto, decidono di mischiare tutto e mettere tutto insieme.
1: Allora, per fare un esempio molto semplice, il cattivo, il visir, torna, anche se nel primo gioco l'abbiamo ucciso e sconfitto.
2: Ok.
1: E non lo so, poi tutta la trama si sviluppa, a un certo punto c'è anche un viaggio psichedelico in un mondo magico dove affronti un gigantesco ragno tipo Taranto.
2: Ok, sì, minestrone letteralmente.
1: E il finale si finisce con un cliffhanger dove una presunta strega con una sfera di cristallo vede i nostri protagonisti allontanarsi. E nelle dichiarazioni di Jordan proprio c'era il fatto che questo qua dovesse essere l'inizio di un terzo titolo.
2: Ok.
1: E secondo me è abbastanza ovvio che lei dovesse essere la fautrice del ritorno del visir cattivo.
2: Ok.
1: Però insomma non sono state date ulteriori informazioni su come si sarebbe dovuta sviluppare la trama, anche perché la compagnia fondata, mi pare, da Jordan, no, forse erano semplicemente distributori, vabbè, la Brother Bound, quella che aveva fatto per appunto distribuire i giochi di Jordan Machner, dopo il suo videogioco sviluppato successivamente, The Last Express, un nome e un destino, che è un'avventura.
2: Sì, in effetti.
0: Era un'avventura grafica quella.
1: Sì, era un'avventura grafica, sempre, che faceva uso della sua tecnica preferita del rotoscopio.
2: Sì, della serie. Uso il rotoscopio, lo metto da tutte le parti.
1: Sì, sì, ma infatti dopo ha tentato di sbancare nel mondo del cinema prima di ritirarsi, quindi aveva un'impronta un po' più rivolta a quell'ambiente. E niente, quindi i titoli vengono rinnovati dalla Red Orb Entertainment, che tenta di sviluppare un gioco 3D simile Tomb Raider.
2: Sì, questo nel 99, quindi l'epoca effettivamente è quella, però penso che da quel punto di vista, come abbiamo detto prima, anche il passaggio al 3D di Prince of Persia non viene accolto benissimo.
1: Ma perché è legnoso, lento,
2: perché
1: camera,
2: siamo lì,
1: problemi.
2: C'è Tomb Raider. Cioè, Tomb Raider da quel punto di vista era ottimo.
1: Esatto. E non riprende neanche le dinamiche esplorative che aveva il titolo. Infatti io mi sono fatto una domanda. Prima è nominato il motion capture.
2: Sì.
1: Io mi sono chiesto, ma non potevamo fare una cosa in motion capture nel 99?
2: Penso che i tempi non fossero ancora pronti.
1: E invece no, perché
2: già
1: nel 92 Virtua Fighter era fatto col motion capture.
2: E allora ho sbagliato io.
1: Mantiene una certa...
2: Ma perché gli piaceva il rotoscopio?
0: Era bello il rotoscopio.
2: Era bello il rotoscopio.
0: È poetico il rotoscopio, è vero?
1: E niente.
2: Quindi anche il 3D non funziona.
1: Fu un'occasione molto sprecata per la saga, che la lasciò sospesa molto a lungo.
2: Esatto.
1: Ed è proprio in quel periodo, tra l'altro, che esce un titolo per cellulare.
2: Vai, ti prego, dimmi il titolo per cellulare, perché
1: Arem Adventure.
2: Scusatemi, adesso, piccolo excursus, Arem Adventure, secondo voi non sembra un titolo che forse non è il caso di far scaricare sul cellulare a vostro figlio? Cioè, adesso, io vedo un sacco di titoli su Steam che si chiamano in una maniera simile e non finiscono mai bene.
1: Era quell'epoca dei cellulari con i pulsantoni e tu dovevi usare quelli per muovere il personaggio. Per il resto era, riprendeva delle meccaniche, delle fisiche molto simili ai primi titoli di Prince of Persia. E il tuo obiettivo era recuperare l'harem del sultano, e ogni volta che riuscivi a salvare una fanciulla ti veniva data un'immagine ammiccante di quest'ultima.
2: Mamma mia, mi ricorda quel gioco in cui tu con la navicella dovevi, quel gioco da cabinato dove con la navicella dovevi scoprire tipo nella rotta i punti che sparivano, aree di gioco, e alla fine c'era sotto tipo una signorina poco vestita.
0: Certo, sì, sì, sì.
1: Ovviamente,
0: sì, sì,
1: ovviamente con questi ultimi due titoli Jordan Machner non c'entrava neanche.
2: No, lui e il suo rotoscopio erano andati verso il
1: cinema. No, lui era andato verso il cinema ormai, quello era il suo futuro.
2: Quindi che succede? Abbiamo già finito di parlare di Prince of Persia? Finita la saga? Finito tutto?
1: Sì, entra in sospeso un lungo tempo e non sembrano esserci nuove notizie, finché non arriva con lei che non deve essere nominata.
2: Attenzione,
1: in tempi recenti.
2: Stavolta la nomineremo.
1: Ma
2: siamo arrivati nel...
1: quando faceva ancora,
2: esatto,
1: cose interessanti.
2: Stavolta la nomineremo, ma nel bene. Stavolta non viene le belle, stiamo parlando di Ubisoft.
0: Oh,
2: era un po' che non la nominavamo, ma stavolta la nominiamo per cose buone.
1: Quindi si può dire che la prima trilogia aveva solo il primo titolo buono.
2: Sì, esatto.
1: E che dopo fu rinnovato da Ubisoft, che comincia a sviluppare.
2: Nel 2001 acquisisce i diritti, Ubisoft Montreal acquisisce i diritti, e da qui inizia a lavorare a una trilogia nuova, che è quella delle Sabbie del Tempo.
1: Esatto, esatto. E tra l'altro prendono come consulente Jordan Machner, quindi ritorna momentaneamente dal mondo del cinema per poi, insomma, cominciare a dare suggerimenti su come sviluppare questo gioco. Una delle prime meccaniche, che fu pensata originalmente per un gioco della Disney, che aveva a che fare con Paperino.
2: Attenzione.
1: Praticamente stavano lavorando a questo gioco per conto della Disney. A un certo punto il game director si è messo a pensare quanto sarebbe figo che quando sbagli tu possa riprovare tornando indietro.
2: Mm.
1: Poi questa cosa non fu applicata lì, ma sai, con Prince of Persia, che aveva già una meccanica molto simile alla gestione dei livelli. Insomma, ripresero questa meccanica e costruirono il gioco su quest'ultimo concetto.
2: Quindi letteralmente costruiscono il gioco sul concetto che puoi riavvolgere il tempo per rifare qualcosa.
1: Esatto, esatto. E oltre a delle sezioni di platform molto più dinamiche, infatti puoi fare parkour sulle pareti correndo lateralmente.
2: Non comincia a suonarvi qualcosa nel sentire parkour sulle pareti? Ne parliamo dopo.
1: Tu fremi dal dirlo.
2: Io sì!
1: E niente, Le Sabbie del Tempo, come il primo Prince of Persia, è un gioco che ancora oggi regge, cioè potete recuperarlo anche facilmente. È un gioco con un impianto narrativo relativamente semplice, ma con alcuni colpi di scena proprio come il primo. È molto più cinematografico, nel senso che fra telecamera, cutscene,
2: i combattimenti super acrobatici, tra l'altro.
1: E il doppiaggio, anche il doppiaggio. Risulta appunto un'esperienza molto più interessante.
2: Sì,
1: ma...
2: come ho notato c'è una sorta di pattern. Inizia una nuova trilogia fondamentalmente, perché Prince of Persia si può riassumere a trilogie a seconda di chi le sta sviluppando.
1: Come Star Wars.
2: Il primo è bellissimo. E poi c'è sempre il primo che dici wow, evviva, fantastico. E poi bisogna parlarne, perché i primi tre, il secondo e il terzo, sono stati recepiti piuttosto male. Qui siamo alle Sabbie del Tempo, che il primo sembra veramente un'altra piccola rivoluzione all'interno del franchise, e gli altri due?
1: E poi c'è Spirito Guerriero, che si regge discretamente bene, risulta essere un buon sequel, è stata apprezzata in particolar modo la colonna sonora.
2: E anche il tono un po' più dark, se si può dire, perché effettivamente è decisamente molto più aggressivo anche il protagonista, e la violenza è molto più accentuata rispetto agli altri titoli. Quindi sai, dici ok, ha avuto un'evoluzione determinata, tipo è diventato più adulto da un certo punto di vista.
1: Esatto, esatto. Comincia a costruire una propria mitologia, dei temi ricorrenti, e insomma uno sviluppo del protagonista, che nonostante tutto questo, ricordiamoci, non ha un nome canonico, è sempre senza nome il protagonista di...
2: È sempre il principe.
1: Il principe, sì. E insomma... Un degno sequel. E poi arriviamo a un punto di svolta che particolarmente ti coinvolge con I Due Troni.
2: Sì.
1: Che inizialmente doveva avere un'atmosfera ancora più cupa, ancora,
2: esatto,
1: più dark.
2: Cioè doveva unire quello che dovevano essere i due giochi precedenti, e portare avanti la questione più adulta, tra virgolette.
1: Qua abbiamo una trasformazione del protagonista che è proprio con un alter ego, che ricordiamoci è molto simile a questa storia dello specchio.
2: Sì, sì, alla fine sì.
1: E insomma, i nemici sono sempre questi esseri sabbiosi, maledetti, legati al tempo. Ah sì, nello spirito guerriero l'antagonista era questa entità che dopo il protagonista aveva giocato con il tempo, lo segue, lo perseguita, e mentre invece nel primo era il visir che attraverso degli artefatti crea casini con il tempo e insomma... sono comunque delle buone trame, quindi vi invitiamo eventualmente a recuperarvi i giochi.
2: Esatto, ma con l'arrivo di... dei due troni nasce letteralmente il legame diretto con un'altra saga che ha portato Ubisoft al top e anche un po' la caduta sinceramente ultimamente, e nonché una delle mie, forse la mia saga videoludica preferita, tanto che ho il simbolo tatuato sull'anulare esattamente come Ezio Auditore. Stiamo parlando di Assassin's Creed ovviamente.
1: Di cui abbiamo fatto una puntata che dovremmo rimediare perché era senza Dio mio.
2: Esatto, io posso portare tutto quello che so su Assassin's Creed.
1: Remake.
0: Nessuno.
1: Parla solo lei per.
0: Nessuno ci vieta.
1: Non mettiamo neanche la musica.
2: No, no, zero, fatto a tamburo battente proprio. Alla fine, il primo Assassin's Creed doveva essere concepito come spin-off o sequel di Prince of Persia, quindi era una sorta di...
1: Doveva essere proprio Prince of Persia Assassin.
2: È vero, doveva essere sì, però era uno spin-off fondamentalmente.
1: Esatto, dovevi giocare un assassino che doveva proteggere il giovane principe, quindi tutta una tutto un gioco di scorta dell'NPC che scatola.
2: Esatto, e doveva essere creato per la generazione, per la next gen, tipo doveva essere un Prince of Persia next gen, perché stava per uscire la PlayStation 3 e la 360. Però durante lo sviluppo il team si è reso conto che il protagonista stava diventando questo assassino che doveva proteggere il principe e non era più il principe. Il focus era su effettivamente i metodi di assassinio di questo personaggio e su una mappa decisamente più open rispetto agli altri titoli, e la libertà di esplorazione era decisamente maggiore. Quindi a un certo punto hanno detto vabbè, manteniamo comunque quelli che sono alcuni degli aspetti migliori del gioco di Prince of Persia, che è il parkour sui tetti e le acrobazie, perché proprio un assassino che è in grado di fare le acrobazie sui muri e parkour sui tetti, direi che è un ottimo assassino. Le ambientazioni medio orientali, infatti il primo Assassin's Creed è ambientato in Medio Oriente, e la struttura comunque action, e da lì è arrivato il primo Assassin's Creed. A un certo punto hanno staccato direttamente da Prince of Persia e gli hanno dato una sua identità, che poi dal primo, che effettivamente è piuttosto, non è invecchiato benissimo perché è molto incentrato su prendi contratto assassino torna indietro, prendi contratto assassino torna indietro, quindi sembra che manchi qualcosa, ed effettivamente nel primo Assassin's Creed manca il principe da proteggere. Cioè tu sei solo l'assassino, prendi i contratti e torni indietro.
1: L'hanno rimosso quando hanno detto questo qua può essere un titolo assassino.
2: Esatto.
1: Slegato dalla saga.
2: E quindi si vedono molto le similitudini con Prince of Persia. Da lì, con poi il secondo capitolo con Ezio Auditore, fino ad arrivare ad adesso, ha preso una sua identità ed è diventata una delle saghe più... di videogiochi
1: apprezzate,
2: più apprezzate, iconiche e anche belle, perché quasi tutti i capitoli sono veramente belli del mondo videoludico. Cioè è difficile che uno dica Assassin's Creed e la gente non sappia esattamente di cosa stai parlando, se anche solo l'ha visto per sbaglio.
1: Sì. Ma ora un breve take musicale.
2: E vai.

0: già più cinematografica.
1: Sì, decisamente,
0: questa,
1: anche perché a me ricorda poi Assassin's Creed Mirage, che è arrivato molto molto molto dopo ed è riambientato in Oriente.
2: Tra l'altro, per le musiche di questi titoli, Ubisoft ha proprio tirato fuori diversi autori interessanti. Purtroppo avevo trovato, come si dice, approfondimenti abbastanza carini, ma non me li sono segnati, ma insomma sono proprio pezzi da 90,
1: sì, sì.
2: Gente abbastanza,
1: ma ha investito parecchio, nonostante poi negli anni sia stata ampiamente criticata con l'accusa di aver letteralmente sacrificato completamente Prince of Persia in favore della saga di Assassin's Creed, cioè di aver preso tutte le idee che potevano funzionare per Prince of Persia e averle messe anche nei capitoli successivi degli assassini.
2: Principalmente è con Prince of Persia Epilogue e Le sabbie dimenticate che la saga comincia ad avere un lento declino. Mm-hmm. Sembrano riciclare un sacco di concetti e principalmente non riescono a dare una direzione interessante per la saga.
1: Sì, anche perché cercava di sfruttare il film, cioè cercava di sfruttare il successo di un film della Disney che era uscito con aspettate che lo recupero, con Jake Gyllenhaal.
2: Esatto, loro, cioè un film di Prince of Persia.
1: Esatto, e stranamente di solito i film, come capita con Tomb Raider o come è capitato con Resident Evil, vengono presi dai videogiochi. In questo caso il videogioco ha cercato di sfruttare la fama del film.
2: Tra l'altro,
1: non è andata bene.
2: Tra l'altro ho cercato subito se si era fatto un film appena ho saputo che Jordan Mechner voleva fare il regista.
1: Oddio, ma...
2: Non l'ha diretto lui il film, ha semplicemente contribuito alla sceneggiatura, però insomma...
1: Beh, ma a parte quello, The Forgotten Sense e il declino, ma prima c'è anche quel piccolo capitolo che molti trovano sottovalutato.
2: The Fallen King?
1: È il reboot del 2008, quello fatto in tecnica, non mi ricordo se era tipo in cel shading o qualcosa
2: Prince
1: del genere. Prince
2: of Persia 2008, sì sì.
1: Esatto, comunque, e tutti hanno criticato che non era molto difficile.
0: Io ho trovato chi ha composto le musiche per le varie versioni per 8 Prince of Persia usciti per Ubisoft. È Stuart Chatwood dei The Tea Party.
1: E porca miseria.
0: È lui, è proprio lui, è il bassista e tastierista dei Tea Party. Grandissimo. Stuart Chatwood, canadese ma è naturalizzato in inglese.
1: Però
0: sì.
1: Quindi sì sì, no, ma era il periodo in cui Ubisoft investiva tanto e si vedeva che era ancora innamorata del proprio, cioè la gente che ci lavorava era ancora innamorata del proprio lavoro, cosa che non posso dire.
0: Magari veniva anche trattata bene all'epoca.
1: Sì, sì, decisamente, ma anche forse non era neanche ancora così gigantesca da dimenticarsi appunto della gente che lavora
0: sotto
1: di essa.
0: Sì.
1: Quindi, però vabbè, parte la polemica su Ubisoft. Quindi siamo arrivati a già i giorni nostri.
2: C'era anche Azadi, che fu molto apprezzato per le musiche di Rouge.
1: Mm-hmm.
2: E comunque sì, alla fine dei finiti è l'ultimo titolo di Prince of Persia uscito, mi pare che fosse
1: The Lost Crown.
2: Sì, The Lost Crown
1: nel 2024,
2: che è stato anche recepito più come un metroidvania.
1: Sì, è tornato tipo al 2D e mezzo, tipo il 2.5D, che è quella sorta di metà tra il 2D e il 3D, e quindi hanno cercato di fare un salto indietro, perché tanto i titoli che sembravano più cinematografici sono stati letteralmente sostituiti dalla saga di Assassin's Creed, quindi tanto valeva provare a tornare indietro e ricreare Prince of Persia in una maniera più retro da un certo punto di vista.
2: Il problema alla fin dei finiti rimane il fatto che comunque non è riuscito ad avere, come si dire, i canoni iniziali della saga.
1: No, non ce l'hanno fatta.
2: Alla fin dei finiti quello che veramente fece un botto di successo fu il primo, che si colloca ancora oggi come un ottimo videogioco che fa ancora parlare un po' silenziosamente di sé, cioè ogni volta che si parla di videogiochi in generale prima o poi qualcuno ti tira fuori Prince of Persia.
1: Sì, però sì, ecco, allora la sensazione che ho avuto, anche perché adesso ad esempio Ubisoft continua ad annunciare che vogliono fare il remake delle Sabbie del Tempo, ma è una cosa che continuano a dire rimandare, adesso sembra creato per il 2026, ma siamo a giugno.
2: Succede come è successo con Rayman,
0: no, è stato... credo che sia stata proprio annullata A inizio 2026 hanno definitivamente accantonato il progetto.
1: Ah, ecco.
0: Basta.
1: L'hanno archiviato. La sensazione che ho avuto facendo le ricerche per questa puntata, perché faccio parte di quelle persone che ha giocato saltuariamente parecchi titoli, perché sai, ti passavano tra le mani, eccetera, eccetera. Poi io mi sono innamorata definitivamente di Assassin's Creed, però non potevo non giocare Prince of Persia, è che sia stato sfortunato fondamentalmente per sotto tanti aspetti, perché il primo è stato una bomba e poi è stato trattato un po' come banco di prova per qualsiasi tipo di tecnica ci poteva essere per vedere se funzionava, ma non ha più ottenuto quella botta, a parte appunto le sabbie del tempo, però non ha più riottenuto quella bomba che è stato il primo.
0: Sì.
2: Io vorrei concludere citando un'intervista che fece Jordan Mechner per Next Generation, dove appunto a un certo punto vengono dati dei consigli, per la precisione 11, che ancora oggi sono molto attuali per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Vi cito semplicemente il primo, che è quello che più particolarmente mi ha colpito. La storia è quello che il giocatore fa, non ciò che guarda.
1: Bello.
2: Che è perfettissimo per tutti i titoli che ha sviluppato.
1: Mi ci vorrei fare una maglietta.
2: E
0: bella,
2: insomma, quindi,
0: maglietta con la citazione. Sì, eh.
2: Jordan Mechner ha avuto, come so dire, il suo momento d'impatto nel mondo dei videogiochi. Non so cosa sta facendo oggigiorno.
1: Speriamo stia bene. Che stia usando il suo meraviglioso rotoscopio da qualche parte.
2: E

0: rientriamo in studio.
1: Giusto un paio di curiosità prima di passare al lato delle notizie, che pare essere belle abbondanti
2: oggi.
1: Oh
2: sì.
1: Originariamente il primo Prince of Persia doveva avere un editor di livelli, perché Jordan Mechner si era divertito nel crearli e voleva ispirarsi anche un po' ad altri titoli che facevano la stessa cosa, come Lord Runner, però alla fine non riuscì a implementarlo. E altra cosa interessante è che per un certo periodo il codice sorgente del primo Prince of Persia fu considerato perduto, ma oggigiorno mi pare che l'avessero recuperato.
0: Hanno ritrovato il vecchio 286 che era in cantina e hanno detto: allora che si accende? Ma qui c'è
2: il codice sorgente.
1: Mi pare che fu stato rinvenuto da una delle persone che si occuparono di una delle trasposizioni per console, perché una volta non è stato Jordan Mechner a contribuire a tutte le conversioni possibili, ogni piattaforma era diversa, ma però condividette il materiale di
2: partenza. Questa immagine bellissima con l'editor di livelli, visto che era stato creato negli anni, io mi sono divertita una cifra a guardare giocare alcuni streamer Mario Maker, in cui venivano fatti i livelli di Super Mario. Mi immagino un Prince of Persia Maker, cioè un massacro, se puoi mettere anche le trappole è un massacro, sì, letteralmente,
0: decisamente sì. Allora, notizie
2: notizie,
0: e allora

0: Allora, solo una cosa prima di arrivare alle notizie. Non ho detto una roba che è il primo collegamento che fa il mio cervello quando pensa a Prince of Persia.
1: Piccolo edit per il montaggio. Qua adesso dovete mettere la sigla al reverse.
0: Era quando cadevi in una da un'altezza notevole. Sì. Dopo o cadevi e faceva... basta, si spiaccicava, ma quando era tanta l'altezza, poco prima di fare tum, faceva un urlo, faceva...
2: è vero,
0: era bellissimo,
2: è vero, poco prima di schiantarsi.
0: Mi viene, non so perché, mi viene in mente subito quella roba lì, perché la prima volta che l'ho scoperto ho detto, ma ha urlato.
1: ho un dubbio, cioè quanto devi essere malvagio per notare la differenza. Interessante, ha urlato.
0: Sì, e quindi,
1: proviamoci.
0: Quindi poi esatto, provavo a farlo schiantare sempre più in alto e vedevo cosa succedeva.
1: Paura.
0: Va bene, scusate, mi ero dimenticato di dirlo prima.
1: No, è importantissimo condividere.
2: Passiamo
1: abbiamo fatto questo intero programma solo
2: notizia.
1: Per sapere queste cose.
2: Era una notizia.
0: Esatto.
1: Era una notizia, sì. E niente, oggi sono... in realtà è stato Simone a aprire le notizie, ma io condivido la seconda, ovvero Studio Daimon ha fatto uscire finalmente la demo di un videogioco finanziato con Kickstarter con successo 2 anni fa. Per chi non lo sapesse, è un gioco made in Italy, tattico, alla Fire Emblem, e si chiama per appunto Food Devil. E finalmente c'è la demo, quindi siamo a portata d'uscita.
2: Perfetto, dove si può recuperare questa demo?
1: Su Steam.
2: Perfetto, fantastico. Potete recuperarlo da lì. Ma è il momento, è estate, e oltre agli aperitivi in spiaggia, al lago, al parco, dove cavolo volete, è il momento del Summer Fest, che è quello che ha sostituito letteralmente la conferenza delle tre che veniva fatta a qualche anno fa. Ora ogni, vi spiego brevemente, ogni casa di sviluppo letteralmente fa la propria conferenza e viene streamata online in vari momenti durante la prima settimana di giugno, bene o male. In questi giorni, ieri proprio, al momento in cui stiamo registrando, c'è stato lo State of Play che ha aperto il Summer Game Fest. Lo State of Play è la conferenza di PlayStation.
1: Aspettatevi tante notizie in tal
2: in
1: senso
2: cui
1: anche
2: vengono,
1: nelle prossime puntate.
2: Esatto, io cercherò di seguirla praticamente tutta in modo da darvi le notizie, ma vediamo che cosa ha proposto PlayStation per i prossimi mesi. Ha aperto la conferenza con la prima bomba che nessuno si aspettava, cioè nessuno si aspettava, in realtà se lo aspettavano tutti, ma vedere oggettivamente il gameplay di Wolverine è stato molto interessante. Wolverine verrà sviluppato da Insomnia Games ed sembra letteralmente la versione molto più violenta di quello che è successo con Spider-Man, che non è stato particolarmente apprezzato, specialmente il secondo capitolo. Dovrebbe esserci tipo una mappa abbastanza open e Wolverine ammazza letteralmente la gente, cioè il pezzo di gameplay che si è visto durante la conferenza è lui che infila gli artigli in gola a svariati nemici. Quindi se riescono a mantenerlo bene e soprattutto sfruttano quella che è la storia di Logan, che è bellissima, può venire fuori un ottimo capitolo. Poi ovviamente dai primi gameplay si può vedere sì e no, però è uno dei titoli più attesi per PlayStation.
1: Io non so perché, ma una delle prime immagini che mi sono insomma pensato sentendo questa descrizione è Peggy che fa una storia su Peggy 7.
2: Esatto, considerato che io intravisto anche Deadpool sullo sfondo, è meglio se alzano un attimo il rating per questo gioco.
1: Peggy 24.
2: Collegato esce anche Marvel Tokon, che è il picchiaduro, visto quello che parlavamo prima, il picchiaduro come i vari Street Fighter.
1: Se non sbaglio è sempre stata sviluppata da quelle di Guilty Gear.
2: Arc System,
1: sì.
2: Un'altra delle bombette lanciate durante questo State of Play è Rayman Legends Returned. Quindi Ubisoft presenta ufficialmente il ritorno di Rayman.
1: Perché tutti quanti volevano un nuovo gioco di Rayman e infatti non l'hanno ottenuto.
2: Questo è la versione multiplayer. Dovrebbe essere un platform multiplayer, l'ho visto molto carino, tra l'altro.
1: È letteralmente Rayman Legend con una grafica 3D, sì. E qualche livello extra, quindi ha tutte le componenti che lo formavano, la possibilità per appunto multiplayer che derivava dall'uso di personaggi multipli.
2: Sì, la cosa interessante è che oltre a Ubisoft Montpellier è coinvolto anche lo studio di Ubisoft Milano, che è famosa per aver creato i Rabbids e aver fatto Mario World e Mario Rabbids. E la collaborazione non si è limitata semplicemente a fare il remaster del gioco, ma la grafica è stata rifatta completamente con i metodi moderni per poter regalare un'esperienza di gioco più immersiva e più divertente.
1: Speriamo che riciclino gli asset per creare un nuovo gioco di anime.
2: Speriamo. Un'altra cosa molto interessante per quanto riguarda il compartimento indie o semi-indie è Banco The Chef, sviluppato da Mint Rocket, che è ambientato nell'universo di Dave the Diver, gioco veramente carino che vi consiglio. Questo dovrebbe essere una storia antecedente al gioco originale, che racconta appunto come il personaggio di Banco, presente in Dave the Diver, è diventato lo chef di Dave the Diver. Mischia l'avventura testuale con delle cose stile un po' Cooking Mama, in realtà un po' tipo cose simulatore di cucina, e sembra estremamente, estremamente carino. Durante lo State of Play sono stati anche lanciati i soliti titoli che non hanno letteralmente il trailer, ma fanno la carrellata, come ad esempio Dune, Dynasty Warriors, l'uscita di No Rest for the Wicked dopo un lunghissimo accesso anticipato su PC, e tipo Kemori e altri. Un'altra cosa molto interessante è il remake di Tomb Raider, che era già stato annunciato durante i Game Awards e adesso ha avuto un ulteriore trailer.
1: Doppio foreshadowing durante il resto della puntata, praticamente.
2: È letteralmente il remake del primo capitolo della saga. Devo dire che stavolta hanno un po' esagerato a tirare su le chiappe di Lara Croft, mio personale opinione, guardando il trailer. Altro gioco piuttosto interessante, non lo so, è l'uscita di Silent Hill Townfall, creato da Annapurna e Konami. Deve essere semplicemente un'avventura horror nell'universo della saga di Konami, ma non sembra, almeno per quel che ho visto, legatissimo al resto della saga.
1: Peggio, abbiamo fatto una puntata su Silent Hill, potete recuperarvi.
2: Esatto.
1: Quella. Oppure i videogiochi.
2: Esatto. Un altro titolo molto interessante è Stuntman Hollywood, che è letteralmente il remake di un gioco per, non mi ricordo se PS1 o PS2, ed è corse e stunt, e penso che tutte le persone della mia età lo prenderanno semplicemente perché nel trailer si vedono sia Supercar che la macchina di Ritorno al Futuro,
1: e senti la DeLorean
2: anche, esatto, e senti anche in sottofondo nel trailer il tema di Supercar, che quando lo senti tu il tema di Supercar.
1: Ma ci sarà anche la Dumbaghi?
2: Non lo so, perché non si vede, ma secondo me sarebbe

0: cioè troppi, ne state facendo troppi.
1: Purtroppo io non seguo troppo queste conferenze, quindi per me sono un po' delle novità, ma...
0: No, è che poi li vedi, è lì, se no è nella Cina, almeno cambiate periodo. Se volete farlo in Giappone, cambiate periodo. Non può essere semplicemente un Giappone futuristico o il Giappone feudale. Non ha altre epoche, è sto povero paese.
2: Sono passati direttamente.
0: Tra l'altro.
1: Fate l'Italia rinascimentale, oh.
0: Già fatto.
1: Come?
0: Un gioco che io sto aspettando personalmente tantissimo è Il... che è in sviluppo da 6 anni e dovrebbe essere la nuova frontiera del survival horror. Sembra estremamente gore, ma veramente tanto. L'unica cosa che spero, citando uno dei miei streamer preferiti, è che non ci siano i fusibili o vado sotto casa degli sviluppatori e gli sputo in faccia. Ma l'ultima bomba, ma la bomba per cui io davanti al computer ho urlato, perché nessuno oggettivamente si aspettava un titolo del genere. Vi dico solo Santa Monica Studio, a cui qualcuno potrebbe cominciare a risuonare. Santa Monica Studio ha annunciato God of War. Esatto.
1: Però spin-off. Quindi...
0: Attenzione, perché durante la conferenza si comincia a sentire il tema, letteralmente, non di Kratos, ma quello, se la gente si ricorda sia il capitolo di God of War che God of War Ragnarok, la moglie di Kratos ha un suo tema personale, si sente quello all'inizio del trailer, quindi già ti lascia abbastanza spiazzato, perché ti aspetti di rivedere il simpatico pelatone barbuto ed arrabbiato che
1: oppure
0: tutti amiamo.
1: Oppure un fantomatico spin-off con solo il figlio.
0: Mamma, no, se vogliono chiudere i battenti, la gente ha odiato Atreus adolescente, quindi non penso proprio.
1: Si chiama character development, prima lo fai odiare e poi lo fai amare.
0: No, vabbè, adolescente per forza che è irritante. E pare un titolo tutto incentrato effettivamente sulla moglie di Kratos, che voglio ricordare dalla trama dei due precedenti è una Jotun, quindi è una quello che i giganti fondamentalmente, e sembra la sua avventura parallela a quello che è successo dopo che lei è morta, cioè la sua anima è stata trasposta da un'altra parte, e quindi penso che seguiremo le avventure di Lofei in un ipotetico al di là con delle divinità. Sono comparse delle divinità strane, quindi sono molto incuriosita, lo ammetto. Il combattimento sembra bello, perché non hanno creato Kratos al femminile, ma ha una sua identità. Lei è bellissima, tra l'altro dovrebbe essere l'attrice che ha fatto la fidanzata di Daredevil nella ultima serie. L'unica cosa che mi ha fatto molto ridere è che tutti speriamo sia semplicemente un personaggio che verrà svelato più avanti, perché per adesso quello che sembra essere una sorta di compendio di Lofei è un cubo gelatinoso azzurro, e io spero che sia veramente un modo per nasconderlo.
1: The Portal ci ha insegnato che il cubo può essere il nostro migliore amico.
0: Tra l'altro si chiama Frank, e poi anche perché si chiama Frank il cubo, e tu dici nell'universo di God of War c'è Frank il cubo, ma è doppiato da Jack Quaid di The Boys, e quindi a parte questa questione con Frank il cubetto, io sono veramente felice, anche perché nel giro dei primi 10 minuti ha scatenato tante di quelle polemiche accusato di essere woke, indovinate un po'.
2: Ma
0: perché la protagonista
2: un po'.
0: È una donna e non è, perdonatemi l'espressione, fregna come Lara Croft, perché se lo fa lei allora va bene, non è woke, ma se è la moglie di Kratos non va bene.
1: Ma vuol dire ancora qualcosa questa parola?
0: Sì, purtroppo sì. Che lo giocherò al day one, piuttosto mi compro la PlayStation 5 apposta, giusto per darvi fastidio, giuro.

0: che piango, io piango sempre con questa colonna sonora tantissimo. Anche perché tra l'altro, se non ricordo male, c'è un pezzo meraviglioso scritto da, ricordami chi è quello che ha scritto Take Me to the Church.
1: Take Me to the Church, sai, mm-hmm, che non mi ricordo, però andiamo a vedere.
2: Allora, intanto io volevo ricordarvi che abbiamo un paio di eventi interessanti, per esempio c'è a Milano Indies bimensile, di cui è già stata passata la scorsa edizione, ma ovviamente ce ne sarà un'altra in futuro. Invece più

0: vicino ci sta la Firenze Indies, evento autonomo dalla Milano Indies, ma comunque ne riprende lo spirito oltre al nome molto simile, e quindi se volete potete passare anche per di là se siete delle zone di Firenze.
1: Quando è?
0: Non mi ricordo, non mi sono segnata la data, ma comunque dovrebbe essere questo mese, verso giugno.
1: Ok, tra l'altro ho recuperato, era Osier, musicista,
2: sì.
1: E ha fatto un pezzo bellissimo per, non mi ricordo se per Ragnarok o per il capitolo precedente, che è Blood Upon the Snow, che fa super piangere. E accidenti, che bello.
2: Sarà il 10 di giugno.
0: Ok, perfetto. Grazie.
2: 10 di giugno.
1: Quindi questo weekend.
2: Esatto. Wow.
1: Potete ascoltare la puntata mentre andate.
2: No, in realtà è mercoledì. Il 10 è mercoledì.
1: Perché io sono convinta che sia sabato? E ascoltate
0: perché
1: il podcast.
0: La Milano è sempre stata di sabato.
1: Vuol dire che ascolterete il podcast, che potete trovare
0: sì, sul sito di Radio Onda d'Urto.
2: Esattamente.
0: E per il resto c'è anche un altro progetto derivatosi, che è la Italian Indies, che è una wiki dove insomma è nuova, quindi servono ancora diversi contributi, ma l'idea sarebbe uno spazio dedicato al videogioco indipendente made in Italy.
1: Beh, questa è una cosa bellissima.
0: Quindi se avete delle storie, se avete dei conoscenti o avete bisogno di uno spazio per il vostro videogioco, adesso c'è.
1: È una cosa bellissima, direi.
2: Assolutamente sì. Io stavo facendo un grave errore di regia. Eccolo qua.

0: non potevamo non chiudere questa puntata con i Tea Party, ok? Tea Party appunto di Stuart Chatwood. Questo è uno dei loro brani più famosi, si chiama Heaven Coming Down. Ma io ho trovato una vecchia intervista su, sul sito metallized.it, una vecchia intervista a cura di Simone Calloni proprio a Stuart Chatwood, dove gli racconta appunto che lui ha scoperto i Tea Party grazie al fatto che era un giocatore di Prince of Persia. E quindi Stuart Chatwood ha detto: ah, figata, figata. Ma la cosa più bella, cosa più divertente è la chiusura di questa intervista, dove ve la leggo proprio, parole di Stuart Chatwood. Prima di andare voglio raccontare un aneddoto a voi lettori italiani. Siamo stati in una TV italiana vicino a Milano, credo nel 1994, eravamo noi e un gruppo di ragazzi adolescenti dietro il nostro palco. C'era questa presentatrice molto attraente, con dei pantaloni davvero attillati, che durante la pausa venne dietro le quinte e iniziò a parlarmi in italiano molto velocemente. Mi mise il microfono davanti e io, che devo ammettere fossi un po' in confusione, non avevo capito niente, riuscii solo a dire: pantaloni molto stretti. E con questa figura non mi presentai molto bene all'Italia, ma almeno chi ci stava ascoltando si mise a ridere. Mi sta simpatico Stuart Chatwood,
1: eh? Decisamente.
2: Ultima cosa, ricordatevi di scriverci ad adoken@gmail.com, dove la G sta per gaming.
0: Bravo.
2: E mi raccomando, adoken si scrive au nel mezzo, quindi A-U-D-O-U K-E-N.
1: Esatto, diteci se state seguendo le conferenze, cosa vi aspettate, visto che ci saranno tantissimi annunci, cosa state giocando, o se siete dei giocatori che durante l'estate sudano troppo, decidono di lasciar perdere. Insomma, fateci sapere come passerete l'inizio di quest'estate.
0: Alla prossima puntata.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Arrivederci.

0: futuro non è scritto.
1: Ciao a tutti, Radio Onda d'Urto.
0: Ciao, io sono Davide.
1: E questo è Il futuro non è scritto.
0: Tu sei?
1: E io sono Giuseppe.
0: Ecco, è questo, Il futuro non è scritto.
1: Domenica pomeriggio, buona domenica a tutti.
0: Questo è il nostro sottofondo e siamo tornati.
1: Siamo tornati. Puntata estiva, ormai siamo...
0: Sì, dopo noi ovviamente andremo avanti fino a fine giugno. Dopo luglio-agosto dovete assorbirvi le nostre repliche perché...
1: o magari qualche
0: qualche playlist.
1: Boh, adesso vediamo cosa inventarci. Non, musicalmente non vi lasciamo soli, nel senso che qualcosa da attingere lo troverete. E ho scoperto che abbiamo uno che ci ascolta.
0: Ah, sì,
1: mi ha scritto domenica scorsa Angelo Zucchi.
0: Ah.
1: Che ci stava ascoltando in radio mentre stava andando al magazzino per la festa di Jean-Luc.
0: Ah, bella.
1: E praticamente ci stava ascoltando, ci ha fatto i complimenti per la bella musica che mettiamo.
0: Ah, dai, già
1: e poi tra l'altro sai che ti raccontavo di quella cosa lì della scena hardcore, quelli che si disegnavano la X sulla mano.
0: Ah, settimana scorsa, sì.
1: Settimana scorsa. E
0: Angelo
1: mi ha subito, perché mi ha subito corretto, io non mi ricordavo il nome di questa scena. Praticamente erano la scena punk che erano contro il nichilismo del punk e l'autodistruzione, nel senso che loro erano per il corpo, per il fisico. Non bevevano, non fumavano, non utilizzavano droghe e praticamente questa scena si chiamava erano gli Striked Age Striked Age e i Fugazzi ne facevano parte.
0: Ah sì?
1: Sì, di questa scena.
0: Nessun eccesso. Cioè, erano pazzi così
1: per quelle che si infilavano con la testa
0: nei canestri
1: perché erano talmente sobri e sani che sfogavano tutta la loro adrenalina.
0: L'adrenalina gli andava la testa. Ci sono stati, il periodo dei Fugazzi e anche il periodo del grunge. Il periodo del grunge c'era il grande gruppo che erano i Nirvana e adesso si fanno grandi anche i figli, le figlie di Nirvana, se esistono.
1: Ormai
0: sono più vecchi di noi, quasi no. Comunque è uscito il nuovo album della figlia di Dave Grohl, lei è Violet Grohl. Buon album, l'unica devo dire che è
1: una delle tante figlie, perché ne ha un po' in giro.
0: Non conosco la sua vita privata, sinceramente.
1: Leggiti il libro, è bellissimo.
0: Me l'avevi già detto.
1: È fantastico quel libro.
0: E niente, posso dire che un po' scontato, perché i suoni
1: sono quelli del papà, dici?
0: E sono quelli che ci si aspetta. Vabbè, ascoltiamoci.
1: Io ho visto un bel video di lui che va a vedere la presentazione del disco della figlia.
0: Ah sì?
1: Perché è tutto emozionato in mezzo al pubblico che canta le canzoni della figlia.
0: Allora, questa è Violet Grohl con Cool Buzz.

0: I riferimenti
1: un
0: si
1: po'
0: sentono.
1: Infana, un po' Hole, un po'.
0: Io ci sento anche i Queen of the Stone Age.
1: Sì, sì, i riferimenti sono quelli.
0: Secondo me le batterie gliele ha suonate tutte il babbo.
1: Dici? Pure ha imparato lei dal babbo.
0: No, vabbè, magari adesso non so, magari ha la sua band con cui svilupperà i pezzi dal vivo, per cui magari. Però boh,
1: il
0: timbro, il tocco mi sembra quello del papi.
1: Sì, sì, sì. Dei primi Foo Fighters.
0: O comunque, sicuramente, se il padre non ha suonato niente, comunque ha
1: dato qualche dritta.
0: Ha qualche dritta durante la registrazione, durante il mix, mastering e tutto quant'altro. Ci ha messo gli ha dato dei buoni consigli alla figlia, secondo me.
1: Andiamo avanti prossima scaletta. È una canzone che hai proposto te.
0: Ah sì, è una canzone dei Blur, perché noi la settimana scorsa abbiamo messo quel pezzo nuovo di Graham Coxon.
1: Sì, Graham Coxon, Billy Sayes,
0: chitarrista dei Blur.
1: E tu hai deciso di mettere un pezzo di Blur dove Graham Coxon non c'è.
0: Ma perché quell'album qua è uno dei miei preferiti dei
1: Blur. Bellissimo l'album qua, è Think Tank,
0: chiamatelo come volete, quello con la copertina con due palombari che tendono.
1: Copertina di Banksy.
0: Di Banksy. Banksy.
1: Banksy. Mica Banksy.
0: Sì, sì, boh. Sì, è giusto, bravo. Che tentano di baciarsi. E secondo me sto album è favoloso. Ed era appunto l'unico album dove non è presente il chitarrista dei Blur.
1: Sì, che era, penso, in fase.
0: Ci stava pensando cosa fare.
1: Sì, però aveva avuto un periodo, diciamo, difficile di eccessi,
0: tra le droghe.
1: Sì. Anche perché la canzone dell'album precedente è Coffee and TV, presente?
0: Coffee and TV.
1: È lui che si sta disintossicando
0: e guarda televisione e caffè. E questo album è favoloso. Poi tra l'altro ho scoperto che, ascoltandolo sulle piattaforme, c'è anche un secondo album di pezzi di Addiction, come si dice in inglese, di un secondo album di registrazioni che non hanno utilizzato per il disco, e c'è qualche pezzo che comunque merita molto. C'è questa deluxe version con due album
1: outtake,
0: però c'è qualche registrazione che merita molto anche nel secondo disco.
1: Sì, poteva essere sviluppata meglio,
0: poteva essere anche inserita nel disco oppure in un disco dopo. È molto bello. E poi secondo me, poi in quel pezzo che ho scelto, si sente tanto l'influenza dei Clash.
1: Ah sì, perché è poi un po' dub.
0: Poi questo disco era stato registrato in Marocco, ci sono tante sonorità nordafricane. E secondo me, oltre che in quel pezzo qua che ascolteremo, anche in altri pezzi si sentono molto le influenze dei grandi Clash.
1: La canzone è Moroccan People
0: Revolution
1: Blue Club.
0: Blue Club, Blur, senza Graham Coxon.
1: E vai.

0: Ehi, finalino, eh?
1: Finito il pezzo dei Blur. Io sento un po' di...
0: Sì, togliamo l'eco perché è rimasta incisa la cassa. Oh. Andiamo avanti. Allora, sta uscendo il caldo, molto caldo. Quasi anomalo in realtà.
1: Sta arrivando anche il grande Nino, quello che
0: grande Nino
1: è grande caldo,
0: grande più di così.
1: Sì.
0: Comunque niente, con il caldo spesso e volentieri la gente ascolta un
1: si rincoglionisce.
0: No, cioè, ascolta certo anche senza tipo il caldo. Di musica. per tanti anni l'estate per me è stata la musica reggae. Io iniziavo l'estate tac.
1: Cominciamo adesso invece c'è il reggaeton, non dirmi che metti il pezzo del reggaeton.
0: Io penso una roba personale ovviamente. Invece d'inverno è più difficile ascoltare un album reggae, uno degli esempi. Però negli ultimi anni ho fatto un mix, sono passato a musica brasiliana, soprattutto nel periodo tropicalista, quel periodo che va a fine anni 60.
1: Meno male che non hai messo il reggaeton.
0: No, comunque che mischiavano la tradizione appunto brasiliana con Beatles, Jimi Hendrix e vi dicendo. Poi ovviamente questi gruppi tropicalisti furono anche perseguitati dal regime brasiliano, tanto è vero che Caetano Veloso fu anche esiliato a Londra. Comunque uno dei grandi gruppi di quel periodo sono gli Os Mutantes e questa è Niña
1: Stavo
0: Menina.
1: Leggendo Os Mutandas.
0: Os Mutantes, no, Os Mutantes, è un grandissimo gruppo.
1: No.
0: A Niña Menina, Os Mutantes, sentite la bellissima chitarra fuzz brasiliana e vai.
2: Todo mundo

0: Fantasia al potere.
1: Ah, che bel pezzo.
0: Eh?
1: Brasileño.
0: Os Mutantes, andate ad ascoltare i loro album degli anni 60.
1: E stavo parlando con Davide fuori onda che sono andato a vedere gli Uzeda.
0: Grande band, di Catania.
1: E praticamente hanno cambiato.
0: Catania, giusto?
1: Sì, sì, sono okay. Catania. Sì, sì, Catania mi sembra.
0: Sì, perché Uzeda è una porta.
1: E praticamente hanno il bassista storico ha lasciato e li ho rivisti con un nuovo bassista leggermente più giovane, bravissimo anche questo, però io li preferivo con il vecchio bassico, cioè la formazione classica,
0: erano più bilanciati
1: col
0: bilanciati, suono,
1: okay. Sì, perché questo usa un altro basso
0: troppo potente,
1: a volte era fin troppo presente, e comunque è stata un'esperienza sonora fantastica ancora anche questa volta, perché
0: Zeta, sì.
1: Ti spettinano, cioè proprio ti lasciano, poi li vedi, loro salgono sul palco, non dicono niente, no, cioè uno che li vede per la prima volta, un ragazzino giovane, dice ma chi sono sti vecchi, e poi quando attaccano a suonare ti spaccano tutto, cioè.
0: Allora, siccome Angelo ci ascolta, allora io rinnovo.
1: Ci ha ascoltato domenica. Non so se domenica prossima ci ascolterà. Lo
0: rinnovo,
1: spero.
0: Praticamente gli appuntamenti che lui non so se è fra gli organizzatori, ma comunque ha partecipato.
1: Sì,
0: al
1: sì,
0: Castello,
1: sì,
0: di Padernello. Io ho preso i biglietti per Cristina Donà del 12 giugno, poi ci sarà anche Giovanardi, il cantante dei La Cruz. Informatevi, Castelli Padernello
1: posto bellissimo.
0: Bellissimo, tranquillissimo, prezzi accettabili.
1: In che giorni
0: deve essere sui 12-15 euro. Donà deve essere il venerdì, se non sbaglio.
1: Venerdì 12, per cui 12 tra
0: giugno.
1: Due settimane.
0: Sì.
1: 12 giugno, mentre la settimana prossima, il 4-5 c'è a Forest Fest.
0: No, quando noi andiamo in onda a Forest praticamente è in fase conclusiva, è già finito.
1: Ma cazzo, è vero.
0: Mi spiace. È già
1: perché
0: finito.
1: Inizia giovedì, venerdì?
0: Venerdì,
1: sabato, domenica?
0: Venerdì, sotto. Però quello che
1: sì,
0: è già passato.
1: È già passato, è vero.
0: Vabbè, pazienza.
1: E per cui ci saranno stati gli zoo, tanti gruppi americani, tanta
0: la
1: bella
0: pizza,
1: roba.
0: Pizza, il panino ciccio e tutto il resto. Adesso andiamo con dei grandi, gli R.E.M.
1: Ho voluto mettere i R.E.M. perché ho pensato in queste 16 puntate che abbiamo fatto a Radio Onda d'Urto, forse non li avevamo mai messi,
0: no,
1: i R.E.M.
0: Forse no, ma non abbiamo messo tante.
1: Non mi ricordo. Sì,
0: sono talmente tanti.
1: Tanti gruppi che ci piacciono.
0: Sì, infatti, che tante volte tendiamo magari a mettere una novità. Ovviamente a discapito di una grande band.
1: Attingere dal passato, diciamo che
0: potresti fare 2000 puntate,
1: ma poi
0: diverse.
1: Magari anche più facile.
0: È anche più facile, sì, infatti.
1: Perché va in base al tuo background, a quello che ti piace, a quello che hai ascoltato. Le novità, poi è diventato difficile trovare le buone novità perché c'è talmente tanta roba che in un giorno escono. Ho sentito che in un giorno praticamente escono più canzoni e più dischi. Che in un anno intero, tipo nel 1971.
0: Sì, c'è stato qualche, forse l'anno scorso, un giorno dove sono usciti più dischi, quel giorno lì, in tutto l'anno, se non sbaglio, 86.
1: Per cui fate un po' i conti voi, ci sarà tanta spazzatura tra tutta questa roba.
0: Ma
1: che
0: anche
1: esce.
0: Tanta buona roba.
1: Magari, però viene più difficile poi trovarla questa buona roba.
0: Sì, quello sì.
1: Perché tra tante cose, poi è come trovare un ago in un
0: è innegabile che tra i migliori ci sono i R.E.M. Questa è Radio Free Europe.
1: Dal primo questo album è dell'80 84 mi sembra,
0: poi tre adesso non mi ricordo, però è l'album d'esordio,
1: cioè lui aveva ancora i capelli,
0: aveva molti capelli, e anche lunghi R.E.M.

0: R.E.M.
1: dall'83.
0: Infatti è bello perché i REM fino agli R.E.M. fino all'album quello, cos'è, Green, l'album quello prima di Out of Time, sì, Green, non avevo mai messo i testi delle loro canzoni, forse anche dopo.
1: Ma sugli
0: Green,
1: album
0: dentro, dentro. E anche in Green c'è soltanto un testo, World Leader Pretend, il resto senza testo, certo. Mentre su Spotify ci sono i testi. E non va bene,
1: vabbè,
0: così.
1: Perché li avranno
0: aggiornati.
1: No, non
0: va bene
1: per...
0: così. No, no, anche i giovani devono ascoltare gli R.E.M. periodo R.E.S.
1: Ma tanti comunque senza testi. Capitava che non mettevano i testi scritti.
0: Loro volutamente.
1: Sì, ma non c'è questo grande motivo, perché tanto vabbè, uno se lo ascolta, al massimo sta lì e se lo trascrive.
0: Vabbè, se sei americano, inglese, sì, che sì. sia, sì, un povero italiano.
1: Ah, un povero italiano fa più fatica.
0: Non
1: per,
0: si trova i testi,
1: per
0: anche perché poi erano anche testi un po' strani, ambigui. E
1: sì, sì.
0: Non era una storia raccontata.
1: Non c'era l'intelligenza artificiale, no, che ti aiutava.
0: Loro scrivono come Michael Stipe scrive come Verdena.
1: Ah, con metodo alla cazzo.
0: Alla cazzo. Ah, no, metodo, diciamo, Polaroid.
1: Quello Polaroid. Che prendeva una parola di qua, una parola di là, poi il cut-up. Sì. Com'è che si chiamava cut-up?
0: Sì,
1: quello del taglia e cuci.
0: Sì. Allora, parlavamo di novità, un disco, diciamo, piacevole, quello di Kevin Morby. Ha fatto un ottimo album, molto piacevole. Ho scelto una canzone che è Javelin, come sarà?
1: La J di John, Javelin.
0: Ascoltiamoci questa bellissima canzone di Kevin Morby e dopo parleremo di altro.

0: Sai che ci siamo persi, cioè abbiamo annunciato a Forest Festival in ritardo.
1: Che praticamente no, vabbè, finito. Domenica pomeriggio, dopo aver ascoltato Il Futuro Non È Scritto, prendete la macchina
0: e
1: andate a Cigole, mangiate benissimo, il posto è bellissimo.
0: Bellissima musica.
1: E ascoltate bella musica.
0: E invece ho saputo.
1: Siamo entrati in chiesa,
0: questo è l'eco. Ok, ho saputo invece. Proprio ieri, dunque, non potevamo annunciarlo, che c'è un bellissimo festival, Pour Parler si chiama, in Piazza Rovato, un festival letterario, dunque si invitano gente a parlare dei propri libri e anche altre cose, perché Pour Parler parla un po' di tutto. E venerdì 5 c'è stato la redazione di Lercio.
1: La redazione di
0: Lercio? Ho mai letto Lercio.it? Non sai chi è Lercio?
1: Non ho mai letto.
0: Stai scherzando?
1: No, non ho mai letto.
0: Cioè, tu non guardi mai i titoli dei finti fake di Lercio?
1: No.
0: Vabbè, niente.
1: Adesso spiegami. Magari c'è qualche ascoltatore come me che non lo conosce.
0: È una pagina di satira dove inventa dei titoli che sono talmente assurdi che sembrano quasi reali.
1: Sì, forse mi è capitato di leggerne qualcuno.
0: Sono mitici quelli di Lercio.
1: Però non.
0: Vabbè, comunque.
1: Non è tra quelli che seguo, diciamo.
0: Noi che siamo nel futuro,
1: siamo
0: andremo a vederli venerdì. Voi, spero che voi.
1: E poi a proposito di Lercio, non so perché Lercio mi ha acceso la lampadina di Zero Calcare.
0: Ah, con la polemica.
1: Con la polemica, ma poi anche della sua nuova fiction che ha appena uscito.
0: Che si intitola
1: Due Spicci.
0: Sì. Bravo.
1: E dicono che è molto bella.
0: Ma anche le altre erano belle, le hai viste?
1: A pezzettini, non tutte.
0: No, erano belle.
1: Però, anche perché io non amo tanto le serie fatte a cartone animato. Ma
0: no?
1: Dopo un po' mi stufano.
0: Ma io ho visto, invece io ho visto
1: cioè,
0: ancora.
1: Preferisco leggermi il fumetto, però.
0: Io ho visto ancora dei. Come si chiamano? Anime che sono.
1: Ah, le anime. Sì. Vabbè, se parliamo di anime, non come non parlare di Studio Ghibli, tipo il ragazzo l'airone che appena.
0: Io parlo proprio di. No, sì, ci sono i film bellissimi,
1: che sono bellissimi.
0: Tanto anche
1: Goldrick era un anime.
0: Che
1: lo
0: dovrebbe
1: sai.
0: Uscire al cinema con una nuova traduzione. Se non sbaglio.
1: Anche quelli che guardavamo noi negli anni 80, Goldrick, erano anime.
0: Certo, sì, ma io parlo di quelli, diciamo.
1: Noi semplicemente li chiamavamo i cartoni.
0: Quelli più recenti. C'è stato un po' qualche anno fa che mi sono messo così per caso a vedere l'Attacco dei Giganti.
1: Ma
0: è una roba fantastica, è una roba eccezionale.
1: Lo guardava mia figlia, mi sono venute due palle così.
0: Io dico che mi sono rimasto incollato puntata dopo puntata. A un certo punto ho trovato una piattaforma dove praticamente uscivano le puntate in giapponese sottotitolate prima che venissero tradotte e li guardavo in giapponese.
1: No, c'è stato appunto questo periodo dove Bianca, mia figlia, le guardava.
0: L'Attacco dei Giganti.
1: E mi è capitato di intercettarlo, di guardarlo.
0: Voglio la maglietta, voglio la maglietta di Attacco dei Giganti. Vabbè, passiamo a un bellissimo una band, gli Arab Strap. Scelti da te.
1: Scelti da me.
0: Non da me, perché io sinceramente un po'.
1: Dalla Scozia.
0: Non li sopporto perché sono un po' pallosi.
1: Dalla Scozia.
0: Faccio parlare Beppe.
1: E dai nostri anni, perché questa è una band che arriva dai primi 2000.
0: Sì.
1: E per cui noi.
0: Anche prima.
1: Sì, anche prima. Io però l'ho scoperto intorno agli anni 2000. E a me piacevano, nel senso che sono molto minimal, hanno tanti batterie elettroniche, sample. Qualche chitarrina spruzzata lì ogni tanto e poi sono molto acidi, molto scuri, ti deve proprio piacere il genere, perché sono particolari, nel senso che vanno.
0: Possiamo solo ascoltarli,
1: ma sicuramente Angelo Zucchi, che ci ascolta tutte le domeniche, li conosce, gli piacciono.
0: Gourmet!
1: E poi uscirà mi sembra tra un mesetto un album nuovo di questi Arab Straps, che era un duo, comunque sono in due alla fine.
0: Allora, la canzone è Gourmet, come ho detto, e loro sono gli Arab Straps.

0: capito?
1: Allora,
0: Arab Strap.
1: A me piacciono, agli ascoltatori boh, spero.
0: Io non ci vado matto perché un album intero faccio fatica.
1: Ma se ma tu lo devi ascoltare, questo è un album da ascoltare d'inverno.
0: Bravo, d'estate mettiamo la musica brasiliana.
1: Adesso devi ascoltare solo
0: il
1: reggae.
0: È grande, George Band, Dior.
1: Perché questo è da ascoltare a novembre a Glasgow mentre fuori piove. E stavo guardando Lercio, capito? Il titolo di Lercio.it, tipo economia tabaccaio, dai il resto in moneta invece che in goleador e va in bancarotta, cioè una roba del genere.
0: No, vabbè, questi qua sono quelli più, ci sono gente che sono veramente geniali. Comunque, ho ascoltato un paio di singoli del nuovo degli Strokes. Altra band dei
1: newyorkese.
0: Primi 2000, newyorkese, sì. E c'ha un uso esagerato dell'autotune, dell'effetto alla voce.
1: Ah, sì.
0: Sì, ma tremendo, veramente.
1: Ma
0: io non so perché hanno fatto questa scelta.
1: Come mai questa deriva?
0: Che ne so, ma le canzoni non sono neanche male. Però...
1: A me piacevano gli Strokes, cioè non era il mio gruppo preferito in quegli anni, ascoltavo anche altre cose. Diciamo che se dovevo scegliere dei gruppi newyorkesi di quel periodo,
0: metti io Radio.
1: Bravo, stavo dicendo, cioè non ascoltavo gli Strokes, ascoltavo
0: pure gli LCD Sound System. Sì, quelli sì.
1: Gli Strokes erano più fighetti,
0: ha avuto il loro perché, dai. E meno l'esordio e anche l'album dopo.
1: Che poi si diceva, girava la voce che fossero tutti figli di gran papà, nel senso che tutta gente con gran soldi che fosse arrivata lì anche molto facilmente, perché non so se il papà di uno del chitarrista o del cantante era un manager di qualche casa discografica, una major.
0: Comunque, ascoltiamoci questa canzone e voi ditemi voi se lui.
1: Sono stati anche al Coachella, giusto? Questa è stata l'ultimo Coachella che c'è stato.
0: Non conosco la scaletta.
1: Sì.
0: Comunque, Going Shopping, loro sono i The Strokes in versione.
1: Ascoltiamo l'autotune adesso.
0: 2026, e vai.

0: su questo utilizzo dell'autotunes.
1: Ma allora,
0: in maniera così,
1: tra l'altro questa qui,
0: per una band rock and roll,
1: questa qui è ancora come dire, è ancora poco, perché te devi sentire l'altro singolo che è incredibilmente
0: sai chi è la prima artista che è, diciamo, ha inventato, ha battezzato l'autotune per un errore?
1: No, questo non lo

0: don't lose.
1: No, qua l'ha tolto adesso.
2: Qua io, per fortuna. Ma vede, torniamo a Cher.
1: Comunque è stata Cher la prima.
2: È vero, adesso che mi ricordo, sai che è vero, ma lei l'ha utilizzato per errore o.
1: Si dice che il produttore l'avesse utilizzato per errore nella registrazione di questo pezzo. E dopo gli era piaciuto talmente tanto che ha detto ma sai che quasi quasi lo teniamo, che
2: ma ci sono tante
1: e da lì poi
2: tanti errori nelle canzoni che effettivamente poi hanno portato, tipo
1: dagli errori
2: hai presente la canzone Ain't No Sunshine
1: of Your Love,
2: sai che a un certo punto fa no
1: si era inceppato il nastro,
2: no praticamente lui quando aveva fatto la registrazione di prova, no, aveva la prima strofa, il ritornello, e nella seconda strofa mancavano le parole, allora
1: non sapeva cosa dire,
2: no, per registrare il pezzo musicale e non farlo senza niente ha cominciato a fare no alla fine il produttore gli fa ma sai che
1: è bello
2: teniamolo. Eccetera. Non è che è un errore, però
1: chissà quante canzoni
2: no.
1: Da errori o da cose fatte così per caso che poi gli hanno dato quella spinta in più.
2: Beh, ma anche penso anche suoni, per esempio
1: Radio Gaga, prendi Radio Gaga dei Queen,
2: il Queen, anche a me non mi piace, non li amo tantissimo.
1: Però era praticamente il versetto che faceva il bambino di qualcuno.
2: Hanno ripreso, l'ispirazione è una cosa, l'errore è un'altra.
1: O cambiare appunto
2: in mente
1: il
2: un'altra
1: testo.
2: Cosa, se non mi viene più in mente è l'errore che va bene, non è un problema. Passiamo all'ultima canzone che sono i.
1: Ah, siamo già alla fine?
2: Sì, manca poco, manca questa canzone, i saluti.
1: Niente, ho voluto chiudere la mia scelta delle mie quattro canzoni con una band storica della scena punk californiana, i Descendants. Alla festa della radio quest'anno ci saranno gli Adolescents.
2: Questi sì.
1: E questi sono i Descendants.
2: Dopo ci arrivano i Deficients.
1: No, gli Adolescents sono una grande band, anche loro. Bisogna andare a vedere la festa della radio perché spaccano di brutto.
2: Quanti anni hanno gli Adolescents?
1: La stessa età di questi, bene o male.
2: 40.
1: Perché
2: 50.
1: Questi qua si sono formati nel. No, si sono formati nel 78, il primo disco è del
2: 60 allora.
1: Ma sono fortissimi.
2: Ah, beh, non metti in dubbio.
1: Scena punk, diciamo californiana, da cui poi sono arrivati i Black Flag, Dead Kennedys. E chi più ne ha più ne metta.
2: Parlando di festival,
1: forse tanti bei gruppi.
2: L'abbiamo già detto, oltre ovviamente alla festa della Radio Onda d'Urto, ci sarà anche il punk rock raduno di Bergamo. Bergamo o dove?
1: A Ledone, praticamente lo fanno dove c'è il locale Ledone, che c'è un parchetto. Un parco che tra l'altro ho scoperto che non so, durante l'anno è sempre chiuso. Quest'anno Ledone praticamente non è mai stato aperto, perché Ledone è un locale anche che poi d'inverno apre e fa suonare i gruppi, le band, però quest'anno ci sono state delle problematiche, adesso non ho approfondito bene, quest'anno era chiuso.
2: Però lo fanno
1: il punk rock raduno, sì, lo fanno, e questo parco praticamente poi è rimasto chiuso tutto l'anno, infatti vedevo dalle loro storie che pubblicavano su Instagram che stavano ripreparando il tutto. Stavano sistemando il parco, allestendo le varie cucine, e comunque è un festival dove bisogna andarci, perché è amore allo stato puro. No, è davvero, perché è la gioia di vivere, il punk è quello scanzonato, quello dei Ramones, nasce tutto da lì.
2: Fogava,
1: è leggero e c'è questo clima di fratellanza, nel senso di. No, io in tanti anni che vado non ho mai visto uno scazzo tra qualcuno, è un posto fantastico, musica bellissima, tanti gruppi stranieri e si sta da Dio, si mangia anche bene,
2: bei gruppi, di bellissime band,
1: sia italiane che straniere appunto. E poi quest'anno abbiamo anche, torneranno anche i nostri amici bresciani, sempre di Al Punk Raduno, come cavolo si chiamano?
2: Vuoi comprare una vocale?
1: Compro una vocale?
2: No? Lo diciamo dopo?
1: Lo dico dopo, perché adesso mi sfugge il nome. Comunque sono
2: Descendants?
1: Descendants?
2: Descendants?
1: Descendants.
2: Good Thing.
1: Da Los Angeles.

0: Descendants.
1: Descendants, che mi ricordi
0: Los Angeles, California.
1: Il bambinetto che c'è sulla copertina, me lo ricordo.
0: Beh, quello lì è famoso perché poi è ripetuto su tante altre copertine. E comunque il gruppo che andrà al Punk Raduno di quest'anno, che tornerà perché sono già stati, sono i Rico Bellis, i bresciani Rico Bellis.
1: Bene, bene, siamo giunti alla
0: siamo
1: fine.
0: Siamo giunti alla fine.
1: Che dirvi? Andate anche dove abbiamo consigliato, anche se sono già passati.
0: Ah, pensavo andate a fare.
1: No. Anche se sono già passati.
0: Anche se sono già passati, però vi abbiamo consigliato anche dei festival che devono ancora arrivare.
1: Ecco, se no, andate
0: se andate al mare, non allontanatevi troppo col pedalò, perché magari vi intercetta qualche nave israeliana. Non allontanatevi troppo col pedalò, perché diventa pericoloso, soprattutto se siete a sud in Puglia, perché non ci metti un attimo a uscire dalle acque interne.
1: E quello è vero. Niente, buona domenica,
0: buona domenica a tutti.
1: Inizio settimana, Davide
0: e Beppe,
1: il futuro non è scritto,
0: è Radio Onda d'Urto come sempre.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

0: 있어요.
1: Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

0: radio en tu barrio.
1: Chiquito.

Tu credi di sapere tutto, convinto. Arrivi macio ma ci basta uno sguardo. E uno dei due a disagio si capisce chiaramente la differenza. Io non voglio né conoscerti né darti confidenza. Me ne frego della musica che ascolti. Me ne frego dei tuoi amici. Me ne frego.

mente c'è una guerra fredda ed è scorretta sempre. Troppi bim bum bam, vogliono fare gli ignoranti, troppi bim bim bam. Pensano di essere giganti, vedi, nella mia città c'è una crew di chiacchieroni, una di kings. Io sto nella seconda mentre tu vivi di

bello ma non mi tradire, non mi tradire. È reciproco, neanche tu mi piaci. Sono giù coi falchi e siamo più rapaci. Non confondere il mio genere con Marco Masini. Io Marco Casini, varco confini. Qua non trovi roba marcia, finti rasto pagliacci. E menami se canto come Biagio Antonacci. Bro, io non c'entro un cazzo. Questi bassi ti fanno venire giù il palazzo. Sono un ragazzo di strada, nato in piazza Gasparri, dove veri coatti ti fan fuori se sgarri. Cresciuto in giro senza fissa dimora. Fare soldi rap per me non è una fissa di ora. Tu vuoi gli applausi in giro, prendi gli schiaffi, fai il cattivo. La tua fibra è il mio lassativo. Sono il fagiano che ti caga in testa. Fatti rispettare se vuoi fare il gang.

dire, non chi sa dire, non chi sa dire. 2006, sono in piedi come prima, sempre a piedi senza prima, ma coi pieni di benzina. Mentre tu fai il mantenuto e fingi di essere spacciatore, c'è chi muove pezzi in strada per pagarsi la pigione. Tu che non sai quanto costa un affitto, non fare l'affitto, non sei nel conflitto.

hai merda. Se dai amore hai amore, se dai odio hai odio, potutissime correnti che si incrociano. Se sei vero sei vero, se sei falso sei falso, ma solo Dio a giudicarlo. Dal mio canto so che so la faccia.

bello, ma non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire. Non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi tradire, non mi trad

Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura, buona domenica pomeriggio, nuova puntata di Rebel Girl qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto dalle 18 alle 19 come di consueto. Allora, oggi con noi Fabio, voce e penna dei Queen of Saba. È uscito venerdì, il 5 di giugno, il nuovo album Bricioline dedicato all'infanzia, ne parleremo meglio con Fabio. E poi Cecilia Barra ci presenterà il singolo di debutto Like Thin Ice, è uscito anche questo recentemente. Intanto però partiamo con un po' di musica, lo facciamo immediatamente andando ad ascoltarci una formazione punk new wave della Jugoslavia. Il brano in questione si intitola Kedzri Radi Bibam, spero di averlo pronunciato in maniera corretta. La band si chiama Modestai.

E proseguiamo ancora con un altro brano, intanto che vado a recuperare la nostra prima ospite di oggi, Cecilia. Lo facciamo andando altrove, andiamo ad ascoltarci Crooked Mirror di questa formazione synth pop a cavallo all'inizio degli anni Ottanta. La band è canadese questa volta, si chiamano Moev. Buon ascolto.

0: noi rientriamo in studio anche perché abbiamo già raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di quest'oggi, Cecilia Barra. Con lei andremo a presentare il suo singolo di debutto, uscito proprio qualche giorno fa, il primo di giugno. Si intitola Like Feel Nice. Ne parliamo meglio con lei. Intanto, Cecilia, benvenuta qui a Rebel Girl su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao, grazie mille, ciao.
0: Allora, è piacere nostro. Allora, io lascio introdurre a te questo tuo primo lavoro e poi magari entriamo meglio nel dettaglio, Cecilia.
1: Certo, allora, Like Feel Nice è un brano che ho scritto ormai 2 anni fa, non mi sembra vero perché mi sembra di averlo scritto ieri, però è la penna, diciamo, della me del passato, però mi sento sempre molto rappresentata da questo brano, grazie a Dio. È un brano che ho scritto pensando un po' alla sensazione che si ha quando abbiamo 20 anni, no? E stiamo cercando di capire dove vogliamo collocarci in questo mondo così complesso, e ci stiamo scoprendo e stiamo facendo i nostri errori e stiamo sentendo tutte quelle sensazioni così confuse della gioventù, diciamo. E l'ho scritto proprio cercando di trasmettere questa sensazione sia con le parole che con la musica, quindi con la parte musicale. E niente, è ispirato molto a tutta la scena dell'R&B e jazz londinese, che per me è un faro in questo mondo di musica. È proprio una scena che ammiro molto e che cerco sempre di usare come punto di riferimento. Che dire, è un po' folle perché mescola l'italiano e l'inglese, e non saprei, ogni volta che mi chiedono ma che genere è, non so mai cosa rispondere perché ha dentro un po' di tutto, e niente, però mi sembrava proprio il biglietto da visita perfetto per far vedere al mondo più o meno che cosa faccio, e mi sembrava il singolo abbastanza folle al punto giusto per presentarmi a questo mondo della musica.
0: Certo, senti, questo tuo primo lavoro, questo pezzo di puzzle di questo tuo percorso, di questa tua carriera solista appena iniziata, farà poi parte di qualcosa di più ampio, non so, un EP, un album, ci stai lavorando, sei già al lavoro, oppure magari proseguirai, visto che è molto in auge, con la pubblicazione di altri singoli?
1: Allora, sicuramente l'idea è quella di pubblicare un album in questo 2026, che tra l'altro è praticamente pronto, quindi diciamo che la tracklist è lì che aspetta solo di essere rilasciata al pubblico. Sicuramente penso che pubblicherò almeno un altro singolo, se non altri due, prima dell'album completo, però ho mezz'ora di musica registrata che non vede l'ora di essere pubblicata, e quindi piano piano adesso arriverà il momento di ciascun brano di uscire, e troverò una strategia per farli uscire nella maniera più funzionale possibile, dai.
0: Ecco, lo ricordavi tu prima, molte le influenze che si avvertono all'interno di questo singolo, dal cantautorato al neo soul, passando anche per il jazz e anche un po' di R&B. In che modo è nato questo Like Feel Nice? È un testo sicuramente molto introspettivo, mi pare di capire.
1: Sì, è stato un brano che ho scritto quando me ne sono andata di casa per la prima volta, che è stato nel 2022. Mi sono trasferita in Spagna dopo essermi laureata in conservatorio e sono andata a studiare in Spagna alla Berkeley Valencia, e quando me ne sono andata per la prima volta di casa ho realizzato la difficoltà vera, quella che è la vera difficoltà dell'essere da soli sulle proprie gambe, no? Poi io non sono mai stata sola perché grazie a Dio ho una famiglia incredibile che mi ha sempre supportata in quello che faccio, però è quella sensazione lì del uscire di casa, andare in un altro stato, in un'altra nazione dove si parla un'altra lingua e dire oddio, ok, e quindi adesso come si fa ad andare avanti? Adesso le decisioni le devo prendere io e non c'è nessuno che mi dice no, questo è giusto, questo è sbagliato. E quindi inizia a fare tutti questi ragionamenti sul ok, e quindi come faccio ad andare avanti veramente sulle mie gambe, prendendo le mie decisioni da sola. E quindi il testo è legato un po' a queste sensazioni qua, e nello specifico mi stava succedendo questa cosa. E musicalmente l'idea di connettere tutti questi generi musicali viene dalla mera idea del fatto che mi piacciono molto e volevo trovare un modo di connetterli, perché mi sembrava un'ottima sfida e mi sembrava un modo per far vedere sia il mio lato più italiano, cioè, perché comunque sono un'italiana nata e cresciuta in Italia, e quindi volevo vedere la musica del mio paese rappresentata nella mia musica, ovviamente. Però purtroppo, cioè non purtroppo, per fortuna, ci sono tanti generi musicali che mi piacciono e che mi interessano, dai quali mi sento rappresentata, nonostante non siano esattamente parte della mia cultura direttamente, come l'R&B e il jazz, che sono generi che ho studiato e che mi è sempre piaciuto ascoltare da quando sono piccola, e quindi volevo sentirmi rappresentata da entrambe le cose, e ho provato a mettere insieme questi due mondi che sembrano così lontani.
0: Ecco, sì, ci sei riuscita anche bene, perché questo singolo, dalle atmosfere diciamo calde, intreccia però, appunto, ce lo raccontavi, questa vena malinconica, no?
1: Sì, direi di sì, il testo ha un non so che di malinconico che ho provato a rappresentare anche ovviamente nella melodia, però c'era anche un forte tentativo di sdrammatizzare questa malinconia del testo, soprattutto nel ritornello, dove i ritmi sono molto più up, e la reference musicale era più quella dell'R&B tendente all'afrobeat, dei Cocoroco, di Ezra Collective, quindi l'idea e la reference erano loro, quindi un'energia e un groove comunque abbastanza upbeat, sempre con la tendenza all'allegria, mentre il testo comunque sì, affronta temi più malinconici magari.
0: Sì, perché comunque racconti, insomma, c'è stata questa esigenza di raccontare anche non solo appunto la tua partenza, il tuo distaccamento, diciamo, ma anche i dubbi, le perplessità che c'è in questa generazione, insomma, sospesa tra precarietà, ma anche sul fatto di voler trovare il proprio posto nel mondo.
1: Sì, esatto, comunque penso che la mia generazione sia... Sì, sia in una posizione di precarietà, esattamente, siamo in una posizione abbastanza di disequilibrio e facciamo spesso fatica a trovare il nostro posto nel mondo, comunque ci mettiamo un po' a trovarlo, ed è importante dare una voce anche a tutti questi pensieri magari non esattamente positivi che abbiamo.
0: Senti, io ti chiedo, prima di andare ad ascoltarci Like Thin Ice, se ci sono date live in cui venire ad ascoltarti, imminenti o future, a prescindere se ci ricordi i tuoi canali social, così rimaniamo aggiornate e aggiornati su dove venire ad ascoltarti, ma anche sulle tue prossime pubblicazioni, Cecilia.
1: Certo, allora, intanto mi potete trovare su Instagram come Miss Cecis, o comunque Cecilia Barra, in entrambi i modi mi troverete, e live purtroppo nell'immediato non ho niente di programmato, avrò una data a Varese a settembre, e adesso devo ricordarmi il giorno nello specifico. Però purtroppo nell'immediato non c'è nessuna data. A Varese suoneremo il 18 di settembre a Villa Cambiaghi. Questa è la data più vicina che ho, e spero di vedervi in tanti lì a questo punto.
0: Grazie Cecilia, una buona giornata e a risentirci.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

Facciamo un salto anche in Giappone, andiamo in casa Mr. Kit, questa formazione insomma originaria proprio del Giappone, pubblica nel 78 come lato B del loro singolo di debutto, che fu stampato tra l'altro solo su vinile a 7 pollici, si intitolava Kyohansha. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Exit by Nine, Mr. Kite.

Che meraviglia, mi piacciono un sacco Mr. Kite. Ci spostiamo a Brooklyn, dal Giappone a Brooklyn, qui a Rebel Girl. Un attimo, andiamo nel 1981, viene pubblicato Drive My Car, il singolo con cui debuttò questa formazione Nasty Facts.

via di corsa verso Portland, Oregon. Andiamo in casa Neo Boys, questa formazione interamente al femminile. Il brano in questione è Running in the Shadows, meravigliose.

rimaniamo negli Stati Uniti, ci ascoltiamo Young and Crazy, questo brano pubblicato nel 77 dagli americani Nicky and the Cowvets, capitanati dall'incredibile Nicky per l'appunto. Il brano in questione, dicevamo, è Young and Crazy.

Meravigliosa Nicky con le sue Cauvet. Ci spostiamo per un ultimo brano prima dell'ultimo ospite di quest'oggi. Andiamo in Gran Bretagna. Example è questo brano di questa formazione post-punk New Wave, Out on Blue 6.

0: E noi rientriamo subitissimo in studio per quest'ultimo quarto d'ora di Rebel Girl. Abbiamo raggiunto anche Fabio, voce e penna dei Queen of Saba. Perché? Perché è uscito, ricordavamo in apertura, venerdì 5 giugno, il nuovo album Bricioline, con un focus, insomma, un album dedicato all'infanzia. Fabio, ciao!
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Allora, raccontaci un po' di questo nuovo album, poi entriamo meglio nel dettaglio e soprattutto diciamo il concept comunque dedicato all'infanzia.
1: Allora, questa idea di dedicarci all'infanzia è nata per varie ragioni, un po' perché Lorenzo è diventato papà 3 anni fa e quindi noi nel mezzo del nostro tour e dell'uscita del nostro secondo album, insomma, è successa questa cosa abbastanza sconvolgente, soprattutto per la sua vita, ma in realtà anche un po' per la mia, e quindi è stato un modo per provare a impegnarci, a pensare a come provare a trasmettere quello che vogliamo trasmettere anche alle persone piccole, no? Che è un esercizio che secondo me anche in ambito politico, nell'attivismo che facciamo, si fa veramente poco, o meglio, lo si fa, ma non è particolarmente mainstream, ecco. Ci sono tantissime realtà che si occupano di infanzia, però insomma noi abbiamo pensato che sfruttare ecco, diciamo, la musica pop per far arrivare qualche messaggio anche lì dove forse serve di più in questo momento poteva essere una bella idea, e in realtà da lì poi è nato un percorso anche interiore che sinceramente forse non ci aspettavamo fino in fondo, cioè di riscoperta anche di cosa significa essere a contatto con il proprio bambino interiore, che alla fine è sempre un bambino, no? Creativo, artistico, che esce dagli schemi. E ritrovarlo e farci una chiacchiera e scrivere le canzoni insieme è stato veramente un percorso di guarigione, direi, e credo che alla fine le canzoni facciano capire quanto sia stato guaritivo per noi, a partire dalla canzone che dà titolo all'album, che è una nanna pensata per i momenti di separazione che non succedono solo quando vai all'asilo da piccola, ma continuano a succedere per tutta la vita, no?
0: Un album quindi terapeutico possiamo considerare da parte vostra.
1: Musicoterapia.
0: Molto bello, anche perché all'interno chiaramente non mancano le altre tematiche che un po' vi caratterizzano, insomma si affronta anche il tema del consenso, dell'identità di genere, e una cosa che ho apprezzato tantissimo da vegana antispecista è proprio il tema dell'antispecismo che voi andate a riprendere in un brano, in particolare Il rifugio degli animali, quindi insomma vorrei che spendessi due parole anche su questo contesto.
1: Certo, l'ispirazione per la canzone Rifugio degli animali è nata da un'esperienza di incontro proprio con le realtà dei rifugi, dei santuari antispecisti, che insomma da quando io sono diventato vegano mi sono anche approcciato all'attivismo antispecista e ho scoperto appunto queste realtà che si occupano di prendersi cura di animali non umani che sono stati salvati o si sono salvati da soli in alcuni casi da situazioni di sfruttamento, ed è stato estremamente rivelatorio anche di tutta una serie di meccanismi che vanno tuttora decostruiti, nel senso che ci sono un sacco di cose che noi diamo per scontate nella nostra relazione con gli animali perché in qualche modo ci viene inculcata da una certa età in poi, no? Che alcuni animali sono domestici e altri sono sul piatto, però se prendiamo il rapporto che da bambini e bambine tutte noi abbiamo nei confronti, no? Della natura, degli animali, di solito istintivamente ci viene da, no? Approcciarci alla pari, ci viene ad approcciarci in un senso di cura ma anche di incontro, e poi questa cosa ci viene strappata a un certo punto, e quindi noi abbiamo pensato che sarebbe stato bello provare a scrivere una canzone per persone piccole in cui raccontiamo una storia di animali che appunto immaginano cosa possa voler dire vivere liberi senza essere sfruttati. E l'immagine di partenza per noi è stata quella di una mucca che corre, perché è un'immagine che mi è rimasta particolarmente impressa quando sono andata in un rifugio antispecista e non avevo mai visto una mucca correre, quindi sono partita da questo presupposto, cioè io non ho mai visto una mucca veramente felice, no? E come sarebbe una mucca felice, come sarebbe il suo verso, magari sarebbe diverso, no? E quindi da lì è partita la storia del rifugio degli animali.
0: Meraviglioso. Io ti chiederei, Fabio, di raccontarci anche come nascono le collaborazioni con alcune artiste flinta emergenti per quanto riguardano le illustrazioni che hanno accompagnato poi sia i singoli che l'album.
1: Certo, per noi era molto importante dare spazio appunto a persone flinta che sono nell'ambito dell'illustrazione, che magari non necessariamente avessero già pubblicato qualcosa, ma che insomma l'idea era tramite persone che conoscevamo o amiche di amici o persone che avevamo semplicemente incontrato su Instagram o a delle mostre, insomma, che ci piaceva lo stile, provare a proporre loro

0: in emergenza, perché appunto lavora come pittrice da tanti tanti anni, però insomma non ha nemmeno i social, per dire, però è una persona che io conosco che dipinge, che fa dei quadri molto belli, e secondo me nella copertina dell'album è venuto fuori un po' tutto quello che si collega anche con le altre illustrazioni. C'è anche questo sguardo un po' naif, nel senso più buono del termine, sul mondo, ma anche piena di sfaccettature e di complessità che vengono raccontate in un modo però accessibile, no? Perché abbiamo fortemente voluto che tutte le illustrazioni fossero più semplici possibile, ma non banali, ecco, che è un po' il tema di base di questo lavoro, cioè le cose per bambini e per bambine non sono semplici nel senso che sono banali, sono semplici nel senso che sono elementari, cioè vanno al succo delle cose, all'elementarietà delle cose. Secondo me questa cosa si denota anche dalle illustrazioni che accompagnano le canzoni. E ovviamente invito tutte le persone a seguire le varie persone che hanno collaborato artisticamente a questo album, e trovate insomma tutte le loro info e tutti i loro profili eccetera sulla nostra pagina.
1: Ecco, sì. No, scusa, non volevo interromperti.
0: No, finito.
1: Volevo semplicemente chiederti, prima di andare ad ascoltarci appunto Bricioline e Ninna Nanna per tutti, se cioè, magari avevi qualche data live imminente o futura da ricordarci, a prescindere da ciò, a proposito di contatti e canali social, se ci ricordavi i vostri.
0: Certo, allora noi siamo principalmente su Instagram, però insomma stiamo cercando anche di aprirci ad altre cose, quindi ci trovate anche su, abbiamo anche un gruppo Telegram. In questo periodo in cui i social insomma lasciano un po' il tempo che trovano, abbiamo anche una pagina su Substack che raccoglie pensieri sia nostri che delle persone che ci seguono, che hanno partecipato a un open call che abbiamo aperto un po' di tempo fa. E le prossime date sono 11 giugno Bologna, 12 giugno Udine, 20 giugno Palermo Pride, 21 giugno Milano, 26 giugno Verbania, 27 giugno Verona Pride. Insomma, giugno è bello impacchettato, però anche a luglio poi siamo a Roma, a Marotta, in provincia di Padova, poi suoniamo a Treviso, a Torino. Insomma, ci sono un sacco di date quest'estate e se le stiamo aggiornando costantemente, e le trovate appunto principalmente sulla nostra pagina Instagram, che è queenofsaba.band, e poi se vi iscrivete alla newsletter mandiamo gli aggiornamenti delle date e delle uscite anche via mail.
1: Fabio, grazie per essere stato con noi, un buon proseguimento e a risentirci.
0: Grazie mille.
1: Ciao.

E questa appunto Bricioline Ninna Nanna per tutti, estratto proprio dall'omonimo album dei Queen of Saba che abbiamo appena presentato con Fabio, voce e penna della band. Siamo decisamente ai saluti, ricordo che l'intervista a Fabio e Cecilia Barra saranno reperibili a partire da domani su rebelgirl.radiondadurto.org oppure anche sulla nostra pagina Facebook Rebel Girl di Radio Onda d'Urto. Mentre invece Rebel Girl, ricordo, andrà in replica lunedì a partire dalle ore 23. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre qui la domenica pomeriggio dalle 18 alle 19. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

stai ascoltando Radio Onda d'Urto. Seguici e contattaci 030 45 670 radioondadurto.org.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: Questa è Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.
1: Un giorno o l'altro ti lascerò, tu non mi credi,

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto.

0: 라디오.
1: Rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la radio più bella del mondo.

kisses. I don't think I can do this. Segui Radio Indadurto, iscriviti al canale Telegram Radio Indadurto per rimanere aggiornati su notizie e approfondimenti. Cerca su Telegram Radio Indadurto.

Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio

Buonasera a tutti e ben ritrovati qua in Mystery Tour Radio Show, il programma settimanale di Radio Onda d'Urto che vi fa compagnia dal 1998, la domenica sera dalle 21 alle 22, le nostre selezioni musicali a 360 gradi, ma anche presentazione di libri e interviste a personaggi nazionali ed internazionali. Questo e molto altro è Mystery Tour Radio Show. Iniziamo come sempre ricordandovi che se volete potete chiamarci allo 030 45670 oppure ci ritrovate su internet, ovviamente il sito di Radio Onda d'Urto, radioondaurto.org/mysterytour, e lì potete riascoltare tutte le nostre mitologiche interviste. E siamo presenti anche sui social Facebook e Instagram, Mystery Tour Radio Show, quindi seguiteci e contattateci se volete. Ok, questa sera puntata strettamente musicale, andiamo un po' a sentire cosa si muove nella scena mod, se si può parlare ancora di mod in questo 2026, ma in quanto pare sì, soprattutto ovviamente in Inghilterra, comunque Nord Europa. E infatti è uscito quest'anno a fine gennaio del 2026 questo album di debutto, si chiama Wasting on Youth dei Molotovs, veramente un album notevole, sonorità di mod 79. Ci ascoltiamo Come On Now, Molotovs.

È veramente album notevole questo debutto dei Molotovs. Loro vengono dall'Inghilterra e sono usciti appunto a fine gennaio di quest'anno. Allora, rimaniamo sempre in ambito mod, sempre dall'Inghilterra, sono gli Sharp Class, la canzone si chiama Welcome to Matinee Show, The End of the World. Anche qua siamo proprio sonorità forse più punk, più 77, insomma primi jam per intenderci. Questa band capitanata dal chitarrista Oliver Orton, ci ascoltiamo appunto Welcome to Matinee Show, The End of the World, Sharp Class.

Sharp Class, welcome to the Matinee Show, the end of the world. Torniamo indietro di qualche anno, nel 2022 usciva questa Ave Youth Wave degli Spitfires, anche loro su sonorità mod, ma diciamo più forse anni 80, insomma la Steel Consi per intenderci. Quindi andiamo a ascoltarci Spitfire.

Ok, andiamo indietro di qualche anno, 2005, insomma parecchi anni, un po' la rinascita appunto del movimento mod, addirittura dalla Danimarca, appunto questo trio danese, erano i Movement, la canzone si chiama Main Street, l'album era Revolutionary Sympathies, un esordio folgorante, poi insomma si sono un po' persi di strada nel corso degli anni, tra l'altro un sonorità mod ma testi molto molto impegnati, questo appunto Main Street Movement.

E sempre nel 2005, ormai lontano 2005, oltre al debutto dei Movement, usciva questo album Brass Brown degli Ordinary Boys, più o meno le stesse sonorità. Loro provenivano dal West Sussex, quindi Inghilterra. Questa è Red Letter Day.

Red Letter Day, Ordinary Boys, andiamo, ci spostiamo in Italia, dalle nostre parti, attivi dal lontanissimo 1979, questi milanesi Mets, questo è Piece of Cake.

Piece of Cake, The Mets. Torniamo indietro di qualche anno, di nuovo nel 2009 in Inghilterra, gruppo di Manchester che ebbe, diciamo, lanciati o comunque l'endorsement niente po' di meno che da Noel Gallagher, quindi ovviamente uno dei due fratelli Oasis. Twisted Wheel, questa è Strife.

Something to Believe, Rough Mood Band, venivano dall'Oregon, anche loro hanno esordito nel 2019. Torniamo in Inghilterra, torniamo con qualcosa di molto più soul. Loro sono i Stone Foundation, prodotti dal buon Paul Weller, che tra l'altro se li porta spesso come gruppo di spalla in tournée. Loro ultimo album del 2024, questo è Reach Out.

Away from the Numbers, VGM, ci stavano a palla dopo appunto questi Stone Session. Ancora spazio per un paio di canzoni. Andiamo su sonorità un po' più ska, ma anche mischiate al folk e alla musica alternative. Si sono formati nei primi anni 2000, King Blues, poi sono sciolti nel 2009, ritornati nel 2015, Street Are Yours.

0: This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. This is what you get.
1: Mystery Tour Radio Show, ogni settimana, la domenica sera dalle 21 alle 22, vi facciamo compagnia con le nostre selezioni musicali a 360 gradi fin dal lontanissimo 1998. Ok, sono le 21.50, c'è ancora spazio per un brano in questa nostra carrellata nella musica mod più o meno contemporanea. Adesso andiamo indietro di un po' di anni e torniamo in Italia. Band sicuramente non ha bisogno di troppe presentazioni, tra l'altro ha suonato anche più volte sul palco di Festa da Radio. Statuto 1992, è tornato Garibaldi.

E anche per questa sera abbiamo concluso. Vi invito sempre a rimanere all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo Heavy Demons Radio Show a cura del nostro DJ Evil, quindi tanta musica per heavy metal appassionati. E invece noi come Mystery Tour Radio Show ci risentiamo domenica prossima, sempre in diretta alle 21, con tanta buona musica e altro. Buona settimana a tutti, ciao!

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione, dall'underground fino alle più grandi rockstar, qui a
0: Heavy Demons Radio Show.

0: Ciao a tutti, sono Stacy Dexter, state ascoltando Ed Demon Radio Show.
1: Dunque, un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda Adulto FM dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda Adulto, dove potete comunicare con noi tramite un vetusto fax allo 030 377 1921, molto più semplicemente visitando la pagina heavydemons.radioondadurto.org, o ancora più semplicemente cercateci su Facebook, gruppo e pagina Heavy Demons Radio Show e profilo Instagram, per entrare in contatto con noi e riascoltare almeno parte delle puntate di questa ormai mitologica trasmissione e le interviste di calibro internazionale.
2: Dunque, come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera abbiamo con noi una leggenda dell'hard rock e dell'heavy metal americano, vale a dire Rachel Boland degli Skid Row, che ci presenta il suo disco solista Gargoyle of the Garden State. Noi dunque andiamo ad ascoltarci due brani, intervista con Rachel Bolan, e quindi iniziamo con Bridges, ed è Rachel Bolan featuring Steve Conte, tratto da Gargoyle of the Garden State. Questa è Bridges, Rachel Bolan.

0: Allora, caro Rachel, cosa possiamo aspettarci dall'impatto sonoro di quel mix letale di energia punk e melodia intitolato Gargoyle of the Garden State?
1: Well, I think you can expect, hopefully,
2: Beh, penso che possiate aspettarvi, si spera, dei ritornelli che vi restano in testa per 3 settimane di fila. Sì, e questo album sono molto io, nel senso delle mie influenze, il tipo di musica che mi ha influenzato. E le band che mi hanno influenzato, e i cantautori che mi hanno influenzato. Questa è la prima volta che faccio questo da solo. È ovviamente molto diverso. È stato molto divertente. Quindi penso che potreste aspettarvi di spendere molta energia mentre ascoltate il disco.
0: Raccontaci il processo di songwriting, arrangiamento, registrazione con Nick Raskulinets come produttore.
1: Nick is great. He's one of my dearest friends, and he's very creative.
2: Nick è fantastico. È uno dei miei amici più cari ed è molto creativo. È una forza creativa. Il suo piano per questo, quando abbiamo detto che avremmo fatto il disco solista, il suo piano era catturare tutta la mia attitudine per assicurarsi che restasse fedele a me. E io volevo che fosse grezzo, volevo che fosse onesto. Ed è quello che penso di aver raggiunto. Quindi, con la scrittura delle canzoni, ho semplicemente scritto roba che aveva un significato. Liricamente significava qualcosa per me. E lo stile erano solo pezzi e frammenti di tutte le mie influenze. Non sto dicendo che un'intera canzone suona come una band o un'influenza. Ma sentirete tipo i Devo in una parte di chitarra o Joe Jackson, Graham Mabey, il suo bassista, in una parte di basso una canzone che suona in qualche modo come se avesse un'atmosfera dei Cars. Ma è tutto molto organico, non pianificato. E quando ho scritto le canzoni, quello ero semplicemente io. È quello che le persone tireranno fuori da questo disco.
0: Quali argomenti e temi hai approfondito nei testi dell'album?
1: Well, I got some personal stuff, relationship stuff, and just
2: Beh,
1: some
2: ho
1: of
2: alcune cose personali. Roba di relazioni e solo alcuni testi erano legati alla zona dove sono cresciuto e facevano riferimento a posti dove sono cresciuto o nelle vicinanze o a quello che facevo, il che spero risuoni con altre persone, anche se magari non sono mai state in questi posti. Ma ricordo di aver sentito Who Are You? E Pete Townshend ha scritto Took the Two Back Out of Town. E prima di andare mai nel Regno Unito, non avevo idea di cosa fosse la Tube. Non sapevo che fosse una metropolitana. E quindi cose del genere. Un paio di canzoni diventano un po' politiche. Sono riuscito a essere arrabbiato quanto volevo perché stavo rappresentando me stesso e nessun altro. E quindi sono a posto con questo, il che in qualche modo è ciò che lo rende pericolosamente divertente.
0: Cosa puoi dirci dell'incredibile lista di ospiti speciali presenti nel disco e cosa hanno portato i loro contributi al suono complessivo?
1: They were my friends, they're all my friends, first and foremost, and
2: Sono tutti miei amici, prima di tutto. E come si rende una situazione divertente ancora più divertente è che porti altri amici e diventa una cosa bella, un bel momento. Ma avevo le canzoni già scritte. Non ho scritto pensando allo stile di qualcuno o al modo di suonare di qualcuno, ma immaginavo semplicemente che stessero bene in questa canzone particolare e suonassero questa parte particolare. E quando hanno detto di sì, ha significato molto per me come musicista e come persona creativa. Ma come amico, ha significato tutto per me. E solo sentire quello che ognuno ha fatto nelle sue parti mi fa ancora saltare la testa quanti amici di talento ho perché ognuno ha fatto cose così belle e ha contribuito, con parti davvero fantastiche all'album e alle canzoni. E mi fa ancora saltare la testa. Tipo quando lo ascolto, penso, cazzo, ascolto la canzone su cui ha cantato Corey. E penso semplicemente, questo è esattamente quello che stavo sentendo. Questa era la mia visione di questa canzone. E lui lo sapeva perché siamo cresciuti ascoltando le stesse cose ed Eamon Scotti e Snake e Rob e Danko. E tutti quelli che facevano parte di questo disco. hanno fatto esattamente quello che stavo immaginando.
0: Ci sarà un'attività dal vivo per supportare questa nuova uscita?
1: I'm hoping so, you know.
2: Lo spero. Il piano è uscire e fare qualche show, agganciarsi a un bel tour. Questo è il piano. Ancora niente di definitivo, ma quello fa sicuramente parte del piano.
0: E pensi che ci sarà, voglio dire, non subito, ma un seguito per questo album?
1: I'm hoping so. I started writing it.
0: Okay.
2: Lo spero. Ho iniziato a scriverlo. Ok. Ho iniziato. Sì, ho iniziato a scrivere un sacco di canzoni. Quindi spero che arrivi al punto in cui potremmo farne un altro.
0: Cosa ricordi dei primi giorni, dei primi tre album degli Skid Row, un periodo così diverso da oggi?
1: It was a completely different world when we recorded those records, you know, there were
2: Sì, era un mondo completamente diverso quando abbiamo registrato quei dischi. Ti allontanavi per mesi di fila e prendevi tutto il tempo che volevi per lavorare a un disco. E penso che la maggior parte del tempo su quei dischi lavorando in studio fosse riavvolgere il nastro per fare un altro take. Penso solo a quante ore abbiamo usato solo a riavvolgere il nastro per tornare indietro a fare un altro take. Ma da un punto di vista della registrazione, dal punto di vista tecnologico, era assolutamente diverso. Le case discografiche erano diverse. Eravamo diversi come persone. Eravamo ragazzi quando abbiamo fatto il primo disco. Eravamo all'inizio dei 20 anni, quindi adesso è diverso, con la registrazione digitale. È molto più facile. Mi piace il suono del nastro, ma registrare digitalmente fa risparmiare un sacco di tempo. E non devi preoccuparti. Puoi tenere tutto quello che fai senza consumare chilometri e chilometri di nastro. Quindi è in qualche modo figo.
1: Using up miles and miles of tape, so it's kind of cool.
0: Cosa possiamo aspettarci dal futuro degli Skid Row in termini di lavoro in studio e performance dal vivo?
1: Well, we're still searching for a singer. We're focused in on a few of the guys.
2: Beh, stiamo ancora cercando un cantante. Ci stiamo concentrando su qualcuno dei ragazzi. Non siamo di fretta. Non stiamo prendendo una decisione affrettata perché abbiamo il lusso del tempo. Quindi non dobbiamo farlo. Ma Snake ed io stavamo semplicemente scrivendo ieri. Quindi stiamo raccogliendo musica e mettendo tutto insieme. E Scotty ed io abbiamo scritto un paio di settimane fa. E quindi sì, stiamo solo andando avanti come al solito, perché so che una volta che troviamo qualcuno, le cose accadranno molto velocemente.
0: Che tipo di musica ti piace ascoltare nel tempo libero? Quindi niente questione di lavoro.
1: Right. I like a lot of different forms of music and it's kind of like what strikes me, you know?
2: Giusto. Mi piacciono molte forme diverse di musica. Ed è un po' come quello che mi colpisce. Voglio dire, nelle prossime 2 settimane ascolterò solo Boss Skaggs e poi la settimana dopo ascolterò tutta la mia roba hardcore, la mia roba metal. Ma sembra di fare sempre un giro completo e poi torno ai primi album dei Kiss, qualcosa dei Ramones, degli AC/DC. Quelli sono tutti i miei preferiti. Ma dipende da come mi prende l'umore. Ultimamente mi sono avvicinato alla chitarra jazz e non avrei mai pensato che sarebbe successo. È solo divertente. È diverso, è solo una decisione basata sull'umore.
0: Ti interessa qualche artista recente, band più giovani e così via?
2: Non ho comprato niente di recente né ascoltato. Ma è divertente. Ogni volta che ascolto nuove band, mi ci appassiono per un po' e poi semplicemente. Non è una mancanza di rispetto verso nessuna band, ma la mia zona di comfort sono tutti i miei album. Ho ancora i vinili di quando ero bambino. Ho la maggior parte di quel vinile e ci torno ancora, con tutti i graffi sopra. La nostalgia è davvero importante. Ma per quanto riguarda le nuove band, non ho davvero prestato ascolto a nessuno.
0: Hai qualche ricordo legato all'Italia, sia nella tua vita personale che musicale?
2: Sì, voglio dire, non dimenticherò mai la prima volta che siamo andati in Italia. E sono sicuro che tutti lo dicono, ma sono cresciuto nel New Jersey, vicino a New York. Quindi ci sono grandi popolazioni italiane in entrambi gli stati, in entrambe le zone. Quindi molti dei miei amici con cui sono cresciuto erano italiani e le loro nonne cucinavano. Le loro mamme cucinavano tutto questo cibo incredibile. Sono cresciuto in una famiglia portoghese. Quindi quando siamo andati in Italia per la prima volta, ho pensato, oh mio Dio, mangiate così nei ristoranti. È tipo, questo cibo è incredibile. Non è solo qualcuno che lo cucina. È che lo trovi ovunque. Ed eravamo così, ero così entusiasta. Ma poi ricordo, ed è ancora oggi così, le folle, tipo il pubblico è così intenso, tipo, davvero intenso. E se ti amano, ti ameranno per tutta la vita. E questo significa tutto per me.
1: That means the world to me.
0: Quale messaggio finale saluto vorresti mandare ai tuoi fan italiani e un invito ad acquistare la loro copia di Gargoyle of the Garden State?
1: I've been reading comments and
2: ho letto commenti da tutto il mondo e apprezzo la risposta positiva a tutto. E ne vedo molti che arrivano dall'Italia. E significa molto per me essere a questo punto della mia carriera e avere persone che apprezzano qualcosa che faccio. Quindi spero di venire lì sia da solo che con gli Skid Row molto presto, perché è sempre stato un posto preferito. Abbiamo suonato ovunque, in molte città diverse in Italia, dalle grandi città alle città più piccole. Ed è sempre stato fantastico. È sempre stato un ottimo pubblico, molto divertente, ottimo cibo. E quindi quella è sempre una tappa. Quando vedo che andiamo in Italia mi entusiasmo davvero. Quindi non vedo l'ora di tornare. E se vi piace il disco, il 12 giugno è la data d'uscita.
1: You know, if you love the record, June 12th, that's when it comes out. Hey!

era See You on the Other Side, tratto da Gargoyle of the Garden State, naturalmente il primo album solista di Rachel Bolan degli Skid Row, in questo caso accompagnato dal chitarrista di Skid Row Snake Szabo. Ora ci ascoltiamo due mixtape dedicati agli Skid Row, uno dedicato alla prima parte della loro carriera dal 1989 fino al 1995 sotto l'Atlantic Records, e l'altro invece gli ultimi anni, diciamo gli anni 2000, non hanno una discografia particolarmente sconfinata, quindi ci ascoltiamo questo primo mixtape con Midnight Tornado, tratto dall'album di debutto Skid Row, Quicksand Jesus, tratto da Slave to the Grind, Delivering the Goods, tratto da Beside Ourselves, l'EP, e Beat Yourself Blind, tratto da Subhuman Race. Skid Row.

Era un primo piccolo mixtape dedicato alla prima fase della carriera degli Skid Row sotto l'egida dell'Atlantic Records, e poi dal 2003 a oggi hanno realizzato altri tre album. E ci ascoltiamo tre brani, appunto: Born a Beggar, tratto da Thick Skin; Strength, tratto da Revolutions Per Minute; e Time Bomb, tratto da The Gang's All Here, l'ultimo album del 2022. Speriamo di poterne sentire uno nuovo presto. Buonanotte a tutti con Skid Row.

0: Hello, kiddies. This is Alice Cooper, and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
1: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
2: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto dedicata alle colate laviche infernali di note heavy metal a 360 gradi centigradi, in onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM, con tante novità, tanti classici, tantissime interviste con i migliori artisti in circolazione dall'underground fino alle più grandi rockstar qui a
3: Heavy Demons Radio Show.

pensiero, parola protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola.

profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero.

ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.

ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.

promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta.

This is major.